0: iSpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:03.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo un po' di tè, perché il tè è la terza bevanda più consumata al mondo dopo l'acqua e il caffè, ma a differenza di quest'ultimo fa molto bene al cuore, ai muscoli e alla memoria. La sua origine si perde un po' nella notte dei tempi. Il tè verde era noto ai cinesi già 5.000 anni fa. Antiche leggende ne attribuiscono la scoperta all'imperatore Shang Nung, che nel 2700 a.C. notò come le foglie della pianta del tè cadute accidentalmente nell'acqua bollente sprigionassero un gradevole aroma. Incuriosito, assaggiò l'infuso, che si rivelò buonissimo. Il tè fu poi introdotto in Giappone dai monaci buddisti intorno al 1200 d.C. Qui quello del tè diventò sì un culto, con tanto di rituali per la preparazione. Nota agli arabi dal IX secolo, la nuova bevanda si diffuse poi in Europa nel corso del XVII secolo a opera dei mercanti portoghesi e olandesi, mentre si affermava anche in Russia. In Inghilterra il tè arrivò più tardi, ma fu accolto con un entusiasmo tale da far diventare nel 700 la Gran Bretagna la patria dei più accaniti bevitori di tè di tutto l'Occidente. E anche se la tradizione inglese del tè delle 5 può sembrare una roba un po' da vecchio signore, bere tè verde e nero è soprattutto questione di salute. Diversi composti di queste piante a foglia verde sono stati esaminati in numerosi studi e si è scoperto che il tè fa bene alla memoria. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Psychopharmacology, il tè verde può migliorare alcune funzioni cerebrali, compresa la memoria di lavoro, che usiamo per il mantenimento temporaneo di informazioni durante l'esecuzione di un compito, per esempio ricordare il numero di telefono che stiamo digitando sulla tastiera. Nello studio 12 persone hanno ricevuto una bevanda contenente 27,5 grammi di estratto di tè verde o la stessa bevanda senza il tè verde. Successivi test di memoria hanno dimostrato come il tè verde migliorasse le prestazioni dei volontari e le connessioni tra la parte frontale del cervello e le regioni parietali. Aiuta poi a prevenire le carie. Bere il tè potrebbe essere utile quindi anche come colluttorio. Secondo diversi studi, i composti presenti nel tè nero e verde possono limitare la crescita dei batteri che causano le carie, infezioni e malattie gengivali. Nel 2001 alcuni ricercatori dell'Università dell'Illinois sono arrivati persino a chiedere a dei volontari di sciacquarsi la bocca con tè nero per un minuto 10 volte al giorno. Risultato: meno accumulo di placca sui denti rispetto alle persone che avevano usato solamente l'acqua. Riduce poi il rischio di malattie cardiache. Studio del 2006 pubblicato sul Journal of American Medical Association ha concluso che il consumo di tè verde è associato a una riduzione della mortalità per tutte le cause, tra cui le malattie cardiovascolari. Lo studio ha preso in esame oltre 40.000 cittadini giapponesi di età compresa tra i 40 e i 79 anni per 11 anni a partire dal 1994. I partecipanti che hanno bevuto almeno 5 tazze di tè al giorno di tè verde al giorno mostravano un rischio significativamente più basso di morire, soprattutto per malattie cardiovascolari, rispetto a coloro che bevevano meno di una tazza di tè al giorno. Uno studio

0: studio poi ha rivelato che il consumo di 10 tazze di tè verde al giorno può ridurre il colesterolo totale. Attenzione però, berne 4 tazze o meno invece non aveva alcun effetto sui livelli di colesterolo. Aumenta poi la forza muscolare, infatti riduce lo stress ossidativo correlato all'età e l'infiammazione che colpisce i muscoli e le ossa. In uno studio i ricercatori hanno chiesto a 170 donne in post-menopausa di bere tè o un placebo ed eseguire alcuni esercizi quotidiani di Tai Chi. Dopo 6 mesi le donne che avevano bevuto il tè o praticato Tai Chi o fatto entrambe le cose avevano migliorato la forza muscolare rispetto alle volontarie che avevano preso solo il placebo. Per quanto riguarda la caffeina, diciamo che il tè verde ne contiene una quantità relativamente piccola, tra i 20 e i 45 mg per 8 tazze, rispetto al tè nero che invece contiene 50 mg di caffè, 50 mg e il caffè 95 mg per tazza. E con queste curiosità io vi lascio alla prossima, ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.

And I know that I'm a better dreamer than a friend.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Non sono mai stata brava a fare la brava.

grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia, il mostro che ti tiene

so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 26 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.31 e tramonta alle 20.24, ora legale. La luna tramonta alle 2.44 e sorge alle 15.52, luna crescente. La chiesa ricorda San Filippo Neri, Santa Felicissima di Todi e San Lamberto di Bans.
0: Accadde oggi.
1: Il 26 maggio del 1986 la Comunità Europea adottava la sua bandiera. 12 stelle dorate disposte in cerchio su un campo blu che non rappresentano gli stati membri dell'Unione ma sono un simbolo antico di armonia e solidarietà, le stesse che devono regnare tra i paesi europei.
0: Benessere naturale.
1: Frutta e verdura, che le cornie! Educare bambini a un'alimentazione ricca di frutta e verdura non è semplice, ma spesso quando si incontrano resistenze da parte dei piccoli basta usare la furbizia, aggiungendo frutta ai cereali della prima colazione, preparando delle centrifughe, arricchendo le pietanze con olive saporite.
0: Consigli pratici.
1: Le ciliegie più buone. È il momento delle ciliegie. Per essere sicuri che siano di buona qualità, al momento dell'acquisto controllate che abbiano una consistenza soda e siano prive di ammaccature. Una volta lavate possono essere conservate in frigorifero per 3 giorni, qualche giorno in più se si avvolgono in un canovaccio e inserite poi in un sacchetto aperto alla sommità.
0: Hanno detto?
1: Un uomo senza difetti è una montagna senza crepacci. Non mi interessa. René Char. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola con Radio Fly.
3: Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 26 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Filippo e le Marianna all'ascolto e non. Sono invece nati in data 26 maggio Papa Clemente VII nel 1478, l'attore Horst Tapper, per tutti e per sempre l'ispettore Derrick, John Wayne, Gianni Minoli e Massimo Ceccherini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il sesto grado dei Gemelli, hai un forte senso di giustizia, potresti essere un eccellente giudice, avvocato o notaio. Nelle faccende legali quasi sempre sarai più fortunato dei tuoi avversari. Dovrai sempre spiegarti bene, visto che esiste la possibilità di essere mal compreso. Sarai amato per quello che sei, anche se dovessi arrivare alla notorietà o alla ricchezza. Ami la natura e gli animali. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo 26 maggio per ognuno di noi. Ariete, ci viene chiesto di dare forma alle intenzioni, ma senza chiuderle in schemi. L'ordine è utile solo se lascia spazio a movimento ed evoluzione. Siamo più efficaci quando smettiamo di voler controllare tutto. Il potere è nella gestione, non nel dominio. Toro, fase fortunata in campo pratico e sociale. È il momento ideale per fare nuove conoscenze o invitare la persona che ci piace. Risolviamo con decisione i piccoli problemi di casa o che riguardano i nostri cari, grazie alla spinta di Marte. Gemelli, giornata di grande solidità. Il giorno ideale per prendere in mano le redini di un progetto. Chi ci circonda riconosce la nostra affidabilità e si lascia guidare senza remore dal nostro infallibile giudizio. Cancro, nonostante la luna porti qualche tensione, il potere di Venere è totalmente illuminante. L'ottimismo è la nostra bandiera. Questo martedì favorisce la realizzazione, la gioia e l'allegria in ogni ambito della nostra esistenza. Leone, oggi potremo sentire la necessità incombente di cambiare pelle, di liberarci di una vecchia abitudine o di una limitazione imposta da altri. La tensione di Marte in Toro non deve sfociare in ribellione, ma in una ferma rivendicazione di indipendenza. Vergine, nonostante una piccola delusione, concentriamoci sulla guarigione emotiva e sulla ritrovata armonia. Chiediamo un consiglio sincero e spassionato a un amico fidato. Il coraggio di voltare pagina ci rinfranca. Bilancia, Venere causa qualche spesa imprevista, ma la nostra intelligenza pratica aiuta a riorganizzare il bilancio con rapidità. Dobbiamo sfruttare il tempo libero per affinare una nostra abilità manuale o un talento tenuto nascosto. Scorpione, la nostra vitalità è abbondante e contagiosa. Siamo in grado di affrontare qualsiasi sfida irradiando intorno calore e positività. Se abbiamo dovuto superare momenti difficili, ora percepiamo la felicità e l'abbondanza fluire verso di noi. Sagittario, la luna aiuta a recuperare ritmo e metodo, purché la volontà resti flessibile e non si irrigidisca in schemi. La monotonia soffoca la nostra vitalità. Rispondiamo affermativamente a un invito, a un'attività avventurosa che normalmente avremmo rifiutato. Capricorno, esprimiamo i talenti e irradiamo la nostra luce nel mondo senza timore. Se dobbiamo rilasciare una dichiarazione importante, facciamolo con trasparenza. Non pensiamo troppo alla carriera, dedichiamo un po' di spazio in più al divertimento e alla spensieratezza. Acquario, siamo a un bivio cosmico. Accogliamo il nostro risveglio spirituale e lasciamo andare la vecchia versione di noi stessi. Siamo sulla strada giusta. Riconciliamoci con il passato, accettando i nostri errori come tappe di crescita e non come insuccessi. Pesci, la luna consiglia di allineare tutte le nostre risorse, salute, tempo, emozioni, per essere in perfetta posizione prima del balzo in avanti. Nel lavoro resistiamo alla tentazione di inseguire la novità scintillante e completiamo invece i compiti in sospeso. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna, è la seguente. La determinazione è il ponte tra i sogni e i risultati. Giulia Barbieri.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no, no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo un po' di tè, perché il tè è la terza bevanda più consumata al mondo dopo l'acqua e il caffè, ma a differenza di quest'ultimo fa molto bene al cuore, ai muscoli e alla memoria. La sua origine si perde un po' nella notte dei tempi. Il tè verde era noto ai cinesi già 5.000 anni fa. Antiche leggende ne attribuiscono la scoperta all'imperatore Shang Nung, che nel 2700 a.C. notò come le foglie della pianta del tè cadute accidentalmente nell'acqua bollente sprigionassero un gradevole aroma. Incuriosito, assaggiò l'infuso, che si rivelò buonissimo. Il tè fu poi introdotto in Giappone dai monaci buddisti intorno al 1200 d.C. Qui quello del tè diventò sì un culto, con tanto di rituali per la preparazione. Nota agli arabi dal IX secolo, la nuova bevanda si diffuse poi in Europa nel corso del XVII secolo a opera dei mercanti portoghesi e olandesi, mentre si affermava anche in Russia. In Inghilterra il tè arrivò più tardi, ma fu accolto con un entusiasmo tale da far diventare nel 700 la Gran Bretagna la patria dei più accaniti bevitori di tè di tutto l'Occidente. E anche se la tradizione inglese del tè delle 5 può sembrare una roba un po' da vecchio signore, bere tè verde e nero è soprattutto questione di salute. Diversi composti di queste piante a foglia verde sono stati esaminati in numerosi studi e si è scoperto che il tè fa bene alla memoria. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Psychopharmacology, il tè verde può migliorare alcune funzioni cerebrali, compresa la memoria di lavoro, che usiamo per il mantenimento temporaneo di informazioni durante l'esecuzione di un compito, per esempio ricordare il numero di telefono che stiamo digitando sulla tastiera. Nello studio 12 persone hanno ricevuto una bevanda contenente 27,5 grammi di estratto di tè verde o la stessa bevanda senza il tè verde. Successivi test di memoria hanno dimostrato come il tè verde migliorasse le prestazioni dei volontari e le connessioni tra la parte frontale del cervello e le regioni parietali. Aiuta poi a prevenire le carie. Bere il tè potrebbe essere utile quindi anche come colluttorio. Secondo diversi studi, i composti presenti nel tè nero e verde possono limitare la crescita dei batteri che causano le carie, infezioni e malattie gengivali. Nel 2001 alcuni ricercatori dell'Università dell'Illinois sono arrivati persino a chiedere a dei volontari di sciacquarsi la bocca con tè nero per un minuto 10 volte al giorno. Risultato: meno accumulo di placca sui denti rispetto alle persone che avevano usato solamente l'acqua. Riduce poi il rischio di malattie cardiache. Studio del 2006 pubblicato sul Journal of American Medical Association ha concluso che il consumo di tè verde è associato a una riduzione della mortalità per tutte le cause, tra cui le malattie cardiovascolari. Lo studio ha preso in esame oltre 40.000 cittadini giapponesi di età compresa tra i 40 e i 79 anni per 11 anni a partire dal 1994. I partecipanti che hanno bevuto almeno 5 tazze di tè al giorno di tè verde al giorno mostravano un rischio significativamente più basso di morire, soprattutto per malattie cardiovascolari, rispetto a coloro che bevevano meno di una tazza di tè al giorno. Uno studio poi ha rivelato che il consumo di 10 tazze di tè verde al giorno può ridurre il colesterolo totale. Attenzione però, berne 4 tazze o meno invece non aveva alcun effetto sui livelli di colesterolo. Aumenta poi la forza muscolare, infatti riduce lo stress ossidativo correlato all'età e l'infiammazione che colpisce i muscoli e le ossa. In uno studio i ricercatori hanno chiesto a 170 donne in post menopausa di bere tè o un placebo ed eseguire alcuni esercizi quotidiani di tai chi. Dopo 6 mesi le donne che avevano bevuto il tè o praticato tai chi o fatto entrambe le cose avevano migliorato la forza muscolare rispetto alle volontarie che avevano preso solo il placebo. Per quanto riguarda la caffeina, diciamo che il tè verde ne contiene una quantità relativamente piccola, di tra i 20 e i 45 mg per 8 tazze, rispetto al tè nero che invece contiene 50 mg di caffè, 50 mg e il caffè 95 mg per tazza. E con queste curiosità io vi lascio alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere. Manamana.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

Si chiama antitesi, ribaltamento, quel che succede qui in questo momento. Se penso all'arte, ne ho abbastanza, mi ha rotto il cazzo pure il cielo in una stanza. Se questa musica

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 26 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.31 e tramonta alle 20.24, ora legale. La luna tramonta alle 2.44 e sorge alle 15.52, luna crescente. La chiesa ricorda San Filippo Neri, Santa Felicissima di Todi e San Lamberto di Vence.
0: Accadde oggi.
1: Il 26 maggio del 1986 la Comunità Europea adottava la sua bandiera. 12 stelle dorate disposte in cerchio su un campo blu, che non rappresentano gli stati membri dell'Unione, ma sono un simbolo antico di armonia e solidarietà, le stesse che devono regnare tra i paesi europei.
0: Benessere naturale.
1: Frutta e verdura, che le cornie! Educare bambini a un'alimentazione ricca di frutta e verdura non è semplice, ma spesso quando si incontrano resistenze da parte dei piccoli basta usare la furbizia, aggiungendo frutta ai cereali della prima colazione, preparando delle centrifughe, arricchendo le pietanze con olive saporite.
0: Consigli pratici.
1: Le ciliegie più buone. È il momento delle ciliegie. Per essere sicuri che siano di buona qualità, al momento dell'acquisto controllate che abbiano una consistenza soda e siano prive di ammaccature. Una volta lavate possono essere conservate in frigorifero per 3 giorni, qualche giorno in più se si avvolgono in un canovaccio, e inserite poi in un sacchetto aperto alla sommità.
0: Hanno detto?
1: Un uomo senza difetti è una montagna senza crepacci. Non mi interessa. René Char. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: divertendo.
1: Flyspot.
2: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 26 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. E auguri di buon onomastico ai Filippo e le Marianna all'ascolto e non. Sono invece nati in data 26 maggio Papa Clemente VII nel 1478, l'attore Horst Tapper, per tutti e per sempre l'ispettore Derrick, John Wayne, Gianni Minoli e Massimo Ceccherini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il sesto grado dei Gemelli, hai un forte senso di giustizia, potresti essere un eccellente giudice, avvocato o notaio. Nelle faccende legali quasi sempre sarai più fortunato dei tuoi avversari. Dovrai sempre spiegarti bene, visto che esiste la possibilità di essere mal compreso. Sarai amato per quello che sei, anche se dovessi arrivare alla notorietà o alla ricchezza. Ami la natura e gli animali. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo 26 maggio per ognuno di noi. Ariete, ci viene chiesto di dare forma alle intenzioni, ma senza chiuderle in schemi. L'ordine è utile solo se lascia spazio a movimento ed evoluzione. Siamo più efficaci quando smettiamo di voler controllare tutto. Il potere è nella gestione, non nel dominio. Toro, fase fortunata in campo pratico e sociale. È il momento ideale per fare nuove conoscenze o invitare la persona che ci piace. Risolviamo con decisione i piccoli problemi di casa o che riguardano i nostri cari, grazie alla spinta di Marte. Gemelli, giornata di grande solidità. Il giorno ideale per prendere in mano le redini di un progetto. Chi ci circonda riconosce la nostra affidabilità e si lascia guidare senza remore dal nostro infallibile giudizio. Cancro, nonostante la luna porti qualche tensione, il potere di Venere è totalmente illuminante. L'ottimismo è la nostra bandiera. Questo martedì favorisce la realizzazione, la gioia e l'allegria in ogni ambito della nostra esistenza. Leone, oggi potremo sentire la necessità incombente di cambiare pelle, di liberarci di una vecchia abitudine o di una limitazione imposta da altri. La tensione di Marte in Toro non deve sfociare in ribellione, ma in una ferma rivendicazione di indipendenza. Vergine, nonostante una piccola delusione, concentriamoci sulla guarigione emotiva e sulla ritrovata armonia. Chiediamo un consiglio sincero e spassionato a un amico fidato. Il coraggio di voltare pagina ci rinfranca. Bilancia, Venere causa qualche spesa imprevista, ma la nostra intelligenza pratica aiuta a riorganizzare il bilancio con rapidità. Dobbiamo sfruttare il tempo libero per affinare una nostra abilità manuale o un talento tenuto nascosto. Scorpione, la nostra vitalità è abbondante e contagiosa. Siamo in grado di affrontare qualsiasi sfida irradiando intorno calore e positività. Se abbiamo dovuto superare momenti difficili, ora percepiamo la felicità e l'abbondanza fluire verso di noi. Sagittario, la luna aiuta a recuperare ritmo e metodo, purché la volontà resti flessibile e non si irrigidisca in schemi. La monotonia soffoca la nostra vitalità. Rispondiamo affermativamente a un invito, a un'attività avventurosa che normalmente avremmo rifiutato. Capricorno, esprimiamo i talenti e irradiamo la nostra luce nel mondo senza timore. Se dobbiamo rilasciare una dichiarazione importante, facciamolo con trasparenza. Non pensiamo troppo alla carriera, dedichiamo un po' di spazio in più al divertimento e alla spensieratezza. Acquario, siamo a un bivio cosmico. Accogliamo il nostro risveglio spirituale e lasciamo andare la vecchia versione di noi stessi. Siamo sulla strada giusta. Riconciliamoci con il passato, accettando i nostri errori come tappe di crescita e non come insuccessi. Pesci, la luna consiglia di allineare tutte le nostre risorse, salute, tempo, emozioni, per essere in perfetta posizione prima del balzo in avanti. Nel lavoro resistiamo alla tentazione di inseguire la novità scintillante e completiamo invece i compiti in sospeso. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna, è la seguente. La determinazione è il ponte tra i sogni e i risultati. Giulia Barbieri.

0: E allora ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio Fly, e oggi è un ben trovati particolare. Infatti questa è una prima puntata. È una prima puntata di un nuovo programma di Radio Fly, un programma che si occuperà di cucina, ma anche di prodotti, di territorio, di stagionalità. E non sarò sola ovviamente in questo percorso, ma la vera protagonista di questa trasmissione è la mia compagna di avventure, che vi vado a presentare, Daniela Gori.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati, finalmente direi.
0: Finalmente, perché questo programma ha richiesto una lunga preparazione, perché metterci insieme non è facile, insomma. Quindi quello che vedete oggi è proprio una cosa straordinaria.
1: Per noi è un'emozione, un'eccezionalità veramente.
0: Assolutamente.
1: È stato fantastico.
0: E noi saremo qui a tenervi compagnia una volta al mese, e per ogni mese presenteremo un prodotto del territorio e andremo a proporre delle ricette. Non solo di cucina.
1: No, noi siamo fantasiose in questo.
0: Esatto.
1: E andremo a scavare in tutti gli aspetti del prodotto tipico, quindi con tutte le sue particolarità.
0: Esatto. Magari daremo anche delle ricette, che ne so, di cosmetici, di vari intrugli, pozioni magiche, insomma, aspettatevi di tutto.
1: Sì, sì, da noi di tutto.
0: Le ricette ci sono, ma non si sa di cosa. Soprattutto cercheremo di non cadere sullo scontato e quindi di dare ricette che tutti conosciamo. Ma presentiamo la vera protagonista di questa prima puntata. Infatti il mese di ottobre, devo dire che non ci ha lasciato dubbi il mese di ottobre.
1: No, infatti quando...
0: un mese di passaggio, molte verdure sono ancora di passaggio, no? E nel mese di ottobre si trova qualche rimanenza dell'estate, qualche assaggio dell'autunno, inizia la stagione dei cavoli, però inizia, finisce la stagione dei peperoni, però finisce, ma esplode la stagione della zucca.
1: Eh sì, la regina della tavola in ottobre non può essere altro che la zucca.
0: Sua maestà, sì. Versatilissima.
1: Ah, veramente?
0: Cioè, con la zucca puoi fare i cosmetici.
1: Non lo so,
0: ma questa non la sappiamo.
1: Però si può dire che la zucca si può utilizzare dall'antipasto
0: al dolce.
1: Quindi è una veramente talmente duttile che la puoi mettere ovunque. Poi, per ogni cosa c'è una zucca diversa in base alle sue proprietà,
0: alle necessità,
1: certo.
0: Anche all'apporto idrico che ha quella zucca, perché alcune sono più acquose, altre meno, quindi magari per i dolci meglio scegliere una zucca più asciutta.
1: Sì, è vero. E poi soprattutto noi in Toscana ne abbiamo una in particolare di zucca che viene coltivata, e siamo proprio...
0: E allora dici qual è?
1: Territorio. La zucca Lardaia si chiama, che viene coltivata,
0: eccola,
1: preciso,
0: qua.
1: Quella lì, che viene coltivata soprattutto in Val d'Arno, ma ad Arezzo è quella coltivata per eccellenza, ma non solo, nelle province di Arezzo, Siena e Firenze questa la fa da padrona.
0: E lei la zucca per noi.
1: Sì, per noi toscani.
0: Diciamo
1: la
0: che per i nostri nonni era lei. Ora,
1: sì,
0: sai, è un po' diverso, magari c'è un po' più di promiscuità, di...
1: Sì, perché comunque siamo...
0: di contaminazione regionale.
1: Brava.
0: Però per i nostri antenati la zucca era questa.
1: La zucca era questa. Io mi ricordo infatti mia nonna che la coltivava tutti gli anni, ma coltivava sia per mangiarla ma anche per darla poi alle galline,
0: certo.
1: Perché noi, ma non solo le galline la mangiano, e qui entri in gioco te, perché sugli animali sei te la ferrata.
0: Assolutamente, assolutamente. Sì, le zucche sono... Ti voglio raccontare un aneddoto. Questa non lo sapevo, ma anche i topi mangiano le zucche. Mi è capitato di avere un topolino che viveva nel nostro giardino, e non ti dico per prenderlo, ovviamente in maniera del tutto innocua, e spostarlo.
1: Certo.
0: Praticamente una sera abbiamo lasciato una zucca delica.
1: Vedi?
0: Se proprio si vuole essere precisi, quindi è una zucca un po' più del nord.
1: Sì, sì.
0: L'abbiamo comprata e lasciata su un tavolo in giardino, e la mattina era, hai presente quando nei cartoni animati mangiano la mela e rimane solo il torcolo?
1: Sì.
0: Era in quel modo.
1: No, fantastica. Ma gli hai fatto una foto, spero?
0: Guarda, ce l'ho una foto di quel momento.
1: Allora
0: sì,
1: ce la devi portare.
0: E anche
1: la
0: del topo
1: volta.
0: Che poi quando l'abbiamo presa era bello in carne.
1: Ci credo. Perché sì, la zucca poi ha, ha,
0: no, gli animali, tu, ma se pensiamo agli animali del bosco, gli animali erbivori mangiano le zucche perché poi è dolce, quindi piace un po' a tutti, è molto nutriente.
1: Molto nutriente, infatti una particolarità della zucca che molte persone la ritengono un carboidrato, in realtà non lo è, non è un carboidrato e anzi è piena di vitamine,
0: fibre.
1: Fibre, poi ha la sua parte acquosa, quindi è veramente piena di nutrienti anche per noi, soprattutto è molto indicata anche nelle diete. Ora va molto anche la dieta chetogenica, quindi è indicata anche su quella, la dieta vegetariana, la dieta, qualsiasi dieta, la zucca si può mangiare perché non è un carboidrato.
0: Senti, però me l'hai servita su un piatto d'argento e prima, vai, mentre ci stavamo preparando, mi hai raccontato di come veniva cucinata tipicamente in Toscana la zucca, che non è indicata in tutte le diete, solo nelle diete,
1: no,
0: all'ingrasso.
1: Sì, quella proprio all'ingrasso. Perché noi toscani siamo amanti della frittura
0: rifatta
1: con il pomodoro, quindi ho trovato un aneddoto dove dicono che la ricetta tipica, quindi che veniva cucinata qui in la maniera più tipica della Toscana, era fritta e rifatta con il pomodoro. Quindi ho detto no, non è possibile, anche quella. Sì, anche quella.
0: Esatto.
1: Anche quella veniva fritta e rifatta. Però ovviamente poi dopo c'è la parte dove veniva fatta
0: in vellutata
1: con le patate, perché alla fine era un piatto povero la zucca,
0: sì,
1: e quindi quando avevi la zucca, le patate e una cipolla avevi già fatto praticamente la cena.
0: La classica zucca al forno.
1: Certo, la zucca al forno che poi è buonissima. Poi se vogliamo andare nell'elaborato ci sono i ravioli di zucca.
0: Anche questi tipici un po' più del nord.
1: Sì, però anche visto
0: e anche del Casentino, è vero, anche loro amano tortelli, eccetera.
1: E come
0: sì,
1: sono?
0: E come sono? e poi si diceva appunto dei valori nutrizionali, no? E a me mi piacerebbe qui aprire una piccola parentesi, ovvero perché anche in questo nostro programma abbiamo scelto di parlare di stagionalità. Perché molto spesso le verdure che sono di stagione nel nostro territorio sono proprio perfette per darci quello che ci serve in quel momento dell'anno.
1: Bravissima, sì. Perché noi non ci facciamo caso.
0: Non ci facciamo più caso perché ci sembra che le zucchine ci siano sempre, che...
1: Questo deriva anche dall'apertura dei mercati, cioè in tutto il mondo noi troviamo le verdure in tutto l'anno, anche quelle che sono fuori stagione perché
0: esatto,
1: vengono coltivate in altri paesi.
0: Mm.
1: In realtà bisognerebbe comunque sia tornare un attimino indietro, perché come hai detto te, le verdure che sono di stagione ci danno quell'apporto nutrizionale che ci serve poi per affrontare anche il mese, quindi il periodo dell'anno in cui stiamo vivendo. Anche perché la zucca già dal colore, se la guardiamo, ci riporta un po' alle carote, no? E infatti la zucca è piena di beta carotene.
0: Eh sì.
1: Quindi anche quello, cioè il colore della zucca ci riporta sempre i nutrienti che ha dentro.
0: Ora sto facendo vedere un po' di zucca.
1: Bravissimo.
0: Per chi ci segue in video.
1: Sì.
0: Sono tutte in effetti di questo colore.
1: Eh
0: qui.
1: Sì, ci sono poche varianti che hanno un colore verdastro, giallastro, però la maggior parte hanno quel colore aranciato, giallognolo.
0: Sì.
1: E quindi
0: sì, tipico. Tipico di quel buonissimo risotto con la zucca, che è proprio il cliché, no, di questa stagione.
1: Sì, sì, sì, questo anche perché, no, poi si va nella stagione fredda e la zucca, se ci pensi bene, è quella verdura che è adatta per fare piatti caldi. Caldi che oggi, cioè che nel mese di ottobre, ci riscaldano, perché abbiamo bisogno, iniziamo ad avere bisogno, il corpo ce lo richiede, non più di piatti freddi,
0: non
1: ma
0: più delle insalatone,
1: no,
0: ma
1: di piatti caldi.
0: E poi se ci pensi si sposa proprio benissimo anche per esempio ai funghi.
1: Sì.
0: E quindi proprio la stagionalità che ritorna.
1: Al formaggio,
0: sì.
1: Perché il formaggio inizia a essere già ad ottobre un piatto comunque sia delle nostre diciamo delle nostre riserve, cioè si produce, si tiene in...
0: Sì, infatti si sposa benissimo ai formaggi che sono stagionati o ai gorgonzola per esempio, che comunque richiedono una maturazione,
1: sì.
0: Non più ai formaggi freschi che
1: no.
0: Ci sono a marzo.
1: No. Il marzolino con la zucca non c'entra
0: niente. Esatto, l'insalata di zucca e marzolino.
1: No, direi che non ha proprio un gran sapore.
0: No.
1: Ci vuole un formaggio tosto per essere accostato alla zucca.
0: Eh sì, che compensi un po' anche la dolcezza della zucca.
1: Sì. E lì consideriamo anche sul periodo di semina, perché la zucca è vero che noi arriviamo ad ottobre a mangiarla, ma la zucca la
0: bisogna
1: seminiamo,
0: pensarci per tempo.
1: Già la semina è ai primi di maggio e
0: sì.
1: Necessita tanta acqua,
0: tantissima
1: perché,
0: acqua, sì,
1: perché poi deve arrivare alla maturazione, che ovviamente arriva in questo periodo. Il tralcio più importante, quindi il principale tralcio, può fare 2 zucche, mentre il tralcio, quello secondario, ne può arrivare a fare altre 2. Quindi per una pianta di zucca potremmo avere 4 zucche.
0: 4 zucche se va bene.
1: Se
0: ovviamente.
1: Va bene, perché se no minimo sono 2, insomma, 1 per tralcio. Se non si secca un tralcio. Poi, ecco.
0: E succede anche questo, te lo dico per esperienza.
1: Sì, lo so. E quindi insomma diciamo che c'è tante accortezze. Sembra una pianta che non abbia bisogno di niente, in realtà è delicata, quindi bisogna avere un terreno ben concimato, ben irrigato, i
0: anche
1: tralci,
0: perché deve stare tanto tempo nel campo.
1: Sì, tanto tempo nel campo e alla giusta distanza,
0: sì.
1: Perché poi si sviluppa e quindi ci vuole almeno a 2 metri ogni pianta deve stare, perché se no non c'è lo sviluppo del tralcio.
0: Bellissimi campi di zucca, tra l'altro l'abbiamo messo come sfondo,
1: sì.
0: Oggi e lo voglio mostrare un attimo perché fanno veramente ottobre.
1: È meraviglioso, io poi
0: bellissimi.
1: L'adoro, io è un periodo questo che
0: sì,
1: mi piace particolarmente.
0: Che colori incredibili.
1: Sì.
0: Guarda, ne parlavo proprio l'altro giorno con mio marito, un mese bellissimo ottobre.
1: Sì. Poi è quella preparazione all'inverno.
0: Che però non è inverno.
1: No, perché ancora le temperature
0: sì,
1: sono miti.
0: Esatto,
1: però
0: puoi fare le cose senza sudare, dormi bene.
1: Brava, sì.
0: Cioè.
1: Però inizi già a prepararti, quindi già con lo spirito di andare verso i mesi freddi.
0: Però prende il meglio sia
1: sì.
0: dell'inverno che dell'estate.
1: Sì,
0: è proprio un mese calmo.
1: Brava, sì, si inizia a
0: riscoprire. Mentre la primavera
1: la
0: è briosa, no? Che è comunque bella, però è risveglio, è brio. Invece ottobre è proprio un bel mese.
1: Io lo chiamerei più il mese del rilassamento,
0: sì.
1: Perché si arriva da un periodo che è la primavera e l'estate, che sono agitatissimi.
0: Faticosi, sì.
1: E così corre.
0: Anche perché le scuole sono chiuse.
1: Sì, brava. Il terrore delle mamme, quindi... Quindi si ritorna che aprono le scuole finalmente.
0: È bellissimo. Ci credo che ci piacciono questi campi di zucca.
1: Ci credo, sì. Si possono anche ammirare con tranquillità. E quindi si ritorna a essere un pochino più cadenzati nelle giornate.
0: Sì, un po' più regolari,
1: sì.
0: Un po' più...
1: Quindi
0: sì.
1: Il mese del rilassamento.
0: Bello,
1: potrebbe
0: bello.
1: Anche associare allo yoga.
0: E della cucina.
1: Sì.
0: Infatti, dai, dici un po' di varietà. Parliamo di varietà.
1: Allora, le varietà...
0: Ce ne sono tantissime.
1: Oh, mamma.
0: Cioè veramente
1: è un mondo.
0: La prima divisione tra commestibili e non commestibili.
1: Sì.
0: Ci sono anche quelle non commestibili e ornamentali, ma
1: sì.
0: Limitiamoci a dire.
1: Allora, su quelle commestibili noi ne vediamo sulle nostre tavole 2 tipi principali.
0: Mm.
1: La delica, che è quella,
0: la mostro.
1: Sì, perché poi peraltro è la preferita di Valentina.
0: Vero,
1: questa.
0: Vero. Io da quando l'ho scoperta, tra l'altro, ho una cara amica che vive nella zona di Mantova,
1: sì.
0: Che me ne porta di buonissime.
1: Perché
0: buonissime.
1: È proprio in quella zona lì che viene prodotta la delica. Più che altro è molto diffusa in Sicilia questa varietà. è proprio una delle più coltivate, più consumate, perché è più duttile nei piatti.
0: È buonissima, buonissima, non è tanto acquosa.
1: No, infatti può essere, ci puoi fare anche il pane.
0: Anche il pane.
1: Ci puoi fare il pane, ci puoi fare i dolci, è anche adatta per fare i ripieni della pasta.
0: Io faccio un dolce buonissimo, in effetti, con la zucca, che è una cheesecake alla zucca.
1: Che è buonissima.
0: Buonissima, sì.
1: Immagino. E questa è proprio affidabile perché è asciutta, è una varietà asciutta.
0: Sì, perché poi no, se ti serve più idratata perché devi fare un risotto, puoi aggiungere acqua, però certo. È sempre difficile invece toglierla, no?
1: E infatti questa è la più consumata.
0: Sì, vedi?
1: Sì, è la più consumata.
0: Quindi non sono una su mille.
1: No, assolutamente.
0: Chi la assaggia poi la sceglie.
1: Sì, decisamente sì. In più c'è quell'altra che è... praticamente anche questa inizia a essere molto consumata.
0: È vero.
1: Che è questa ha la particolarità di essere a forma di pera, però si chiama butternut.
0: Butternut.
1: Sì, perché praticamente viene utilizzata anche in forno. Questa si può fare anche in forno. È semplice da sbucciare.
0: È vero, ha una buccia poi tutta liscia, quindi sì, facile, sì, è vero. Sì. C'è alla parte alta che non ha nemmeno i semi.
1: Brava, è solo concentrata nella parte bassa, sì. Quindi quando l'apri non hai da cavare tutti i semi,
0: esatto,
1: scavare,
0: sì.
1: È solo lì, e quindi con un cucchiaio porti via tutto, è semplicissima.
0: Sì, sì, è vero.
1: E qui poi ci sarà la nostra ricetta su questa.
0: Ti vedevo che gli occhi ti brillavano, sì. Su questa zucca, eh?
1: Sì, perché per me è stata una scoperta, soprattutto per mio marito, perché lui non adora la zucca.
0: Quindi oggi ricetta anche per i non amanti della zucca.
1: Sì.
0: Tanta roba.
1: Sì, questa sì, è proprio questo l'aspetto fondamentale della zucca, sia per gli amanti che per quelli che non la tollerano,
0: sì.
1: Soprattutto il dolce della zucca. E può essere anche mangiata da chi... ci sono delle ricette proprio adatte a chi non tollera il dolciastro.
0: E invece è un ortaggio che i bambini adorano.
1: Sì?
0: I bambini proprio adorano.
1: Allora, io l'ho provata in tutte le salse, devo dire, perché io l'adoro la zucca, quindi proprio per me sfondi una porta aperta. E allora, ci ho fatto le patatine di zucca in friggitrice ad aria. Sono volate praticamente, io ne ho assaggiate una e anche quelle, va sicuro che anche quelli che non mangiano la zucca le mangiano.
0: Immagino.
1: Sì.
0: Anche poi le presenti come patatine.
1: Cioè già patatine di zucca.
0: Cioè, non è che le chiami zucchine, le chiami comunque patatine.
1: È già patatine, la zucca non l'hanno capita neanche, quando arrivano neanche in fondo.
0: Esatto.
1: Quindi sono già lì che le mangiano. In più l'ho provata anche grigliata.
0: Ah, vedi.
1: Grigliata che è buonissima. Io ho fatto la delica grigliata perché è meno acquosa,
0: certo, quella che si presta meglio,
1: solida,
0: sì, sì.
1: E devo dire che con un goccio d'olio e un pochino di sale, se volete
0: qualche frutta
1: esagerare,
0: secca, sì,
1: anche semi di zucca, certo, i semi di zucca o anche l'origano,
0: sì.
1: Cioè, è spettacolare, la dovete provare. E in più tutte le ricette classiche, dalla vellutata, dai ravioli di zucca, al dolce,
0: gli gnocchi,
1: quelli al cucchiaio, quelli fatti senza cucchiaio, insomma,
0: fateli
1: classici.
0: Come vi pare, insomma.
1: Ma fateli perché sono buonissimi.
0: Sì.
1: Anche semplicemente con un sugo di pomodorini.
0: Ma sì, anche
1: pinoli.
0: Il classico burro e salvia.
1: Burro e salvia, quello che vi pare, veramente, quello sia da...
0: Poi io, sai, sono una fanatica anche dell'olio e parmigiano.
1: Sì, immagino
0: io. Quindi.
1: Ma anche perché guarda che non è scontato. La semplicità in cucina
0: paga
1: perché senti tutti i sapori,
0: soprattutto quando si parla di materie prime eccellenti.
1: Perfetto, perché se vuoi invece...
0: non bisogna coprire, bisogna esaltare.
1: Brava, bisogna esaltare. Io sono di questa filosofia. Poi ci sono anche quelli che ovviamente i piatti elaborati sono buonissimi, per l'amor,
0: certo,
1: del cielo, però se rimani sulla semplicità senti, cioè è un'esplosione proprio di sapori in bocca che il palato veramente assorbe e ti dà un... cioè ti apre un mondo organolettico.
0: Sì. E poi il nostro programma è anche un po' un ritorno alle radici, no?
1: Brava,
0: e quindi
1: sì. Noi invece...
0: è un po' questo il nostro messaggio.
1: Perfetto, perché noi vogliamo riportarvi un attimo indietro nel mondo in cui si corre giornalmente.
0: Prendervi tempo.
1: Prendetevi il vostro tempo, la cucina è meravigliosa, la cucina è dedizione, è amore. e soprattutto è conoscenza dei prodotti.
0: Sì.
1: Bisogna riscoprire anche le piccole attività che producono e vendono, e è proprio lì che si nasconde il prodotto buono che è cucinato e
0: esplode in bocca. E poi anche un po' il tornare a volte a fare le cose, perché a volte noi anche in un periodo storico in cui insomma l'economia domestica conta, perché la spesa costa e i prodotti aumentano in maniera esponenziale, si potrebbe riscoprire che in realtà fare un piatto di tagliatelle buonissime ha un costo veramente irrisorio.
1: Bravissima. Soprattutto se si va a prendere i prodotti stagionali,
0: esatto,
1: il costo è minore.
0: È minore e poi ha un grande vantaggio che ci dedichiamo del tempo, magari insieme alle persone che amiamo, in famiglia.
1: Ai bambini.
0: Per me, ti dico la verità, è un'abitudine un po' da tutta la vita. Quando ero adolescente mi guardavano un po', ma questa fa la pasta in casa la domenica, però insomma svitata.
1: Allora sono svitata anch'io,
0: però è una cosa che mi sono portata avanti, e comunque i miei bambini, quando ricercano anche un momento d'attenzione da me, non è raro che mi chiedano: mamma, facciamo la pasta con le mani.
1: Perché è quello, perché la cucina è amore, e amore ma non solo in quello che prepari, ma anche con chi lo prepari. È attenzione a tutto, cioè è un momento che rimarrà impresso nella mente di tutti. E quindi io mi ricordo ancora quando cucinavo con mia nonna.
0: Anch'io, da lì viene il mio fare la pasta.
1: Il momento più bello era stare in cucina. Io poi ancora ho quel, cioè se ripenso a mia nonna, il piatto che mi è sempre piaciuto tanto di lei è il coniglio fritto. È il coniglio fritto perché quando lo cucinava sprigionava quel profumo che, anche se era, perché si mangiava all'ora delle galline a casa mia, quindi immaginatevi, verso le 5 iniziava a cuocere questo coniglio e io facevo come Poldo Copanini, che salivo su dalle scale di corsa e mi prendevo la coscia del coniglio e me la mangiavo per merenda. E quello è il momento migliore, perché poi mi fermavo a guardare la maestria
0: certo, i gesti,
1: nel farlo, nel cucinarlo, nell'amore che ci metteva, nell'attenzione. Una cosa che è la passione.
0: Per me questa cosa qui sono gli gnocchi, invece, che da noi si chiamavano topini.
1: Sì, che erano buonissimi anche quelli. Ma cosa c'è che non è buono in Toscana, nella nostra tradizione?
0: Infatti, a proposito di questo, io lo so, ti vedo che da un po' ti brillano gli occhi, e quindi dai, raccontamela questa ricetta.
1: Allora, questa è stata una scoperta anche per me, ovvero io ho preso come base la zucca Barnett Nut,
0: quindi
1: quella
0: questa
1: a forma di pera, sostanzialmente,
0: questa, che si trova facilmente nei supermercati.
1: Comunque,
0: intera, facilissima, si mantiene bene finché è intera, poi si può congelare, già pulita.
1: Sì, la zucca tutta, zucca tutta, soprattutto quelle che hanno meno acqua.
0: Sì, esatto, quindi questa è la delica perfetta.
1: Sì, mi raccomando, quelle che sono acquose non le congelate, perché quando andate a scongelarle è una pappa, non succede, cioè proprio da buttare. Questa qui invece si mantiene bene e si cucina molto bene in forno. Io cosa ho fatto? L'ho pulita, quindi l'ho aperta in due. Ho pulito, gli ho tolto la parte dei semi, ho preso la feta, l'ho divisa in due, quindi nella parte in cui concava, quindi dove avevo fatto
0: dove
1: questa
0: buchetta, erano i semi.
1: Sì, ci ho messo pomodorini sotto tagliati a metà, l'ho conditi dopo in realtà, perché poi dopo ci ho messo sopra la feta,
0: che è molto sapida,
1: quindi ci ho messo olio, sale, un po' di origano, e l'ho messa in forno in quel modo a 180 gradi per una 45 di minuti ci vuole. Poi all'ultimo ho alzato un po' il forno, devo dire la verità, ma se volete potete fare anche dei tagli longitudinali sulla parte alta,
0: che aiutano un po'. Mi raccomando, non tagliate la buccia, perché la buccia rimane il contenitore di questo piatto.
1: Perfetto, sì, è tutto un insieme, è bellino anche da vedere quando si porta in tavola. E una volta cotta, praticamente si, con la forchetta si fanno, cioè si inizia a grattare la zucca, quindi viene fuori questi fili di zucca immischiati con la feta e con i pomodorini. Se volete ci potete mettere anche qualche foglia di basilico, ma ora non è proprio stagionale, quindi anche evitando il basilico già è buono in quel modo il piatto.
0: Sì.
1: E praticamente la buccia vi fa da contenitore, è già impiattata.
0: E quindi un po' di pane, un po' di olio nuovo, direi, sì, vista la stagione.
1: Sì, olio nuovo, pane, e vi assicuro che mio marito, quando l'ha vista in tavola, mi ha guardato della serie "non ci provare".
0: Poi cos'è questa ciotola di zucca?
1: Sì, non è per me, vero? Poi quando gliel'ho fatta assaggiare un pezzettino, l'ha divorata, perché il sapore, che non molto dolciastro, di questa varietà di zucca,
0: sì,
1: con la feta che copre comunque sia quella parte che residua del dolciastro, è un'esplosione di sapori. Ma non si, uno se non sapesse che è zucca non ci arriverebbe. Sì.
0: Brava, un'ottima ricetta questa, proprio
1: particolare.
0: Veramente, guarda, io ho un po' fame.
1: In effetti stuzzica l'appetito, guarda, davvero.
0: Sì.
1: E è saziante, perché la zucca ha il potere di saziare.
0: Sì, perché è nutriente.
1: Sì, sì.
0: Perché quindi, è molto nutriente.
1: Sì, quindi
0: è ricca di fibre, quindi ci riempie.
1: Ci riempie.
0: Poi questo,
1: sì,
0: secondo me con questa si mangia anche un po' di pane.
1: Sì, allora io l'ho mangiata senza pane.
0: Ah, vedi, brava la Daniela.
1: Sì, e quindi ti devo dire che non ho sentito la fame dopo.
0: No, ci credo.
1: È un piatto completo. Questo praticamente è un piatto completo, perché c'è la verdura, c'è il formaggio.
0: Quindi è bello, anche una contaminazione proprio, perché.

0: Bene, si fa in questo, ma anche senza.
1: Ma sì, guarda,
0: si fa in questo periodo
1: anche senza.
0: E è molto divertente. Ovviamente io vi voglio parlare della zucca di Halloween. La zucca di Halloween, che è comunque una ricetta, perché ci sono delle procedure da seguire,
1: certo.
0: E soprattutto ci sono delle zucche da scegliere. E qui ho scoperto che c'è un mondo.
1: Sì.
0: Infatti io ho sempre scelto di fare la classica zucca di Halloween con delle zucche non edibili, quindi la più tipica, quella che si trova ovunque nei supermercati. Io ho comprato anche i semi ma non mi sono nate. È proprio una zucca che prende il nome da questa festa, si chiama varietà Jack O' Lantern, che è proprio la leggenda.
1: Sì.
0: Di Halloween americana,
1: per la lanterna
0: per eccellenza, esatto. Ma si possono usare anche delle zucche commestibili, e si può andare a utilizzare poi la polpa che si va a togliere con il cucchiaio per cucinare. Però
1: e qui si risposa la delica,
0: esatto, qui la delica
1: forma.
0: È perfetta, ma anche la lardellata,
1: sì,
0: quelle più grosse, sì. Perfette. Comunque, qualsiasi zucca voi decidiate di usare, io mi atterrò alla tipica, ok? Quindi la zucca Jack O' Lantern, belle grosse, ne scegliete una che stia in piedi, perché altrimenti poi questo...
1: Vabbè, quelle poracce sono le forme che prendono quando crescono nel campo,
0: esatto.
1: Nel terreno.
0: Poi ve la mettete su un bel tavolo, la guardate, scegliete dove intagliare e partite. Prima vi consiglio di fare i disegni di dove volete tagliare, e poi con un coltello. Questa è una pratica assolutamente da adulti,
1: ecco, specifichiamolo,
0: sì.
1: Perché è la parte più pericolosa della,
0: esatto,
1: zucca di Halloween,
0: esatto. Andate a togliere il coperchio praticamente,
1: sì.
0: E a togliere, e questo invece è una cosa che diverte anche ai bambini, a togliere tutto
1: con
0: il contenuto.
1: Con dei bei grembiuli, perché...
0: Sì, con dei coprimaniche, sì. o i guanti fino alle spalle, o la doccia pronta, insomma,
1: sì,
0: scegliete,
1: sì.
0: Voi. Andate a togliere tutti i semi, i filamenti che sono all'interno, con un cucchiaio, come si fa quando si cucina, fino a renderla più asciutta possibile, perché più sarà asciutta e più durerà.
1: Sì.
0: Quindi fatto. Ovviamente, che cosa si fa? Anche se la zucca non è commestibile, non si butta via niente.
1: Bravissima! Perché lo spreco alimentare non
0: ci piace
1: nel nostro mondo.
0: Esatto.
1: Quindi
0: si recupera e si vanno a buttare questi semi e anche la zucca. Poi, una volta che sarà passato Halloween, l'andremo a fare a pezzi e a buttare in un campo piuttosto che in un bosco, perché gli animali del bosco, oppure chi ha le galline,
1: certo.
0: Chi ha questo genere di animali da cortile, assolutamente la zucca, anche se non è commestibile, per noi, per loro è cibo,
1: sì.
0: E quindi assolutamente non buttatela nei cestini, ma buttatela nei boschi, nei campi, nelle vigne, dove ci sono degli animali e dove, ahimè, se nessuno dovesse proprio mangiarla, farà da concime.
1: Bravissima, tutto è riutilizzabile in natura.
0: Assolutamente.
1: Quindi dobbiamo ritornare a questa concezione, che è molto molto importante.
0: Quindi andiamo avanti, una volta svuotata andremo a intagliare anche degli spaventosissimi occhi, naso, bocca, e viva la fantasia, decidete voi come farla. Poi se vi fate un giro sul web è pieno,
1: ma anche meno
0: zeppo di idee.
1: Io direi che si può fare anche una zucca allegra,
0: allegra, sì,
1: perché
0: sì,
1: a me,
0: sì,
1: piacciono,
0: sì,
1: molto quelle che sorridono,
0: quella sdentata,
1: quelle, sì.
0: A me mi piace.
1: Brava,
0: io di solito faccio,
1: sì,
0: quella sdentata. Quella che sorride
1: mettono,
0: sdentata, sì,
1: non lo so, mi danno il senso dell'ottobre, cioè,
0: sì,
1: quella...
0: perché poi Halloween è così,
1: sì.
0: Fa paura, non fa paura, è uno scherzo, è gioco, è anche un po' speranza, un po'...
1: Oddio, Halloween speranza io non ce lo vedo molto, però
0: ma sì, dai,
1: sì,
0: perché
1: è una
0: comunque
1: veduta,
0: in,
1: sì,
0: questo rapporto con l'aldilà che diventa anche scherzoso.
1: Certo.
0: Non solo cupo. Quindi, insomma, e questa zucca poi... Ah, ho il trucco per farla durare di più.
1: Cioè?
0: Dovete spruzzare all'interno un pochino di lacca, che comunque evaporerà poi, quindi non sarà pericolosa quando qualche giorno la andrete a mettere in un campo, assolutamente, perché non ci sarà più.
1: Parola di veterinaria, eh?
0: Perché non ci sarà più, però vi terrà un pochino

0: di più la zucca.
1: La okay. mantiene.
0: La mantiene un pochino di più.
1: Secondo te la gelatina potrebbe essere una...
0: Andrebbe provata.
1: Noi la sperimenteremo.
0: Esatto. E poi via libera, insomma, la fantasia. Queste zucche mettetele sui balconi, sui giardini, dove volete, e a quel punto dolcetto scherzetto è servito.
1: Che poi c'è da dire anche un'altra cosa della zucca. Cioè, a breve ci sarà anche la festa che sta diventando molto famosa dalle nostre parti, a Foiano della Chiana, la festa della zucca.
0: Ecco.
1: E lì ci saranno, c'è anche la zucca world record quasi, perché viene premiata la zucca più grande, più grossa e più pesa, quindi figuriamoci, cioè, se non è nella nostra tradizione la zucca.
0: Assolutamente, assolutamente. Vedi, la zucca è un ortaggio che unisce il mondo.
1: Sì.
0: Unisce il mondo,
1: anche
0: pensa.
1: Perché è arrivata dagli spagnoli, portata dagli spagnoli dall'America, e poi invece è diventata una nostra pietanza tipica.
0: Sì, però proprio tra leggende, ricette, cucina, coltivazione, unisce il mondo, e quindi ci piace la zucca, ci piace ottobre, e questa prima puntata è volata via così. In un batter d'occhio.
1: Ci siamo divertite, ma lo sapevamo.
0: In un battito di ali di pipistrello, visto il momento.
1: Brava. Brava.
0: Daniela, io ti ringrazio e ti do appuntamento a un altro bel mese, per me novembre.
1: Sì.
0: Sono nati i miei bambini. Perfetto, quindi insomma per noi un mese di compleanni, sì. Ma non vi faremo una lezione di cake design, no, parleremo di qualcos'altro che viene
1: quindi,
0: dalle nostre radici.
1: Seguiteci, perché noi ci
0: torneremo
1: e torneremo con nuove ricette, nuovi intrugli e un nuovo mese.
0: Argomento.
1: Sì.
0: Daniela, grazie per questa prima puntata e ci vediamo alla seconda.
1: Alla seconda, a presto, ciao.
0: Ciao.

0: Sono le 6:46 minuti.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo un po' di tè, perché il tè è la terza bevanda più consumata al mondo dopo l'acqua e il caffè, ma a differenza di quest'ultimo fa molto bene al cuore, ai muscoli e alla memoria. La sua origine si perde un po' nella notte dei tempi. Il tè verde era noto ai cinesi già 5.000 anni fa. Antiche leggende ne attribuiscono la scoperta all'imperatore Shang Nung, che nel 2700 a.C. notò come le foglie della pianta del tè cadute accidentalmente nell'acqua bollente sprigionassero un gradevole aroma. Incuriosito, assaggiò l'infuso, che si rivelò buonissimo. Il tè fu poi introdotto in Giappone dai monaci buddisti intorno al 1200 d.C. Qui quello del tè diventò sì un culto, con tanto di rituali per la preparazione. Nota agli arabi dal IX secolo, la nuova bevanda si diffuse poi in Europa nel corso del XVII secolo a opera dei mercanti portoghesi e olandesi, mentre si affermava anche in Russia. In Inghilterra il tè arrivò più tardi, ma fu accolto con un entusiasmo tale da far diventare nel 700 la Gran Bretagna la patria dei più accaniti bevitori di tè di tutto l'Occidente. E anche se la tradizione inglese del tè delle 5 può sembrare una roba un po' da vecchie signore, bere tè verde e nero è soprattutto questione di salute. Diversi composti di queste piante a foglia verde sono stati esaminati in numerosi studi e si è scoperto che il tè fa bene alla memoria. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Psychopharmacology, il tè verde può migliorare alcune funzioni cerebrali, compresa la memoria di lavoro, che usiamo per il mantenimento temporaneo di informazioni durante l'esecuzione di un compito, per esempio ricordare il numero di telefono che stiamo digitando sulla tastiera. Nello studio 12 persone hanno ricevuto una bevanda contenente 27,5 grammi di estratto di tè verde o la stessa bevanda senza il tè verde. Successivi test di memoria hanno dimostrato come il tè verde migliorasse le prestazioni dei volontari e le connessioni tra la parte frontale del cervello e le regioni parietali. Aiuta poi a prevenire le carie. Bere il tè potrebbe essere utile quindi anche come colluttorio. Secondo diversi studi, i composti presenti nel tè nero e verde possono limitare la crescita dei batteri che causano le carie, infezioni e malattie gengivali. Nel 2001 alcuni ricercatori dell'Università dell'Illinois sono arrivati persino a chiedere a dei volontari di sciacquarsi la bocca con tè nero per un minuto 10 volte al giorno. Risultato: meno accumulo di placca sui denti rispetto alle persone che avevano usato solamente l'acqua. Riduce poi il rischio di malattie cardiache. Studio del 2006 pubblicato sul Journal of American Medical Association ha concluso che il consumo di tè verde è associato a una riduzione della mortalità per tutte le cause, tra cui le malattie cardiovascolari. Lo studio ha preso in esame oltre 40.000 cittadini giapponesi di età compresa tra i 40 e 79 anni per 11 anni a partire dal 1994. I partecipanti che hanno bevuto almeno 5 tazze di tè al giorno mostravano un rischio significativamente più basso di morire, soprattutto per malattie cardiovascolari, rispetto a coloro che bevevano meno di una tazza di tè al giorno. Uno studio poi ha rivelato che il consumo di 10 tazze di tè verde al giorno può ridurre il colesterolo totale. Attenzione però, berne 4 tazze o meno invece non aveva alcun effetto sui livelli di colesterolo. Aumenta poi la forza muscolare, infatti riduce lo stress ossidativo correlato all'età e l'infiammazione che colpisce i muscoli e le ossa. In uno studio i ricercatori hanno chiesto a 170 donne in postmenopausa di bere tè o un placebo ed eseguire alcuni esercizi quotidiani di tai chi. Dopo 6 mesi le donne che avevano bevuto il tè o praticato tai chi o fatto entrambe le cose avevano migliorato la forza muscolare rispetto alle volontarie che avevano preso solo il placebo. Per quanto riguarda la caffeina, diciamo che il tè verde ne contiene una quantità relativamente piccola, di tra i 20 e 45 mg per 8 tazze, rispetto al tè nero che invece contiene 50 mg di caffè, 50 mg e il caffè 95 mg per tazza. E con queste curiosità io vi lascio alla prossima, ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere. Manamana.
3: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
4: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 26 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.31 e tramonta alle 20.24, ora legale. La luna tramonta alle 2.44 e sorge alle 15.52, luna crescente. La chiesa ricorda San Filippo Neri, Santa Felicissima di Todi e San Lamberto di Bans.
3: Accadde oggi.
4: Il 26 maggio del 1986 la Comunità Europea adottava la sua bandiera. 12 stelle dorate disposte in cerchio su un campo blu, che non rappresentano gli stati membri dell'Unione, ma sono un simbolo antico di armonia e solidarietà, le stesse che devono regnare tra i paesi europei.
3: Benessere naturale.
4: Frutta e verdura, che le cornie! Educare bambini a un'alimentazione ricca di frutta e verdura non è semplice, ma spesso quando si incontrano resistenze da parte dei piccoli basta usare la furbizia, aggiungendo frutta ai cereali della prima colazione, preparando delle centrifughe, arricchendo le pietanze con olive saporite.
3: Consigli pratici.
4: Le ciliegie più buone. È il momento delle ciliegie. Per essere sicuri che siano di buona qualità, al momento dell'acquisto controllate che abbiano una consistenza soda e siano prive di ammaccature. Una volta lavate possono essere conservate in frigorifero per 3 giorni, qualche giorno in più se si avvolgono in un canovaccio e inserite poi in un sacchetto aperto alla sommità.
3: Hanno detto?
4: Un uomo senza difetti è una montagna senza crepacci. Non mi interessa. René Char. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
5: Radio Fly, la voce della tua città.

Ed eccoci trovati dal nostro studio centrale con il martedì del Fizz in the Morning. Alessandro Fizzotti al microfono, grazie a tutte voi e a tutti voi per essere puntuali ancora una volta ad ascoltare il nostro Morning Show. Tanto avremo da raccontarvi, tanto avremo da dirvi, tanto ascolteremo, oltre ai nostri collegamenti speciali, come sapete, la buona musica. Abbiamo veramente decine e decine di dischi che girano durante la nostra stagione lunga, 10 mesi, proprio all'interno del Fizz in the Morning, e anche oggi vi faremo sentire della buona musica. Ci piace sicuramente che possiate canticchiare tutti quanti la musica del nostro show, ma soprattutto ci piace che siate qui insieme a noi a comunicare con la vostra radio preferita, per cui utilizzate subito la linea WhatsApp se avete qualche augurio speciale, un buon compleanno, un anniversario, una canzone speciale da ascoltare, perché noi cercheremo in tutti i modi di soddisfare anche i palati più esigenti. Allora, per quanto riguarda la puntata del martedì, che è, se vogliamo, il giorno praticamente più produttivo della settimana, andiamo a raccontarvi le nostre rubriche. Tra poco avremo Ermanno Accardi per Giorno dopo giorno, che è il nostro almanacco con le pillole di storia quotidiana. Avremo poi il risveglio muscolare con il professor Pierluigi De Pascalis, collegato da Bologna. Impariamo, insomma, a voler bene al nostro corpo. E poi le notizie, tutte le ultime dalla redazione su tecnologia, società, salute, insomma, avremo tanto da raccontarvi anche oggi. State ascoltando Alessandro Fizzotti, state ascoltando il Fizz in the Morning sulla vostra radio del cuore. Andiamo!

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: It's in the morning.

0: paradise.
1: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
2: In diretta ancora una volta, andiamo a collegarci con il nostro ermanno Accardi. Stiamo facendo giorno dopo giorno del Fitz and the Morning, che è il nostro almanacco del giorno. Ermanno, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Eccoci con il nostro almanacco. Sì, oggi 26 maggio San Filippo Neri, Filippo Romolo Neri, che è stato un prete italiano venerato come santo dalla Chiesa Cattolica. Il nome Filippo deriva dal greco e letteralmente significa amante dei cavalli. San Filippo è protettore dei giovani. Nelle immagini sacre è rappresentato con la veste nera tipica dei preti e spesso accerchiato appunto da giovani. Accade oggi, 26 maggio 1897, Bram Stoker pubblica il romanzo Dracula. Bram Stoker è stato uno scrittore irlandese che diede un forte contributo alla letteratura gotica e dell'orrore del XIX secolo, grazie appunto alla trasposizione del suo romanzo più noto, Dracula. 1805, nel Duomo di Milano, Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia. Cerimonia fastosa, gente affollata in Piazza Duomo, campane a feste, artiglierie a salve celebravano il nuovo re e sfilava in corteo indossando la corona ferrea appositamente fatta arrivare da Monza. 1860, 26 maggio, Giuseppe Garibaldi e Mille occupano la città di Palermo. Si dà così avvio alla cosiddetta insurrezione di Palermo, appunto una serie di scontri e avvenimenti che si protraggono fino al 30 maggio 1960 e che portano alla resa della resistenza e la consegna della città alle forze garibaldine. Il 26 maggio, Alessandro, è la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, giornata che la Chiesa Cattolica dedica alla riflessione appunto sull'impiego degli strumenti di comunicazione sociale. Proverbio di oggi: quando piove per San Filippo, appunto il 26 maggio, il povero non ha bisogno del ricco. Bene, prendiamo atto di questo. E poi Logan Purcell Smith, che fu un saggista, un critico letterario inglese di origine americana, ci dice: nella vita esistono due grandi obiettivi. Il primo, ottenere ciò che si vuole, e il secondo, goderselo. Solo i membri più saggi dell'umanità riescono a fare la seconda cosa, ed è una grandissima verità, a mio modo di vedere. Caro Alessandro, buona giornata a te, buona giornata ai nostri ascoltatori, buona giornata anche a me, che male non mi farebbe, diciamo così. E diamoci appunto tutti a domani mattina.
2: Un abbraccio, ciao. Buona giornata, ciao.
1: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 26 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.31 e tramonta alle 20.24, ora legale. La luna tramonta alle 2.44 e sorge alle 15.52, luna crescente. La chiesa ricorda San Filippo Neri, Santa Felicissima di Todi e San Lamberto di Bans.
0: Accadde oggi.
1: Il 26 maggio del 1986 la Comunità Europea adottava la sua bandiera, 12 stelle dorate disposte in cerchio su un campo blu, che non rappresentano gli stati membri dell'Unione, ma sono un simbolo antico di armonia e solidarietà, le stesse che devono regnare tra i paesi europei.
0: Benessere naturale.
1: Frutta e verdura, che le cornie! Educare bambini a un'alimentazione ricca di frutta e verdura non è semplice, ma spesso quando si incontrano resistenze da parte dei piccoli basta usare la furbizia, aggiungendo frutta ai cereali della prima colazione, preparando delle centrifughe, arricchendo le pietanze con olive saporite.
0: Consigli pratici.
1: Le ciliegie più buone. È il momento delle ciliegie. Per essere sicuri che siano di buona qualità, al momento dell'acquisto controllate che abbiano una consistenza soda e siano prive di ammaccature. Una volta lavate possono essere conservate in frigorifero per 3 giorni, qualche giorno in più se si avvolgono in un canovaccio e inserite poi in un sacchetto aperto alla sommità.
0: Hanno detto?
1: Un uomo senza difetti è una montagna senza crepacci. Non mi interessa. René Char. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 26 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Filippo e le Marianna all'ascolto e non. Sono invece nati in data 26 maggio Papa Clemente VII nel 1478, l'attore Horst Tapper, per tutti e per sempre l'ispettore Derrick, John Wayne, Gianni Minoli e Massimo Ceccherini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il sesto grado dei Gemelli, hai un forte senso di giustizia, potresti essere un eccellente giudice, avvocato o notaio. Nelle faccende legali quasi sempre sarai più fortunato dei tuoi avversari. Dovrai sempre spiegarti bene, visto che esiste la possibilità di essere mal compreso. Sarai amato per quello che sei, anche se dovessi arrivare alla notorietà o alla ricchezza. Ami la natura e gli animali. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo 26 maggio per ognuno di noi. Ariete, ci viene chiesto di dare forma alle intenzioni, ma senza chiuderle in schemi. L'ordine è utile solo se lascia spazio a movimento ed evoluzione. Siamo più efficaci quando smettiamo di voler controllare tutto. Il potere è nella gestione, non nel dominio. Toro, fase fortunata in campo pratico e sociale. È il momento ideale per fare nuove conoscenze o invitare la persona che ci piace. Risolviamo con decisione i piccoli problemi di casa o che riguardano i nostri cari, grazie alla spinta di Marte. Gemelli, giornata di grande solidità. Il giorno ideale per prendere in mano le redini di un progetto. Chi ci circonda riconosce la nostra affidabilità e si lascia guidare senza remore dal nostro infallibile giudizio. Cancro, nonostante la luna porti qualche tensione, il potere di Venere è totalmente illuminante. L'ottimismo è la nostra bandiera. Questo martedì favorisce la realizzazione, la gioia e l'allegria in ogni ambito della nostra esistenza. Leone, oggi potremo sentire la necessità incombente di cambiare pelle, di liberarci di una vecchia abitudine o di una limitazione imposta da altri. La tensione di Marte in Toro non deve sfociare in ribellione, ma in una ferma rivendicazione di indipendenza. Vergine, nonostante una piccola delusione, concentriamoci sulla guarigione emotiva e sulla ritrovata armonia. Chiediamo un consiglio sincero e spassionato a un amico fidato. Il coraggio di voltare pagina ci rinfranca. Bilancia, Venere causa qualche spesa imprevista, ma la nostra intelligenza pratica aiuta a riorganizzare il bilancio con rapidità. Dobbiamo sfruttare il tempo libero per affinare una nostra abilità manuale o un talento tenuto nascosto. Scorpione, la nostra vitalità è abbondante e contagiosa. Siamo in grado di affrontare qualsiasi sfida, irradiando intorno calore e positività. Se abbiamo dovuto superare momenti difficili, ora percepiamo la felicità e l'abbondanza fluire verso di noi. Sagittario, la luna aiuta a recuperare ritmo e metodo, purché la volontà resti flessibile e non si irrigidisca in schemi. La monotonia soffoca la nostra vitalità. Rispondiamo affermativamente a un invito, a un'attività avventurosa che normalmente avremmo rifiutato. Capricorno, esprimiamo i talenti e irradiamo la nostra luce nel mondo senza timore. Se dobbiamo rilasciare una dichiarazione importante, facciamolo con trasparenza. Non pensiamo troppo alla carriera, dedichiamo un po' di spazio in più al divertimento e alla spensieratezza. Acquario, siamo a un bivio cosmico. Accogliamo il nostro risveglio spirituale e lasciamo andare la vecchia versione di noi stessi. Siamo sulla strada giusta. Riconciliamoci con il passato, accettando i nostri errori come tappe di crescita e non come insuccessi. Pesci, la luna consiglia di allineare tutte le nostre risorse, salute, tempo, emozioni, per essere in perfetta posizione prima del balzo in avanti. Nel lavoro resistiamo alla tentazione di inseguire la novità scintillante e completiamo invece i compiti in sospeso. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna, è la seguente. La determinazione è il ponte tra i sogni e i risultati. Giulia Barbieri.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: It's in the morning.

0: basement. And I wanna go.
1: All'interno del Fezzone Morning abbiamo il risveglio muscolare, come tutti i martedì ci viene a trovare Pierluigi De Pascalis, che vado subito a salutare. Buongiorno, bentrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori, buongiorno.
1: Esperto in nutrizione e preparazione atletica, oggi parliamo della obesità sarcopenica, una abbinata pericolosissima. Perché, Pierluigi?
2: Pericolosissima è corretto, spesso sentiamo parlare di obesità e insomma la conosciamo un po' tutti, un po' meno sentiamo parlare di sarcopenia, quindi non tutti i nostri amici sanno esattamente di cosa si tratta. La sarcopenia è quando si riduce gravemente la massa muscolare. Esistono condizioni in cui questi due eventi si presentano entrambi, quindi l'aumento del grasso da una parte, la riduzione del muscolo dall'altra. Ecco che uno studio abbastanza complesso, peraltro su un arco temporale di circa 12 anni, condotto su 5.400 persone, quindi immaginate il campione, dice che queste persone in cui si combinano entrambe le situazioni hanno un rischio di morte, pensate, dell'83% in più, quindi estremamente rischioso. Quali sono le buone notizie? Innanzitutto che lo screening è molto semplice, perché talvolta basta prendere la circonferenza addominale di una persona e vedere quanto è il suo rischio aumentato, ma ancora più importante è sapere che questo innesca un circolo vizioso, perché purtroppo quando il grasso viscerale aumenta si determina inevitabilmente una condizione infiammatoria che porta poi ai rischi che abbiamo detto, quindi c'è una maggiore riduzione del muscolo e la combinazione di queste due situazioni poi crea gli squilibri che abbiamo detto.
1: Il fenomeno è certamente grave, Pierluigi, ma è possibile spiegare meglio i meccanismi al nostro pubblico?
2: Sì, certamente le persone che hanno una obesità addominale particolarmente alta già hanno un aumento significativo del rischio. Stranamente invece, poi stranamente fino a un certo punto, coloro i quali hanno anche una minore massa muscolare, non drammatica, non in sarcopenia, ma senza obesità, questo rischio non lo corrono. Quindi è proprio la coesistenza a moltiplicare, a determinare quello che possiamo definire un mix tossico. Prima parlavamo proprio dello screening, di quanto possa essere semplice. Ecco che se prendiamo con un metro la circonferenza addominale e notiamo in un uomo se è superiore a 102 cm o 88 nella donna, già siamo in una situazione che dovrebbe allarmarci, dobbiamo andare a verificare qual è la condizione nella quale ci troviamo. La prevenzione, ma anche il trattamento, è come sempre molto semplice, altrimenti non ne parleremmo con leggerezza. Un allenamento di 2-3 sedute a settimana, allenamento di forza, quindi allenamento con i pesi, che purtroppo ancora alcuni tanto temono, che invece generano un'enorme quantità di benefici, può salvaguardare al meglio la nostra muscolatura o far sì che possa tornare a situazioni migliori. Se a questo poi associamo un po' di attività aerobica, anche soltanto 150 minuti a settimana, che sembrano tantissimi, insomma con 25-30 minuti al giorno ce la facciamo tranquillamente, ecco che andiamo a migliorare anche il deficit calorico. In tutto questo, ultima cosa, occhio alle proteine, che non siano troppo scarse, perché sono poi anche i mattoni della nostra muscolatura.
1: Grazie di cuore a Pierluigi De Pascalis, che ritornerà con noi la settimana prossima, come sempre, nel Fezzone Morning. Buona giornata.
2: Buona giornata, alla prossima.

0: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultimo test elettorale di rilievo. Prima delle legislative, le amministrative di domenica e lunedì scorsi restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione mantiene il governo di Venezia contro le aspettative e conferma diverse amministrazioni, pari e patta con il centrosinistra che si riprende Pistoia. Cala l'affluenza di quasi 5 punti, fermandosi al 60%. Laura Supino.
3: All'insegna della continuità, i risultati dell'ampia tornata amministrativa che ha coinvolto quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Delusione maggiore nel centrosinistra per la mancata spallata a Venezia, unico capoluogo di regione in ballo dove vince Simone Venturini. Il centrodestra si riprende dopo oltre un decennio a Reggio Calabria con la vittoria schiacciante di Francesco Cannizzaro e si impone al primo turno a Crotone con Vincenzo Voce. Il centrosinistra invece si riprende Pistoia con Capecchi e Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Giovanna Bruno. Nettissime le vittorie anche di altri due candidati del centrosinistra che però correvano senza simboli di partito: Vladimiro Crisafulli Aenna e l'eterno Vincenzo De Luca. L'ex presidente della regione Campania trionfa a Salerno e ne diviene sindaco per la quinta volta. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi il 7 e l'8 giugno: centrosinistra avanti a Chieti, Agrigento e a Trani, centrodestra avanti ad Arezzo, Macerata e Lecco. A Messina, Basile Delfino di Cateno De Luca straccia il centrodestra ufficiale e si impone al primo turno. Vince un civico, Scarafini anche a Fermo.
2: Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Lo riferiscono i portavoce italiani dell'organizzazione. Gli attivisti che stanno tentando di portare aiuti via terra a Gaza sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, caricati su dei pullman. Ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. Ieri arrestati anche componenti di una delegazione di 10 persone, di cui facevano parte 2 connazionali, che tentava di negoziare il passaggio verso Gaza. A negarlo il generale Haftar, che controlla la Cirenaica. La Farnesina, attraverso l'unità di crisi, ha avviato verifiche sul caso e segue gli sviluppi. Il ministro degli esteri italiani:
4: stiamo seguendo la vicenda, dovrebbe esserci oggi l'udienza davanti al giudice. Io mi auguro che li possano espellere il prima possibile, quindi per tornare a casa. Stiamo seguendo minuto per minuto.
2: La crisi con l'Iran: le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz. L'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotti nella notte contro siti di lancio missilistici iraniani e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine. Il segretario di Stato Rubio precisa che i negoziati sono ancora aperti. O un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, citando in particolare l'obiettivo che Teheran consegni l'uranio arricchito agli Stati Uniti. Le indagini sulla morte di 5 sub italiani in un'immersione nelle Maldive: ieri sono state eseguite le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, oggi saranno analizzate le ultime 3 salme. Sentiamo da Laura Carchidi.
5: Le autopsie dovrebbero cominciare in tarda mattinata all'ospedale di Gallarate, in provincia di Varese. Il medico legale esaminerà i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale, e di Muriel Denino. Nello stesso nosocomio ieri sono state eseguite le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. I risultati saranno utili a chiarire definitivamente le cause della morte dei 5 subacquei, mentre le analisi delle GoPro, le action cam che sono state recuperate dal rescue team finlandese, potranno aiutare forse a capire il motivo per cui i sub sono finiti a 60 metri di profondità, in un anfratto della grotta nell'atollo di Vavu, in un conicolo marino dove è alto il rischio di scarsa visibilità dovuta ai sedimenti corallini. Tra l'altro sarà necessario appurare in cosa consistesse la missione affidata dall'Università di Genova alla professoressa Montefalcone, considerando anche che l'Ateneo genovese ha sempre sottolineato che l'attività di immersione subacquea non rientrava in alcun modo nelle attività previste dalla missione scientifica, ma è stata svolta a titolo personale. Intanto la squadra mobile di Genova, sempre su delega della Procura di Roma, titolare delle indagini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
2: Allarme rientrato circa un possibile contagio da Ebola per due cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione, ricoverati al Sacco di Milano. Sono risultati ieri sera negativi sia alla temuta febbre emorragica che alla malaria. Sarebbero invece positivi alla Shigella, un'infezione intestinale, lo ha annunciato l'assessore al welfare lombardo Bertolaso. Calcio, termina un'altra stagione di Serie A ricca di sorprese ma anche di delusione. L'Inter domina e alza lo scudetto con largo anticipo. Roma e Como estromettono Milan e Juventus dalla Champions League e intanto Conte e Allegri danno il via al valzer delle panchine. Lorenzo Villanetti.
6: A poche ore dalla fine del campionato il pallone si è già trasformato in un giradischi. Per alcuni la sua melodia ha il sapore dolce della Champions, per altri ha il ritmo sincopato di un valzer scatenato dall'addio di Antonio Conte al Napoli. In attesa del suo sostituto i partenopei parteciperanno insieme ai campioni d'Italia dell'Inter alla massima competizione europea. Con loro anche Roma e Como che a sorpresa all'ultima fermata di un treno imprevedibile hanno estromesso Milan e Juventus. I rossoneri, scottati dalla grande delusione, hanno esonerato Allegri e mezza dirigenza. I bianconeri per ora rimangono con Spalletti, entrambe le squadre però dovranno accontentarsi dell'Europa League. La Conference invece attende l'Atalanta e forse Sarri, destinato a guidare la Dea dopo l'anno complicatissimo del grande ritorno alla Lazio. In attesa delle ufficialità il puzzle dovrebbe completarsi con Gennaro Gattuso sulla panchina dei biancocelesti, pronto a ritorno in un club dopo la parentesi da CT con la nazionale naufragata in Bosnia.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Vola con Radio Fly.
8: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, l'anticiclone continua la sua espansione che lo porterà per questo inizio di settimana ad abbracciare la quasi totalità dell'Europa. Anche l'Italia sarà gran parte immersa in questa bolla d'aria calda con valori massimi sopra media. Infatti avremo caldo da fine luglio con anche le montagne che non saranno risparmiate, dove sarà fino a più 8 sopra la media con zeri termici che schizzeranno fino ai 4.000 metri. Giornata di martedì che vedrà quindi massime in ulteriore aumento, punte di 35 gradi al nord, localmente non si escludono i 36 gradi, picchi di 32-33 al centro, meno caldo al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Fly Spot.
10: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
11: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
10: Ma è tutto il giorno che lo fai?
11: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
10: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
11: Eh? Cosa c'entra?
10: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
11: Ma io vado velocissimo con i selfie.
10: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
12: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
13: Flyspot.
14: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
15: It's in the morning.
16: Wake up in the morning.
17: Sul cielo.

0: Mario.
1: Buongiorno, buongiorno ancora, ben svegliati. Siete sempre all'interno del Fizz in the Morning. Allora, lo sappiamo, per il cuore fanno male i grassi, il fumo e la pigrizia. Ma c'è di più, molto di più. Arrivano le nuove linee guida della Società Europea di Cardiologia. E ragazzi, il quadro è davvero serio. Lo smog non è l'unico killer. C'è un vero cocktail tossico ambientale che causa oltre 5 milioni di decessi l'anno per malattie cardiache. Parliamo di inquinamento acustico. Vivere infatti nel rumore del traffico alza il cortisolo e fa schizzare la pressione. Anche la luce artificiale di notte ci mette lo zampino, spezza il ritmo del sonno e impedisce al cuore di recuperare. E poi ci sono le ondate di calore, le microplastiche che respiriamo e persino i PFAS nelle pentole. Cosa ci dicono gli esperti? Che il cuore non è un'isola. Per salvarlo servono città diverse, più zone 30, più verde e meno auto pesanti. Ma nel nostro piccolo? Chiudete le porte quando va la lavastoviglie, usate le tende per il buio totale in camera e se potete scegliete la bici. Il vostro cuore vi ringrazierà.

abbiamo parlato del cuore, come fare del bene, insomma, a noi e alla nostra salute. Anche per oggi il nostro appuntamento, quindi, del Fit Morning volge al termine. È stato un martedì intenso, di quelli che danno il ritmo un po' a tutta la settimana, e noi speriamo di avervi fatto compagnia con la giusta energia in questa oretta. Grazie per essere stati con noi, per i vostri messaggi e per aver scelto la nostra radio. Ora vi lasciamo alla grande musica e ai prossimi altri programmi condotti dai colleghi che arriveranno in diretta. Domani torneremo con Ermanno Accardi e la nostra Paola Dall'Oglio. Vi auguro davvero un buon martedì.

Ed eccoci trovati dal nostro studio centrale con il martedì del Fizz in the Morning. Alessandro Fizzotti al microfono, grazie a tutte voi e a tutti voi per essere puntuali ancora una volta ad ascoltare il nostro Morning Show. Tanto avremo da raccontarvi, tanto avremo da dirvi, tanto ascolteremo, oltre ai nostri collegamenti speciali, come sapete, la buona musica. Abbiamo veramente decine e decine di dischi che girano durante la nostra stagione lunga 10 mesi proprio all'interno del Fizz in the Morning, e anche oggi vi faremo sentire della buona musica. Ci piace sicuramente che possiate canticchiare tutti quanti la musica del nostro show, ma soprattutto ci piace che siate qui insieme a noi a comunicare con la vostra radio preferita, per cui utilizzate subito la linea WhatsApp se avete qualche augurio speciale, un buon compleanno, un anniversario, una canzone speciale da ascoltare, perché noi cercheremo in tutti i modi di soddisfare anche i palati più esigenti. Allora, per quanto riguarda la puntata del martedì, che se vogliamo il giorno praticamente più produttivo della settimana, andiamo a raccontarvi le nostre rubriche. Tra poco avremo Ermanno Accardi per Giorno dopo giorno, che è il nostro almanacco con le pillole di storia quotidiana. Avremo poi il risveglio muscolare con il professor Pierluigi De Pascalis, collegato da Bologna. Impariamo insomma a voler bene al nostro corpo. E poi le notizie, tutte le ultime dalla redazione su tecnologia, società, salute, insomma avremo tanto da raccontarvi anche oggi. State ascoltando Alessandro Fizzotti, state ascoltando il Fizz in the Morning sulla vostra radio del cuore. Andiamo.

0: sono le 9:03.
1: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Segnali ancora contrastanti dalla crisi iraniana. Mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare armi vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro. Anche Cina e Russia sono d'accordo. Le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente. Presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti. E intanto l'omologo iraniano Pezeshkian annuncia il ripristino della rete internet dopo le restrizioni messe in atto con l'inizio dell'offensiva israelo-americana del 28 febbraio. Ultimo test elettorale di rilievo in Italia prima delle legislative. Le amministrative restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione di governo contro le previsioni mantiene il controllo di Venezia, unico capoluogo di regione in ballo con Simone Venturini, e si conferma in molte delle quasi 750 amministrazioni in ballo. Delusione nel centro-sinistra che sperava nella spallata in laguna con Andrea Martella sostenuto dal campo largo. Cala di quasi 5 punti l'affluenza fermandosi al 60%. E nei 17 capoluoghi di provincia sostanziale pareggio, il centro-destra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende Pistoia e conquista al primo turno Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Bruno. Nettissime le vittorie di due candidati di centrosinistra senza simboli di partito, Vladimiro Chesafulli a Enna e Vincenzo De Luca, che diviene per la quinta volta sindaco di Salerno. A Messina e a Fermo vincono i civici Basile e Scarafini. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi del 7 e 8 giugno. Tennis, Roland Garros, Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Pellegrino per 3-7-0. Sfiderà il cinese Wu al secondo turno. In serata l'esordio di Jannik Sinner contro il francese Tabur. Prima di lui in campo anche Arnaldi e Darderi contro Griekspoor e Hofner. Tra le donne Cocciaretto opposta nel pomeriggio a Carnieva. E con questo è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone continua la sua espansione che lo porterà per questo inizio di settimana ad abbracciare la quasi totalità dell'Europa. Anche l'Italia sarà gran parte immersa in questa bolla d'aria calda con valori massimi sopra media. Infatti avremo caldo da fine luglio con anche le montagne che non saranno risparmiate, dove sarà fino a più 8 sopra la media con zeri termici che schizzeranno fino ai 4.000 metri. Giornata di martedì che vedrà quindi massime in ulteriore aumento, punte di 35 gradi al nord, localmente non si escludono i 36 gradi, picchi di 32-33 al centro, meno caldo al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Sits in the morning.

0: Allora dai.
1: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
2: In diretta ancora una volta andiamo a collegarci con il nostro ermanno Accardi. Stiamo facendo giorno dopo giorno del Fizz and the Morning, che è il nostro almanacco del giorno. Ermanno, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Eccoci con il nostro almanacco. Sì, oggi 26 maggio San Filippo Neri, Filippo Romolo Neri, che è stato un prete italiano venerato come santo dalla Chiesa Cattolica. Il nome Filippo deriva dal greco, letteralmente significa amante dei cavalli. San Filippo è protettore dei giovani. Nelle immagini sacre è rappresentato con la veste nera tipica dei preti e spesso accerchiato appunto da giovani. Accade oggi. 26 maggio 1897, Bram Stoker pubblica il romanzo Dracula. Bram Stoker è stato uno scrittore irlandese che diede un forte contributo alla letteratura gotica e dell'orrore del XIX secolo, grazie appunto alla trasposizione del suo romanzo più noto, Dracula. 1805, nel Duomo di Milano, Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia. Cerimonia fastosa, gente affollata in Piazza Duomo, campane a feste, artiglieri a salve celebravano il nuovo re e sfilava in corteo indossando la corona ferrea appositamente fatta arrivare da Monza. 1860, 26 maggio, Giuseppe Garibaldi e Mille occupano la città di Palermo. Si dà così avvio alla cosiddetta insurrezione di Palermo, appunto una serie di scontri e avvenimenti che si protraggono fino al 30 maggio 1960 e che portano alla resa della resistenza e la consegna della città alle forze garibaldine. Il 26 maggio, Alessandro, la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, giornata che la Chiesa Cattolica dedica alla riflessione appunto sull'impiego degli strumenti di comunicazione sociale. Proverbio di oggi, quando piove per San Filippo, appunto il 26 maggio, il povero non ha bisogno del ricco. Bene, prendiamo atto di questo. E poi Logan Purcell Smith, che fu un saggista, un critico letterario inglese di origine americana, ci dice: nella vita esistono due grandi obiettivi. Il primo, ottenere ciò che si vuole, e il secondo, goderselo. Solo i membri più saggi dell'umanità riescono a fare la seconda cosa, ed è una grandissima verità, a mio modo di vedere. Caro Alessandro, buona giornata a te, buona giornata ai nostri ascoltatori, buona giornata anche a me, che male non mi farebbe, diciamo così. E diamoci appuntamento tutti a domani mattina. Va.
2: Un abbraccio, ciao. Buona giornata, ciao.
1: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: tua musica. Ascolta la tua musica. Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è martedì 26 maggio 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Venezia resta a destra, Venturini eletto sindaco, sconfitto Martella, la maggioranza conquista Reggio Calabria, Meloni nuovo nostro crollo rinviato, il PD governo sempre in crisi, De Luca si riprende Salerno. Mosca agli stranieri, lasciate Kiev, i russi minacciano di bombardare i centri istituzionali, Lavrov avverte Rubio. La stampa, Venezia rilancia Meloni, ora legge elettorale, in Veneto Venturini eletto sindaco al primo turno, Vigevano Vannacci al 15%, tregua Iran e Russia, trattativa in tilt, NATO spaccata sugli aiuti a Kiev, io i giovani la felicità, Formula 1 parla Kimi Antonelli, vorrei essere un esempio per i ragazzi, Russell non è un nemico. Il Fatto Quotidiano, l'antimafia querela l'antimafia, stragi la meloniana contro il militante su Via D'Amelio, Comuni, il PD affuga in Laguna, vincono i cacicchi De Luca e C. Il Resto del Carlino, Comuni, Meloni supera il test, delusione per il campo largo, successo piano del centrodestra Venezia e Reggio Calabria, il PD va bene in Toscana, la Premier, anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, De Luca trionfa a Salerno. Incubo terrorismo islamico, un arresto a Reggio Emilia, italiano di seconda generazione, novità su Modena, Salim cercava attentati sul web. La prima enciclica di Leone, disarmare l'IA, siamo umani. Il Messaggero, Venezia resta al centro-destra, Comunali il centro-sinistra prende Pistoia e Prato ma perde Reggio Calabria. Gasperini fa sognare la Roma e la Lazio riparte da Gattuso, la Formula 1 del mare sbarca nella capitale. La verità, com'è triste Venezia per il PD, neppure a rurale migliaia di islamici ha evitato la sconfitta, il Laguna al centro-destra vince al primo turno con Venturini ribaltando i sondaggi e annegando i sogni di rimonta della Sline, De Blag degli allenatori VIP, silurato anche Allegri, via il valzer delle panchine, catturato in Emilia Romagna, altro jihadista italo-marocchino, Reggio 22 anni, se quasi l'ISIS è pronta ad un attacco col coltello, Modena il sindaco contro Iter, troppo odio sull'attentato, lo sfacciato riarmo della Germania fa paura, l'alibi di Putin è male assoluto, ha liberato gli spiriti guerrieri, preoccupante. Il Giornale, Meloni sta serenissima, a Venezia centrodestra valanga, smentite le voci di crisi, anche Reggio Calabria boom, un plebiscito su Ponte, De Luca infinito si prende Salerno, rivincita del suo PD, Cardinale caccia tutti, da oggi comando io, come sarà il suo Milan, studiava attentati e decapitazioni, altro matto islamico pronto alla strage. Il Tempo Quotidiano, campo largo, morte a Venezia, doveva essere una tornata amministrativa tutta a favore della sinistra, invece Conte Schlein e soci rimediano schiaffi da Reggio Calabria a Venezia, nel capoluogo veneto si sono giocati il tutto per tutto, Trump accordo grande o niente, l'Iran riaccende la rete internet. Libero Quotidiano, state serenissimi, la sinistra affonda Venezia e Reggio, le amministrative non c'è l'annunciato boom del campo largo che in Veneto va KO, Meloni anche oggi il centrodestra crolla domani, è spugnata la città calabrese, i mugugni veneziani del PD bengalese, i motivi della disfatta, referendum e elezioni dove ha vinto il no, ora i Dem perdono. Terrorismo, arrestato figlio di immigrati, italiano 22enne di origine marocchina e preparava un attentato per lo Stato Islamico. L'Unità, la destra vince a Venezia e Reggio Calabria, De Luca trionfa a Salerno, il voto amministrativo in 748 comuni. La prima enciclica di Papa Leone, l'umanità è magnifica, il potere non lo è. Il Manifesto, Laguna Bluff, doccia fredda per le opposizioni che puntavano a strappare Venezia al centro-destra e perdono invece già al primo turno. Il campo largo vince a Pistoia, tiene Mantova e Prato, ma perde rovinosamente a Reggio Calabria. Ballottaggio ad Arezzo e Lecco, Salerno si allunga al regno di De Luca. Meloni, rifiata. Il monito del Papa, disarmare l'IA, Leone XIV presenta in Vaticano l'enciclica Magnificat Humanitas contro il dominio dell'algoritmo. L'Avvenire, l'unanimità al centro. Nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, Leone XIV rilancia il valore e il dovere di costituire la persona e il bene comune nelle trasformazioni legate all'intelligenza artificiale. Il grazie della Chiesa italiana, camminiamo nella storia. Zuppi ieri ha aperto l'Assemblea dei Vescovi, il Papa sprone all'impegno. Il secolo d'Italia, fine del bluff, comunali shock per il campo largo, la destra trionfa a Venezia, Reggio Calabria, alto che spallata, in primo piano il Papa cita Tolkien in Magnifica Humanitas e le parole di Gandalf, blogger militari russi contro gli attacchi inefficienti su Kiev, PD Sline sulla graticola punta sul orario big da Roma a Bruxelles. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana partendo dal Tirreno. La regressione della destra, elezioni comunali in Toscana. Matteo Biffoni trionfa Prato per la terza volta, ribalta una Pistoia. Dopo 9 anni il centro-sinistra si riprende il municipio con Capecchi. Da Capraia la vendetta di Marita Bressi all'isola, si riprende la fascia con oltre il 63%. Andiamo a Viareggio, ballottaggio Grilli-Maineri, tra civici col centro-destra e centro-sinistra, la sfida 2 per la sindaca, clamorosa la sconfitta di Mariolina Marcucci che si ferma al 27,8%. Da Massa Carrara, Nardi perde trionfo col 73,26% a Montignoso, Belletti e Villafranca cocchia Pontremoli. Il Tirreno da Cascina, Betti fa il bis e resta al comando, confermato il sindaco uscente che trionfa al primo turno col campo largo. Il centro-sinistra esulta anche a calci con Ricotta, Faust e Fagli la sfangia per 37 voti. Pistoia torna a sinistra con Capecchi, a Prato scocca l'ora del Biffoni Ter. Andiamo a Pistoia, Capecchi e Biffoni in trionfo, il prof ribalta i voti di Tomasi e riporta la sinistra al governo dopo 9 anni, Matteo al terzo mandato da Prato, la Toscana centrale a destra di nuovo rossa, da Uzzano vittoria schiacciante di Cordio al voto metà, solo metà degli elettori. Tirreno da Grosseto, addio a Capaccioli, la scienza piange, il signore delle stelle, e poi apre Maxi Campiere, un mese di divieti lungo via Roma, e di nuovo Barbara Belcari, la battaglia dell'ex, un municipio più vicino alle persone. Corriere Fiorentino, Biffoni fa il tris, ribaltone Pistoia, i comuni al voto, Firenze, la Repubblica, Prato e Pistoia al campo largo, centrodestra in testa ad Arezzo. Vediamo il Corriere di Siena, giocatore aggredito in campo, follia al termine della partita di pallacanestro, Luca Costone, Paoli colpito al momento dei saluti finisce in ospedale. I carabinieri contro i bivacchi, l'intervento, i militari hanno smantellato un bivacco di spacciatori nei boschi di Monticiano. Festival giornalismo ospite in contrada, presentati gli appuntamenti 2026. Corriere di Arezzo, sfida Comanducci Ceccarelli, il candidato del centrodestra ottiene 11 punti più di quello del centrosinistra, ma non supera il 50%, occorre il ballottaggio, era quasi tutto già previsto, quasi 4 giorni nel segno della pace, presentata in regione l'edizione 2026 dello Utopic Fest, in programma dal 4 al 7 giugno, finale con Giovanotti. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, Coma cerca la sfida bis, entriamo nelle pagine, ballottaggio sindaco in sospeso, Comanducci avanti più 12 su Ceccarelli, Donati vola al 20, ma è un'impresa amara. Andiamo poi a Ceccarelli, paga dazio ma rilancia, speravo in un divario minore, patto per unire le alternative. Comanducci fuga per la vittoria, chiude la porta a Vannacciani, la nostra lista ha fatto il botto. Donati al colpo grosso non basta, alla finestra dopo il dato record, la rotta la sceglieremo insieme. Gli altri candidati sconfitti, speriamo nel 3%, ripartiamo da qui. Serena Marinelli, obiettivo fallito, troppi astenuti, egiziano Andreani, chi si lamentava è rimasto a casa, Michele Menchetti. Verso il ballottaggio giovedì alla Borsa Merci, il confronto fra candidati, Lucignano, plebiscito sicuranza, il Delfino di Casini fa il pieno, avanti nel segno della continuità, Gianni lancia Utopic Fest, Rondine è un modello di educazione alla pace, qualità della vita per fasce d'età, qui il paradiso dei bambini, ma per gli anziani è tutto difficile dalla provincia. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi martedì 26 maggio 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Accendi la giornata con Radio Fly.
2: Pizza in the morning.

0: man. And I wanna go.
1: All'interno del Fezzone Morning abbiamo il risveglio muscolare, come tutti i martedì ci viene a trovare Pierluigi De Pascalis, che vado subito a salutare. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a te, nostri ascoltatori, buongiorno.
1: Esperto in nutrizione e preparazione atletica, oggi parliamo della obesità sarcopenica, una abbinata pericolosissima. Perché, Pierluigi?
2: Pericolosissima è corretto, spesso sentiamo parlare di obesità e insomma la conosciamo un po' tutti, un po' meno sentiamo parlare di sarcopenia, quindi non tutti i nostri amici sanno esattamente di cosa si tratta. La sarcopenia è quando si riduce gravemente la massa muscolare. Esistono condizioni in cui questi due eventi si presentano entrambi, quindi l'aumento del grasso da una parte, la riduzione del muscolo dall'altra. Ecco che uno studio abbastanza complesso, peraltro su un arco temporale di circa 12 anni, condotto su 5

0: una maggiore riduzione del muscolo, e la combinazione di queste due situazioni poi crea gli squilibri che abbiamo detto.
1: Il fenomeno è certamente grave per Luigi, ma è possibile spiegare meglio i meccanismi al nostro pubblico?
0: Sì, certamente le persone che hanno una obesità addominale particolarmente alta già hanno un aumento significativo del rischio. Stranamente invece, poi stranamente fino a un certo punto, coloro i quali hanno anche una minore massa muscolare, non drammatica, non in sarcopenia, ma senza obesità, questo rischio non lo corrono. Quindi è proprio la coesistenza a moltiplicare, a determinare quello che possiamo definire un mix tossico. Prima parlavamo proprio dello screening, di quanto possa essere semplice, e se prendiamo con un metro la circonferenza addominale e notiamo in un uomo se è superiore a 102 centimetri o 88 nella donna, già siamo in una situazione che dovrebbe allarmarci, dobbiamo andare a verificare qual è la condizione nella quale ci troviamo. La prevenzione, ma anche il trattamento, è come sempre molto semplice, altrimenti non ne parleremmo con leggerezza. Un allenamento di 2-3 sedute a settimana, allenamento di forza, quindi allenamento con i pesi, che purtroppo ancora alcuni tanto temono, che invece generano un'enorme quantità di benefici, può salvaguardare al meglio la nostra muscolatura o far sì che possa tornare a situazioni migliori. Se a questo poi associamo un po' di attività aerobica, anche soltanto 150 minuti a settimana, che sembrano tantissimi, insomma, con 25-30 minuti al giorno ce la facciamo tranquillamente, ecco che andiamo a migliorare anche il deficit calorico. In tutto questo, ultima cosa, occhio alle proteine, che non siano troppo scarse, perché sono poi anche i mattoni della nostra muscolatura.
1: Grazie di cuore a Pierluigi De Pascalis, che ritornerà con noi la settimana prossima, come sempre, nel Fitness & Morning. Buona giornata.
0: Buona giornata, alla prossima.

Buongiorno, buongiorno ancora, ben svegliati. Siete sempre all'interno del Fizz in the Morning. Allora, lo sappiamo, per il cuore fanno male i grassi, il fumo e la pigrizia. Ma c'è di più, molto di più. Arrivano le nuove linee guida della Società Europea di Cardiologia. E ragazzi, il quadro è davvero serio. Lo smog non è l'unico killer. C'è un vero cocktail tossico ambientale che causa oltre 5 milioni di decessi l'anno per malattie cardiache. Parliamo di inquinamento acustico. Vivere infatti nel rumore del traffico alza il cortisolo e fa schizzare la pressione. Anche la luce artificiale di notte ci mette lo zampino, spezza il ritmo del sonno e impedisce al cuore di recuperare. E poi ci sono le ondate di calore, le microplastiche che respiriamo e persino i PFAS nelle pentole. Cosa ci dicono gli esperti? Che il cuore non è un'isola. Per salvarlo servono città diverse, più zone 30, più verde e meno auto pesanti. Ma nel nostro piccolo? Chiudete le porte quando va la lavastoviglie, usate le tende per il buio totale in camera e se potete scegliete la bici. Il vostro cuore vi ringrazia.

abbiamo parlato del cuore e come fare del bene, insomma, a noi e alla nostra salute. Anche per oggi il nostro appuntamento, quindi, del Fit the Morning volge al termine. È stato un martedì intenso, di quelli che danno il ritmo un po' a tutta la settimana, e noi speriamo di avervi fatto compagnia con la giusta energia in questa oretta. Grazie per essere stati con noi, per i vostri messaggi e per aver scelto la nostra radio. Ora vi lasciamo alla grande musica e ai prossimi altri programmi condotti dai colleghi che arriveranno in diretta. Domani torneremo con Ermanno Accardi e la nostra Paola Dall'Oglio. Vi auguro davvero un buon martedì.

0: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: E ci siamo arrivati a questo grande traguardo, centesima puntata di Gatta Cicova. La nostra Valentina è arrivata, no, maggiorenne ormai da tanto, ma ci ha portato, pensate, 100 volte nel meraviglioso mondo degli animali. E noi come possiamo non festeggiare con lei questa grande puntata? Innanzitutto gli diamo la benvenuta e centesima puntata, grazie Vale.
2: Ciao, che bello. Bello, arrivare a 100, guarda, mamma è veramente mia, una grande emozione.
1: Magari con gli anni aspettiamo,
2: sì,
1: no? Però...
2: sì, no, con calma. Però Giuseppe, è tipo un nostro anniversario, 100 puntate insieme.
1: Mamma mia.
2: Ti 100 scoperte.
1: Ma 100 animali ne esistono mica.
2: Ma ne esistono riuscita, molti di più.
1: Ma non è che te sei riuscita a inventarti qualche animale? No,
2: però oggi avrai l'impressione che io mi stia inventando qualcosa.
1: Perché? Che è successo?
2: Perché oggi io non sapevo come fare una puntata, tra l'altro molto difficile, quindi spero di non fare errori.
1: Vabbè, gli errori fanno parte della vita.
2: Molto complicata.
1: Insomma,
2: no? Però oggi ho scelto proprio un viaggio incredibile.
1: Cioè, normalmente ce li fai fare sempre
2: per esplorare il lato diciamo più misterioso della natura. Infatti oggi ti parlerò, Giuseppe, e vi parlerò, cari ascoltatori, di animali che sembrano usciti da un film di fantascienza.
1: No.
2: Tu pensa, cioè, conosceremo delle creature capaci di rigenerarsi da se stesse, di sopravvivere nello spazio, di restare congelate per migliaia di anni e poi tornare a vivere, e persino creature in grado di sfidare il tanto temuto invecchiamento.
1: Mamma mia, raga, che è questa cosa qui? Ma non essere sicura che non è un film di fantascienza?
2: Aspetta, perché infatti non mi sono fermata a questo.
1: Ah, pure?
2: Ma appunti alla mano. Ho deciso anche di paragonare ognuno di questi animali proprio a un film di fantascienza, perché così diamo anche un consiglio per guardarsi un film ai nostri ascoltatori.
1: E allora partiamo. Io non lo so, ci sono delle immagini che mi stanno sconvolgendo già. Dimmi, sì, da dove devo partire. Aiuto.
2: Allora, io partirei dalla medusa.
1: Innanzitutto la devo trovare.
2: Medusa. Però non è una medusa qualsiasi.
1: Aspetta,
2: ovviamente.
1: Ma non sarà mica una cubo medusa per caso?
2: No.
1: Ah, perché quella è terribile.
2: No, questa non è terribile. Ha un nome scientifico difficilissimo, me lo sono scritto. Si chiama Turritopsis dorni.
1: Per la mia parlantina, perfetto. Non lo ripeterei nemmeno.
2: Esattamente. E dove vive? Vive negli oceani tropicali e temperati, è presente nel Mar Mediterraneo, nell'Oceano Atlantico e nell'Oceano Pacifico. No. Dirai, deve essere una cosa enorme. No, è minuscola, pochi millimetri, veramente pochi millimetri, ma ha una capacità assolutamente incredibile.
1: Quale?
2: Ovvero, quando è sotto stress, perché viene ferita, menomata oppure invecchia, lei è in grado di tornare bambina.
1: No, sì, ora, sì? Che vuol dire tornare bambina?
2: Sì? Grazie a un processo che ha un nome, si chiama transdifferenziazione cellulare, ok?
1: Oh, mamma mia.
2: Praticamente che cosa succede? Le cellule adulte, quindi stressate, hanno la capacità di trasformarsi nuovamente in cellule giovani e fresche. In pratica questa medusa, il suo ciclo vitale è: nasce, cresce, diventa adulta, torna bambina.
1: Cioè non muore mai praticamente.
2: Esatto. Cioè lei è in grado di ripetere il ciclo infinite volte.
1: Ma pensa te se qualcuno ma non l'hanno mai studiata per portarla a un uomo.
2: Certo, bravissimo, ma lo vedi, noi non ci siamo messi d'accordo.
1: No, è spontanea.
2: Però gli scienziati la stanno proprio studiando per questo, per capire se questo processo può essere in qualche maniera applicabile all'invecchiamento.
1: Mamma mia.
2: umano. Considera che a livello proprio scientifico è considerata l'unica specie al mondo biologicamente immortale tra tutte le specie conosciute. Incredibile,
1: iniziamo
2: vero?
1: Iniziamo bene. No, perché queste medusine qui, è velenosa questa qui, che sappia, perché lo sai che uno assimila questa è la più velenosa al mondo, e basta niente e muori subito steccolato.
2: L'unico caso in cui questa medusa muore se viene predata o uccisa,
1: passa un'elica ad un transatlantico, voglio vedere se vive, insomma.
2: Esatto.
1: No?
2: Però altrimenti diciamo che di fronte al normale ciclo della vita lei è immortale.
1: Molto interessante.
2: Quindi
1: vale.
2: Ho il film.
1: Ah, pure il film. Qual è il film?
2: Sì, perché paragono ogni animale a un film di fantascienza.
1: No, Kevin Costner.
2: No, cioè io ne ho pensato uno, poi ognuno insomma può pensare.
1: È immortale, scusa, Highlander,
2: il suo,
1: no?
2: Vero? Io invece ho pensato a un altro, Il curioso caso di Benjamin Button.
1: Ah, sì. Il bambino nato vecchio che ritornava, sì,
2: esatto,
1: sì, è pazzesco, l'ho visto quel film. Beh, sì, effettivamente.
2: Vero?
1: Sì.
2: E quindi ecco, abbiamo anche un consiglio per vedere un
1: film.
2: Va
1: bene, molto carina questa cosa.
2: E adesso
1: dove
2: però
1: mi porti?
2: Io ti continuo, adesso ti porto, a livello di dove ti porto praticamente ovunque, perché ti porto a conoscere un microorganismo che però è meno di un millimetro, però se lo guardi al microscopio ha un aspetto davvero molto curioso, che vive ovunque,
1: cioè?
2: Vive su muschi, licheni, ghiacci, oceani, montagne, è praticamente ovunque sulla Terra, e lui ha un nome, si chiama tardigrado.
1: È questo che vedi qua? Cioè, è questo?
2: Sì,
1: il tardigrado?
2: È lui.
1: Mamma mia! Scusa Valentina,
2: è lui?
1: Ma questo è un animale?
2: È un microorganismo vivente.
1: Ho
2: quindi
1: capito,
2: e quindi sì, è un animale, ma è un animale incredibile, perché lui
1: già basta guardarlo, insomma,
2: lui
1: sembra,
2: fa una cosa assurda, ovvero sfida la morte.
1: Cioè?
2: Lo fa grazie a uno stato in cui lui è in grado di entrare. Sembra un po' un sacchetto dell'aspirapolvere.
1: Sì, no, in effetti io posso capire che la morte dica: guarda, sta dove sei, perché onestamente.
2: Sì, perché lui entra in questo stato che si chiama criptobiosi, e vuol dire che perde quasi tutta l'acqua del corpo e il metabolismo si ferma praticamente completamente. Questo gli permette di poter sopravvivere senza ossigeno, al gelo estremo, a temperature altissime, alle radiazioni e perfino nello spazio. Ma tu mi dirai, ma come si può sapere se questo può sopravvivere nello spazio oppure no? E invece si sa, ne abbiamo le prove. Le prove sono arrivate nel 2007, quando alcuni tardigradi furono mandati nello spazio.
1: Immaginavo.
2: Nello spazio, e furono esposti al vuoto cosmico. E indovina che cosa è successo?
1: Ci sono.
2: Sono sopravvissuti.
1: Sono sgonfiati e poi sono.
2: Esatto, che cosa succede? Praticamente loro perdono acqua con questo processo, si restano addormentati anche per decenni, e poi indovina cosa gli basta per tornare vivi?
1: L'acqua.
2: Una goccia d'acqua.
1: Mamma mia, cioè, però io sono convinto che se li metti in un forno.
2: E invece resistono a temperature altissime.
1: Pure.
2: Non so fino a quanti gradi.
1: Mamma
2: però
1: mia,
2: a
1: che
2: temperature
1: sono, cioè,
2: altissime.
1: Mamma.
2: E infatti il film a cui ho voluto paragonare il tardigrado non poteva che essere Alien.
1: Però è curioso, sembra che abbia la bocca di un aspirapolvere,
2: sì,
1: questo, cioè, cioè veramente ce la mettiamo bene, ma comunque questo. Vabbè, la natura, devo dire, veramente gli occhi ce l'hanno, ma non credo. Vabbè.
2: Considera che ha meno di un millimetro di dimensioni. Questa
1: insomma,
2: è un'immagine al microscopio.
1: C'ha gli artigli, però, vedi?
2: Sembra un orsetto con 8 zampe.
1: Vabbè, ora.
2: Povero orsetto, direi.
1: Sposo la cosa a un sacchetto gonfiato, quella che hai detto prima. Sì, dell'aspirapolvere, sì. C'ha anche la valvola di scarico.
2: Sì.
1: Vabbè, comunque, questo come tardigrado?
2: Tardigrado.
1: Perfetto,
2: e io lo paragono nato ovviamente a un film.
1: Qual è il
2: film? E ho pensato al concetto che probabilmente se la Terra finisse, probabilmente il tardigrado resterebbe. E quindi è Alien.
1: Alien, ah, sì. Ce lo vorrei vedere Alien con questo tardigrado, che gli fa? Un fico secco. Va bene, mamma mia, va bene. Questa centesima puntata, devo dire, mi porta. Beh, veramente, sei sempre molto stupefacente, ma non nel senso. Del... No, veramente.
2: No.
1: Vabbè, dai, poi facci fare
2: sì,
1: fare un
2: il
1: altro
2: numero
1: viaggio.
2: 3 ti porta un po' in una tua comfort zone.
1: Ah, perché... tra l'altro, dei tardigradi c'era un'altra foto, guarda,
2: hai visto?
1: Non l'avevo vista.
2: Proprio sui muri.
1: Questo si capisce bene che è in tardigrado, cammina anche. Poi c'ha la bocca aperta, vedi, respira. Quello di prima era un po' chiuso. Vabbè, vabbè. Dai, dici, dove ci porti?
2: Adesso ti porto un po' in una tua comfort zone, perché comunque sapevo che con questa puntata ti avrei proprio fatto esplodere il cervello, quindi ora ti voglio riportare un attimo nella bellezza del mare, dell'oceano,
1: mare.
2: E lo faccio con il polpo, perché lui non poteva non rientrare in questa mia classifica.
1: E che fa lui di strano?
2: Vabbè, lui che cosa fa? Allora, insomma, prima di tutto,
1: sì, gli otto cervelli, era quello che aveva otto cervelli,
2: esatto, finito, esatto, ti ricordo sì. Che ha un sacco di neuroni solo nei tentacoli, che ha tre cuori, che ha il sangue blu, che ha appunto giusto, 500 giusto. Milioni di neuroni, e poi che cosa fa? Lui ha una capacità di rigenerarsi incredibile, infatti può rigenerare i suoi tentacoli.
1: Ah, è vero, sì.
2: Può cambiare colore istantaneamente e mimetizzarsi in maniera perfetta. Quindi voglio dire...
1: E poi dice che è intelligente un po'.
2: È intelligente, te, tu considera che ogni tentacolo può agire praticamente autonomamente e insomma riesce ad aprire barattoli,
1: questo polipo, insomma,
2: a risolvere puzzle, alcuni riconoscono addirittura degli altri esseri viventi specifici, e considera che dai biologi è definito l'animale più alieno esistente sulla Terra.
1: Più alieno?
2: Quindi quello più di grosse dimensioni, insomma, si parla di animali. E proprio per questo l'ho voluto paragonare a un film che mi piace molto.
1: E qual è questo film?
2: Pirati dei Caraibi.
1: C'era quel polipone.
2: Sì, esatto, perché ricorda il leggendario Davy Jones con questi tentacoli ovunque, questa creatura marina quasi aliena.
1: È vero, sì.
2: E quindi, ecco, volevo dare anche questo consiglio di visione.
1: Bello,
2: però ora ti riporto.
1: Oddio,
2: ti riporto.
1: Ho paura perché ho visto un'immagine che mi fa paura.
2: Allora, vabbè. Intanto ti porto in una zona veramente molto ostile del pianeta Terra, perché ti porto nel permafrost della Siberia.
1: Quindi al freddo che vuoi che
2: siberiano.
1: Ci sia, niente, non c'è niente.
2: Ma ti porto anche a qualche anno indietro. Circa 46.000 anni fa.
1: Miseria, saltino così.
2: Sì, quando è successo una cosa, ovvero che dei nematodi, che sono dei vermi, parassiti, che sono ce ne sono di varie specie diffuse nel pianeta Terra, però ti voglio parlare di questi in particolare, perché sono stati ritrovati appunto nel permafrost della Siberia. Sono stati trovati da degli scienziati, e questi nematodi risalivano a 46.000 anni fa. Che cosa è successo? Che sono stati portati come reperti in dei laboratori. E che cosa è successo quando sono stati scongelati?
1: Me lo posso immaginare.
2: Sono tornati vivi e attivi.
1: Mamma mia.
2: Sì.
1: Con nematodi di 46.000 anni fa.
2: Sì, esatto. E questo...
1: Ma sono pericolosi però.
2: Sì, alcune specie sono proprio parassite, per esempio ci sono anche nematodi del riso, ce ne sono diversi.
1: Insomma, riportare in vita roba di anni fa, insomma.
2: Vabbè, questo è stato fatto sotto stretta sorveglianza degli scienziati.
1: Quanti sono piccolini comunque?
2: Piccolini, certo. E che cosa è successo? Come è possibile? Come si spiega la scienza un comportamento del genere, che è incredibile? Perché questo è possibile grazie alla sospensione estrema del metabolismo, cioè proprio ha una capacità di interrompere il metabolismo ma di non farlo deperire, e alla protezione cellulare proprio contro il congelamento data dalla disattivazione del metabolismo. tu pensa che questi animali che sono stati scongelati e sono tornati vivi e vitali erano vivi prima delle piramidi, prima che esistesse la scrittura moderna, quando gli esseri umani erano ancora degli esseri preistorici.
1: Insomma, e la domanda che mi viene spontanea però, sono stati trovati nel permafrost, no? Quindi freddo.
2: Sì.
1: Ma se sono formati da acqua, normalmente il problema, per esempio, anche di chi volesse ibernarsi è quello che l'acqua cristallizza, quindi spacca le cellule. Queste, va a capire, ce l'hanno il grasso al posto delle cellule.
2: È capito, riescono proprio a interrompere questa cosa.
1: E allora qui su che film mi hai portato te? Ora io devo capirlo.
2: Su un film che io negli ultimi anni ho visto veramente
1: tantissimo.
2: C'è
1: un'altra immagine di questi?
2: No, non ci sono altre immagini.
1: Perché ognuno me ne ha messe due, io pensavo fosse
2: tranne
1: una sola.
2: Che di lui.
1: No, meno male, perché sennò anche la Medusa ce n'era un'altra. Vabbè, che film è?
2: Jurassic Park.
1: Attraverso
2: una cellula, nel caso di Jurassic Park ti ricordi com'era
1: nata?
2: Magari
1: questi potevano, come si chiamano questi?
2: Nematodi.
1: Questi nematodi erano nella pancia di un dinosauro e ne hanno succhiato un po' il sangue.
2: Perché Jurassic Park, nell'ambra è stato trovato il DNA di dinosauro in una zanzara.
1: Però dinosauri 46.000 anni fa non c'erano.
2: No, c'erano gli uomini preistorici, quindi sono un po' più giovani.
1: Bisogna andare alla ricerca di
2: nematodi.
1: Bisogna trovare nematodi.
2: Dei nematodi.
1: Nematodi di qualche milione di anni.
2: I nonni di questi nematodi.
1: Anche più. Va bene. Allora, continuiamo con questa centesima puntata che è veramente incredibile. Vai, io la Valentina è sempre una scoperta. Dove porti ora?
2: Allora, adesso ti porto in estate. Ti porto in estate, nelle zone calde e temperate.
1: Questa.
2: Un animaletto simpatico, bello, porta fortuna, presente anche in Italia, soprattutto al sud, nelle isole. Stiamo parlando del geco. Avrei potuto parlare in generale delle lucertole, però mi piaceva il geco.
1: Il geco è simpatico.
2: Mi piaceva il geco.
1: Non mi chiedere perché, ma a me rimane simpatico.
2: Esatto. E perché il geco rientra in questa mia categoria?
1: Questa la so.
2: Vai.
1: Se gli tagli la coda gli ricresce.
2: Esatto.
1: Te l'ha bruciata?
2: Sì, perché è un maestro della rigenerazione.
1: Tipo un polipo.
2: Quindi se attaccato perde la coda volontariamente.
1: Ah, la perde lui?
2: Sì, perché proprio si stacca. E non solo, la coda ha un'altra capacità incredibile, continua a muoversi perché così distrae il predatore.
1: Ho capito.
2: Perché molto spesso chi sono i predatori? I nostri amici, no? I gatti.
1: I gatti quando vedono il movimento.
2: Esatto, e quindi tu pensa, la coda staccata si continua a muovere così che il predatore si concentri su quella, si distrae ma non è finita qui. Non è solo che questa coda si stacca e si muove, ma questa coda rinasce, ricresce.
1: Quella staccata no.
2: Quella staccata,
1: magari per.
2: Quella staccata dopo un po' smette di muoversi
1: e si decompone.
2: Esatto, si decompone.
1: Non è che fa come quei come si chiamavano? Prima,
2: i nematodi. Tu dici i tardigradi.
1: Sì, quelli, per colma con questi nomi oggi siamo andati.
2: Allora ricresce una nuova coda che è proprio composta da una cartilagine diversa dall'originale. E pensa che molte specie di geco possono rigenerare la coda più e più volte e hanno anche però un'altra caratteristica incredibile i gechi e qui poi dopo ci porta al film, perché le loro zampe hanno dei milioni i loro palmi delle zampe hanno dei milioni di microstrutture che gli permettono di camminare su qualsiasi superficie.
1: Se questo la sapevo, se sono stati studiati per capire come riuscire a fare le ventose o quelle cose
2: per le arrampicate, è vero. E proprio per questo il film che ho voluto citare riguarda un altro animale, perché il regista ha sbagliato, non si doveva chiamare Spider-Man, si doveva chiamare Geco-Man,
1: non capito, l'uomo ragno, l'uomo cieco, ecco, va bene, abbiamo sdoganato anche questo. Va bene, ora siamo
2: nell'ultimo.
1: Questo secondo me è veramente terribile.
2: Io l'ultima, allora con l'ultima ti voglio veramente stupire e voglio stupire i nostri ascoltatori.
1: Questa un po' la conosco.
2: In una maniera assurda.
1: Mamma
2: infatti
1: mia.
2: Vi parlo in realtà di due esseri, no? Ovvero l'ospite e l'ospitante. Infatti l'animale coinvolto è la formica.
1: Eccola qua, però in una situazione.
2: È la formica e invece il parassita di cui voglio parlarvi è un fungo del genere dei cordyceps, si chiama Ophiocordyceps, che sono tra l'altro dei funghi pieni di proprietà, ma che sono i protagonisti di questo fenomeno che riguarda le formiche, che conosciuto al mondo
1: solo
2: come le formiche zombie.
1: Ma solo le formiche vengono colpite?
2: Sì. Sì, che cosa succede? Questa cosa succede nelle foreste tropicali. Praticamente questo fungo, che sembra posseduto da una certa sorta di intelligenza, che cosa fa? Infetta la formica e ne altera il comportamento, perché manipola il sistema nervoso della formica. Quindi attenzione, che cosa fa? La formica è costretta da questo fungo a salire in alto, mordere una foglia, restare immobile. Solo a quel punto il fungo uccide la formica e cresce dal suo corpo. E questo è uno dei casi più impressionanti, se non il caso più impressionante in natura, di controllo biologico. Perché questo fungo prende il controllo della volontà di questa formica. Che
1: anche solamente diciamo scoprire queste cose deve
2: essere incredibile,
1: ma
2: questo
1: è una cosa che è veramente inquietante, guarda. E volevo dire, ma lui ha una sorta, come fa a avere questa, cioè la sua predisposizione? Perché qui in questa foto vediamo che è una sorta di cervello, ma non è cervello.
2: No, questa qui è la fine, capito? Quando la formica è già arrivata sulla foglia, cioè la formica è guidata da questo fungo verso la foglia, che è il punto ideale per lui per crescere, capito? Quindi proprio per questo si chiama formiche zombie, perché sono possedute da questo fungo.
1: Ho capito.
2: E quindi ho il consiglio, ho una serie in questo caso, perché ho scovato questa serie che si chiama The Last of Us. È una serie, pensa, dove un fungo prende il controllo del corpo dell'ospite.
1: È questo?
2: Infatti io, guarda, ora voglio contattarlo il regista per sapere.
1: Ma scusa, l'ospite in quel caso era umano?
2: Sì.
1: Ecco, è un film quello, per carità, perché io già sta foto, guarda, la levo perché mi inquieta veramente. Mamma mia, ragazzi, quindi interessante veramente, devo dirti, quando ho visto le foto che tu hai messo, questa cosa qui me l'aspettavo. Però tutto il mio abbraccio va a questi animaletti che ci hai presentato e devo dirti, una puntata incredibile, la centesima puntata.
2: Vero? Abbiamo scoperto che la fantascienza esiste da molto prima della fantascienza.
1: Ora ti mancano, sì, no, l'hai detto, l'animale più alieno può essere il polipo, però ora ti manca. Tu hai messo in sottofondo qui questa immagine del fantascientifica, cioè di questo pianeta. Ora ti manca di trovare un animale alieno proprio, cioè. Va bene, allora Valentina, complimenti innanzitutto, grazie, perché
2: grazie.
1: 100 puntate è un impegno enorme, grazie per quello che diffondi in maniera così gradevole, soprattutto con tanta conoscenza. Poi si vede che sei una persona che ama gli animali, ama la natura nella forma corretta, devo dirti.
2: Vai, grazie, questo è un bellissimo complimento,
1: perché amare la natura non vuol dire mai essere, sai che gli estremismi devono essere sempre,
2: certo.
1: Ecco, quindi, e quindi grazie alla nostra cara Valentina, sicuramente spero e sono convinto che questa puntata vi ha affascinato come affascinata me, a parte il fungo finale, perché
2: abbiamo dato anche un po' di consigli per guardare dei film,
1: sì,
2: che sono un'altra mia grande passione.
1: Non li mangiate più i funghi tropicali, no, vabbè, ovviamente
2: cercateli in casentino,
1: ecco, meglio un bel porcino grosso. Va bene, allora grazie Vale e appuntamento alla prossima settimana. Non ci spoilerare niente,
2: no,
1: io sono curioso da ora in poi, ma che animale ci porterà?
2: Dopo 100.
1: Ma dopo 100 animali,
2: cento.
1: Ma quante ce ne sono? Cioè,
2: vabbè.
1: Ma perché?
2: Con gli animali di oggi ti ho svelato che insomma. Gli Sì, animali.
1: Ho capito, però ora proprio tutti animali, ora pur si muove, mi verrebbe da dire.
2: Esseri viventi, però esseri natura, viventi.
1: Natura. Ecco, questo è bello, natura. Grazie Vale, appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: Sono le 10 e 27 minuti.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra gli schierimenti, ma al centro-sinistra non riesce la spallata a Venezia, il centro-destra strappa gli avversari Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Segnali ancora contrastanti dalla crisi iraniana, mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro, anche Cina e Russia sono d'accordo, le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti e anche l'estensione degli accordi tra paesi arabi e Israele. Normalizzeremo i nostri rapporti solo quando ci sarà un percorso irreversibile per uno Stato palestinese, fa sapere Riyad, e Israele continua i suoi attacchi sul Libano, stamani segnalati altri 12 morti nei bombardamenti nel sud del paese di Cedri. E i nuovi attacchi gelano le tendenze rialziste suscitate nei giorni scorsi dalle voci sull'imminenza di un accordo con l'Iran. Deboli pur senza crolli gli andamenti in Asia e ora le aperture in Europa. Milano cede alcuni decimi percentuali, in risalita lo spread coi titoli tedeschi intorno ai 73 punti. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata. Lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La presentazione ieri nell'aula del Sinodo in Vaticano, alla presenza per la prima volta dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive dell'intelligenza artificiale. Basket, infine, playoff di Serie A. Brescia batte il Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5 dalle 20 in campo Venezia, Tortona e Virtus Bologna, Trento. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone continua la sua espansione che lo porterà per questo inizio di settimana ad abbracciare la quasi totalità dell'Europa. Anche l'Italia sarà gran parte immersa in questa bolla d'aria calda con valori massimi sopra media. Infatti avremo caldo da fine luglio, con anche le montagne che non saranno risparmiate, dove sarà fino a più 8 sopra la media, con zeri termici che schizzeranno fino ai 4.000 metri. Giornata di martedì che vedrà quindi massime in ulteriore aumento, punte di 35 gradi al nord, localmente non si escludono i 36 gradi, picchi di 32-33 al centro, meno caldo al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri?
12: Chiamami. Non fare niente di stupido.
13: Con Leo Budolla e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
14: Scordatelo, ho chiuso.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
17: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
18: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
19: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
20: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
18: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
21: Lo lascerai, prima o poi.
18: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: E allora buonasera, ben trovati a questo nuovo appuntamento di Senza Titolo, Senza Pace. Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi, che non sappiamo questa sera cosa ci dirà, e non ho capito bene, poi me lo dirà. Comunque, 21 di maggio del 2026, che se fossimo un mese fa era il 21 aprile, e ancora prima... E ancora prima, il 21 di marzo, la primavera. Questo per andare a dire che è un'aria particolare, si respira un'aria particolare questa sera in cabina, né calda né fredda, un'aria tiepida. Sentiamo cosa ha da dire il mio amico e direttore Ivo Brocchi.
1: Carissimi amici, buonasera a tutti.
0: Ho sbagliato i conti?
1: No, non hai sbagliato i conti, se per questo fra un mese sarà il giorno, primo giorno d'estate.
0: Ah, 21 giugno.
1: E tu pensa come sarà cambiata la nostra vita.
0: Ma pensate.
1: Finirà tutto questo rumore politico. Intanto, se tocchi quello Spinotto che ha attaccato prima, può darsi che senta.
0: Ma quale?
1: Lì, ora ti sento. Fermala.
0: Ecco.
1: Fermala, non ti sentivo.
0: Non mi chiedere.
1: Infatti, ho letto il labiale finora. Vedevo 21, 21.
0: Ma tu non hai problemi. Tu non
1: ma
0: hai
1: io
0: problemi.
1: Ho capito, riesco a leggere anche quello. No, fra un mese.
0: Ragazzi,
1: ci
0: avanti.
1: Ma fra un mese lo facciamo ancora il programma noi?
0: Se non ci chiudono prima, non lo so.
1: No,
0: perché non lo vuoi fare?
1: Perché noi sono mesi che parliamo di questioni della città, di politica. Ora chiunque diventa sindaco ci ha promesso che risolverà tutti i problemi, no? Più o meno. Giusto?
0: Sì.
1: E fra un mese di che parliamo noi?
0: Dei problemi che verranno.
1: Che secondo me non è che dal 25 maggio oppure dal 8 di giugno
0: no,
1: tutto
0: secondo
1: risolto,
0: me no. si cercherà di risolvere i problemi che ci sono creandone altri, se no scusa l'amministrazione dopo come
1: perché,
0: fa?
1: Perché se no voglio dire c'è un fatto molto chiaro. Vi dico subito una cosa: questo programma, noi essendo ormai personaggi di alto rango,
0: noi
1: avrebbe detto Totò,
0: lui
1: va in onda in diretta questa sera che è giovedì 21, però va in onda anche altre volte, il venerdì, il sabato, mi sembra anche la domenica, poi il lunedì va in onda alle 21. Allora il prossimo lunedì, che è il 25 maggio, se ci ascoltate e è lunedì...
0: Ivo, il 25 maggio è lunedì?
1: Sì.
0: Ma se si vota il 24 e il 25?
1: Appunto, lunedì è il 25.
0: Ecco, bravo. Sbagliavo perché per me si votava il sabato e la domenica.
1: Siamo stanchi, eh?
0: Siamo stanchini, eh?
1: Devi smettere di fare quelle salite per Lignano. Che dopo gnafa.
0: No, devo dirti una cosa: sono andato in giro per fare i miei soliti filmatini.
1: E lì hai consumato tutte le energie. No, quindi se ci ascoltate di lunedì sera, a quest'ora, di lunedì sera, al 90% è già finito lo scrutinio dei voti per le comunali di Arezzo. Quindi se non ci sentite parlare dei risultati, ha vinto Tizia, ha perso Caio, ha vinto Sempronio, eccetera, non è che siamo rincoglioniti, voglio dire, è che è una trasmissione registrata quella di lunedì sera.
0: Anche se noi già sappiamo chi vince.
1: Noi lo sappiamo già.
0: Vince,
1: lo diciamo prima della fine?
0: Lo diciamo? Siamo un par condicio,
1: non si può dire. Porca miseria.
0: Però una cosa la possiamo dire.
1: Però ce la possiamo scrivere su un biglietto.
0: Ascolta, però una cosa la possiamo dire. Vince chi piglia Aretino.
1: Chi piglia
0: più voti.
1: Ah, c'era un grande allenatore che diceva: partita finisce quando arbitro fischia fine. È la stessa cosa, insomma.
0: Però, caro Ivo, io ti voglio fare una sorpresa per la prossima settimana.
1: Vai.
0: La prossima settimana, quando saremo.
1: Saremo già in par condicio un'altra volta, te lo ricordo.
0: Perché?
1: Perché c'è il ballottaggio.
0: Dipende.
1: Se non arriva subito il sindaco al primo turno.
0: Dipende. Quanti voti deve prendere il sindaco?
1: Il 50% più uno dei voti validi.
0: Allora, cerchiamo di fargli...
1: Siccome voteranno all'incirca 43-44 mila persone, basta che ne prenda 21.200.
0: Ecco, allora datevi. Io non voglio più essere in par condicio, ve lo dico subito, perché a me la par condicio mi rimane qui.
1: Ma se avevi quel giorno insistito con quell'impiegato. Noi la vittoria o io te l'avevamo
0: ho sbagliato tasca. Di 3 minuti.
1: Porca,
0: ma è 3 minuti,
1: miseria,
0: vabbè, comunque
1: avremmo dato un futuro brillante a questa città, perché noi avremmo riparato, noi avremmo risistemato, avremmo lanciato e la stazione e i giardini e tutto a posto sarebbe stato con noi due, perché non avremmo fatto più filmati, e siccome nessuno ne parla di questi problemi non ci sarebbero stati
0: chi ne deve parlare mi sembra che stasera sia stato zitto, quindi la cosa mi dispiace. Però allora, se non è il prossimo giovedì, quello dopo.
1: Che siamo sempre in par condicio.
0: Mamma mia, ragazzi, ma quanto dura sta par condicio?
1: Fino all'OAT 7 e 8 di giugno, se c'è il ballottaggio.
0: Allora, un giorno che finirà la par condicio, la prossima
1: giugno.
0: Trasmissione che non saremo in par condicio, io ti svelerò il mio programma da sindaco che non ho potuto ho sbagliato 3 minuti, 2 minuti che non ho potuto consegnare.
1: È giusto tu non l'abbia consegnato, perché uno che sbaglia una cosa del genere non può diventare sindaco.
0: Però io la prossima trasmissione fuori dal par condicio ti dirò il mio programma da sindaco.
1: Bravo.
0: Bravo. Sei d'accordo?
1: Non è che per caso guarda il mio, no?
0: Ah, questo lo vedremo. Ma sono alcuni aspetti.
1: Tu sai che io l'ho già scritto.
0: Sicuramente saremo.
1: Sai
0: così.
1: Che l'ho già scritto, lo sai, no?
0: Io l'ho a memoria, perché io il programma l'ho stampato qui.
1: Ah.
0: Come ogni candidato, ecco, in questo momento ce l'ha stampato.
1: Si spiegano
0: qui
1: tante cose. Quando sono passate con la rotativa lì sopra.
0: Ma perché, scusa? Tanto par condicio, I 6 candidati.
1: Yes.
0: Tu non ci sei perché il 7° non l'abbiamo potuto.
1: Non l'abbiamo fatto in tempo.
0: Esatto. Però i 6 candidati che si alternano nei vari posti politici per fare i dibattiti, no?
1: Quelli tutti insieme.
0: Sì, quelli tutti
1: bellissimi
0: insieme. Se tu senti
1: inutili
0: i discorsi,
1: come pochi,
0: no,
1: vai.
0: I discorsi ce l'hanno tutti qui, perché ognuno dice sempre la stessa cosa.
1: Questo è coerenza. Se io penso che è bello avere un tavolo rosso come c'ho davanti a me, tutte le volte dirò che deve essere rosso. Tu ce l'hai nero, dovrai tutte le volte che è giusto.
0: Ma
1: nero.
0: Scusa, io non credo che tu mi possa smentire, perché tu vedi nessuno leggere un foglio lì davanti e dire allora via Filzi. No, ce l'hanno qui.
1: È evidente.
0: E io il mio
1: anche perché le
0: qui
1: domande sono sempre quelle, quindi capisci da te che se no sarebbero proprio dei coccio, come si dice a Arezzo.
0: Tanto quella del Saracino non la sapevano, almeno uno non la sapeva, e i rappresentanti di lista non la sapevano.
1: Ma se tu esci dai 10 argomenti base, sai quante ne trovi di lacune?
0: Quante ne vorrà studiare questi politici o candidati politici?
1: Vogliono guidare una città di quasi 100.000 abitanti, devono sapere le cose a memoria.
0: Amici miei.
1: A memoria. Io sai che quale domande gli farei a molti, e sono convinto che molti non saprebbero rispondere?
0: Che?
1: Prendere i nomi di qualche strada, ma non di quelle di 20 metri, strade anche di 200 metri. Da dove va? Dove va questa
0: no,
1: strada?
0: No, aspetta, no, fermo, no, no, ti prego. Potresti violare la par condicio.
1: Perché uno abita in una zona
0: dell'altra? No, se lo dico la violo io la par condicio. Perché si potrebbe pensare che andiamo a parare in qualcosa che identifichi le cose della città. No, stiamone fuori.
1: Ma per esempio, se ti faccio una domanda, no? Sai che ad Arezzo esiste una contrada come a Siena?
0: Sì, questo me l'hai detto l'altra volta.
1: Vedi, tu sei preparato.
0: Però,
1: ma vogliamo fare ai candidati
0: ma
1: sindaco
0: tu sai,
1: questa domanda?
0: Ma tu lo sai che Arezzo c'è un cancello e una giungla che identifica un po' la Divina Commedia?
1: No,
0: lo sai?
1: No.
0: Lo vedrai nel filmato.
1: Bravo.
0: Lo vedrai nel filmato.
1: Vedi che piano piano stimola, ti dico vai in giro e sii curioso e troverai tante cose anche in questa città.
0: Come iniziava la Divina Commedia?
1: Nel mezzo del cammin di nostra vita
0: mi ritrovai in una selva oscura. E quello che vedrete
1: è molto
0: ove
1: oscura?
0: La retta via molto no, e dove la retta via sarà smarrita. E
1: ti faccio una sola domanda, poi mi taccio.
0: Sì.
1: Come dicono quelli bravi in televisione.
0: Sì, io dopo lo carico il filmato.

0: Ma non c'era più,
1: e lo vedrai. Sì, ma è stato
0: benissimo.
1: Lo vedrai. Vai. Allora, ne saluto tutti coloro che ci guardano, ma io stasera ho la regia, quella da par condicio, non vedo niente.
0: Quella da poveri stasera, quella, cioè, poveri. Cioè, ma quella che non funziona tutto, eh?
1: No, non ci vedo, perché quando carico il programma, se faccio troppo la svelta, non, sì, metto i commenti, non vedo, non vedo niente.
0: La prossima volta arriva prima, così lo carico con calma.
1: Noi arriviamo troppo
0: sì. È che te ci mandano fuori di casa prima la sera, capito?
1: Le chiacchiere, non ci si mette mai d'accordo io. È vero o no? Noi improvvisiamo.
0: Ah, infatti ogni tanto qualche arrosto ci scappa.
1: Ah, a proposito, scusa, poi ti lascio. Mi raccomando, Ivo, io quella storia dei pomodori in quegli orti là, ma non un po' massacrato, nel senso, ma chi te l'ha detto che c'era i pomodori, l'orti? Io in realtà anche ora ho ritrovato un signore molto anziano che mi ha detto negli anni 50, 60, giù di lì c'era gli orti. Io non lo so. C'era i pomodori,
0: ma vedi, tu sei giovane
1: e non
0: io
1: so.
0: Che sono vecchio ci ho visto i pomodori, perché sono
1: ce
0: vecchio
1: ce l'hai visti?
0: Da quando ero bambino si andava dietro con le biciclette a piedi, a tirare due calci al pallone, perché qualcuno in qualche anno non è che erano organizzati nel centro come se dovevano quegli aioli quadrati, ma si facevano l'angolino, si facevano
1: esatto.
0: Ma una volta la gente coltivava anche lungo i cosiddetti greppi.
1: Se guardi quel video che si è messo su Facebook, quello del, insomma, dell'altra sera dei giardini, quelli di orti urbani,
0: quando non c'erano tante chiamiamole fisime mentali, va bene, al mondo la gente coltivava, ovunque trovava un pezzetto di terra, magari cedeva uno che c'aveva un campo, posso sotto queste due piante, tanto ci vede l'erbaccia, te la pulisco, faccio l'orto.
1: Va bene, dai, andiamo sulla prima parte. Dobbiamo tornare necessariamente sulla prima parte, Ivo, perché noi ce lo siamo
0: imposta. La prima parte tragica.
1: Ce la siamo imposta, e lo so che è una parte un po' che dice, ah, ma ci smorza, non si ride. No, la prima parte è una cosa che noi
0: non
1: vogliamo fare da sempre.
0: Non ci riesce a ridere.
1: L'abbiamo fatta per l'Ucraina e la Russia, che poi se ne sta perdendo le tracce. Nel frattempo sono arrivate anche tutte le cose in Medio Oriente, Gaza e così via.
0: E contorni vari che ci sono.
1: Quindi, Ivo, il resoconto di questa settimana.
0: Quanto ci manca alla fine di questo primo spazio, Giuseppe? Per curiosità, 20 minuti, 15 minuti, 18,
1: sì, 18 minuti.
0: No, perché sono 4-5 le cose da raccontare.
1: Allora,
0: mi muovo rapidamente.
1: Vai.
0: L'aggressione della Russia all'Ucraina, siamo al 1538 giorno. Una cifra pazzesca, signori, una cosa impressionante. Che ha bambini per casa e l'ha visti già crescere di mezzo metro in 4 anni. Che aveva una macchina nuova 5 anni fa, ora è già vecchia da cambiare. Insomma, le cose veramente in 4 anni se ne fanno tante. E loro hanno fatto la guerra, la Russia ha fatto la guerra all'Ucraina. Ha detto in pochi giorni questa operazione speciale militare la risolviamo. È un po' l'abitudine di dire questa cosa, che risolvono le beghe pesanti in pochi giorni. Poi si impantanano. Mi ricordo tanti Vietnam e tante Corea vedo in queste dichiarazioni sciagurate. Ebbene, sono sempre lì, continuano a guerreggiare. L'Ucraina ha detto oggi, anzi Zelensky ha detto oggi, che da inizio mese, cioè nel mese di maggio, loro hanno contato 85.000 militari russi uccisi. Io non so se è vero o se non è vero, ma fosse anche un decimo, cioè 8.500. Ma di mesi ne sono passati 50 a questo punto, Quindi immaginate che catastrofe umanitaria è per chi ha subito l'attacco, maggior ragione di chi ovviamente attacca. Ma io penso anche a quelle famiglie di questi ragazzi che vengono mandati in guerra in posti che nemmeno conoscono. Spesso e volentieri sono mercenari presi a contratto, contratti anche un po' fasulli, li chiamano dall'Africa, li chiamano dall'Asia, ovviamente dai posti più poveri del mondo, perché io credo che nessun italiano, a parte quella decina, centinaio di svalvolati che si arruolano volontari da una parte e dall'altra per fare la guerra, non ho capito perché lo fanno. Capisco un po' di più quelli che lo fanno per l'Ucraina, perché è un motivo ideale, mi difendo dall'aggressore, però francamente farebbero meglio a non farlo, perché poi a casa rimane sempre una madre, un padre, un fratello, una sorella, una moglie, per chi ce l'ha, eccetera, a piangere se succede qualcosa di storto. E purtroppo abbiamo visto che anche in questa guerra alcuni italiani sono già morti in questi 4 anni. Molti di più i francesi o gli inglesi, perché in quel caso c'è veramente una sorta di abitudine di intervenire nelle guerre. La fanno, non dico volentieri, ma la fanno senza nessun problema. Torniamo alla guerra. Merz, che è il primo ministro, il cancelliere tedesco, ha proposto per l'Ucraina, proprio per cominciare a portarla rapidamente dentro l'Unione Europea, di farla diventare un membro associato. Tutto questo mentre i droni ucraini che stanno diventando i migliori del mondo e che in questo momento stanno esportando loro presto

0: verso altre guerre, questa è una cosa che fa un po' impressione francamente, hanno bombardato una raffineria russa a Samara che sta bruciando ormai da 2 giorni. Quindi al di là del danno ambientale, pensa come in qualche modo cambia la guerra, no?
1: Cambia
0: la guerra, questa è una reazione che possono fare. Mosca ha fatto un'ulteriore programmazione, ha lanciato un missile intercontinentale Sarmat che fa fino a 5.000 chilometri, quindi potrebbe colpire ovunque. Solo gli Stati Uniti sono al coperto ancora da questo supermissile.
1: Ma allora sono al coperto per me anche per altri motivi.
0: In questo caso se lo sono lanciato in casa propria, l'hanno lanciato verso la Siberia. E chissà se hanno colpito qualche dissidente che era a passeggiare fuori a prendere l'ora d'aria, come è avvenuto a Navalny, non so se ti ricordi.
1: Col pugno russo, quello al freddo con un pugno nel cuore.
0: L'Ucraina ha rafforzato le difese lungo il confine della Bielorussia, perché ha detto ormai dalla Russia direttamente nelle 4 regioni che hanno annesso con quel famoso referendum farlocco non ce la fanno più a sfondare, proveranno a sfondare da nord. E tutto questo mentre sia Putin che Zelensky, con formule diverse, stanno iniziando a parlare sempre più di troviamo una soluzione.
1: Esatto.
0: Sempre più lo fanno, evidentemente. La misura è colma anche per questi due popoli, dice che anche lo stesso, non sono sondaggi ufficiali perché in Russia non te li fanno fare, ma sono sondaggi occidentali fratti fra la popolazione russa, in cui dicono che la fiducia in Putin sta molto diminuendo in Russia dopo questa guerra così lunga, perché quando tu hai all'incirca da 500 a 1 milione di morti, evidentemente hai colpito già o 500 o 1 milione di famiglie. In Russia, e quindi la gente non è che è contenta ad andare a morire per una guerra della quale forse non ha capito nemmeno tante le ragioni, che sono quelle politiche e strategiche che illustrò a suo tempo Putin in quella occasione. Mark Rutte, che è il capo della NATO, dice: Mosca sa bene che se usasse armi nucleari la reazione sarebbe devastante. Si torna a parlare di armi nucleari, anche questo è un brutto segnale, perché se serve per far pesare qualcosa nel tavolo delle trattative si comprende. Ma sai, parlare con uno come Putin, che è stretto all'angolo, che è tornato dalla Cina, dall'incontro con Xi Jinping, sostanzialmente a mani vuote, almeno per quelle che sono le dichiarazioni ufficiali, lui vuole realizzare un grandissimo gasdotto enorme per portare ancora prodotti energetici in Cina, facendolo diventare il suo primo, forse unico mercato, però diciamo potente dal punto di vista economico. Ebbene, gli ha detto che non è il caso, bisogna aspettare. Non è il caso, bisogna aspettare, per la Russia è un problema, perché la Russia ha bisogno di soldi per armarsi, perché deve far lavorare le fabbriche e non tutte le materie prime sono in suo possesso, insomma, no? Mi preoccupa un po' l'idea che hanno lanciato in qualche modo quelli che sono al tavolo delle trattative per un'altra guerra, quella dell'Iran, sulla quale c'è una dichiarazione doppia, sia da parte americana che da parte iraniana, in cui dicono: stiamo lavorando veramente forte per trovare una soluzione. Come vedi, qui si scambiano sempre dei protocolli, gli americani agli iraniani e viceversa, e ognuno dice sempre all'altro: il tuo programma è irricevibile, però ogni volta lo limano. Il Pakistan continua a fare da paciere, diciamo così, da tenta di tenere l'accordo. Ora sono intervenuti, ed è una buona notizia secondo me, tutti i paesi intorno all'Arabia Saudita. Devi sapere che in Iran ci sono gli sciiti e in Arabia Saudita e paesi intorno ci sono i sunniti, che pur essendo tutti quanti islamici come religione, una religione che deriva dall'Islam, però si è divisa in due parti, un po' come la nostra, insomma, deriviamo tutti da una religione che all'inizio era quella ebraica, poi ci sono stati cristiani e ci sono anche protestanti, ma il ceppo sempre quello è. Però sunniti e sciiti non sono mai andati d'accordo, parliamoci chiaro. I sciiti accusano i sunniti di avere fatto troppi accordi con l'Occidente, cioè vale a dire con quella parte del mondo che non rispetta i voleri teocratici, non rispetta queste cose qua. Però in questo caso, siccome le guerre si stanno facendo anche molto per i soldi, e i soldi servono a tutti, il loro intervento intanto ha bloccato il minacciato riavvio dei bombardamenti da parte degli americani. Trump ha detto: mi fido di questi paesi che vogliono intervenire. Questi vogliono e devono intervenire, perché per loro questa guerra è una catastrofe economica spaventosa. Tu pensa a tutto il turismo che da anni va e sceglie posti come gli Emirati Arabi e quant'altro, ma anche tutto il petrolio che loro vendono, certo, al mondo. E se passa da Hormuz non passa più, anche se oggi Pasdaran, cioè i miliziani iraniani, hanno detto: abbiamo fatto transitare 27 navi che nessuno ha attaccato, neanche gli americani.
1: Anche due superpetroliere russe, cinesi.
0: Cinesi, sì, sì, sì, appunto. Mm. Evidentemente, se gli americani non le hanno fermate, evidentemente sotto banco qualche accordo c'è. E Pasdaran hanno sentito la necessità di comunicarlo. Non sappiamo se è un messaggio, tra virgolette, di benestare a risolvere problemi, oppure se è un messaggio minatorio. Non lo sappiamo bene, anche perché stiamo un po' lontani e non si capiscono con molta facilità.
1: Lo sai, vero, che c'è Putin insieme a Xi in questo momento, Xi Jinping?
0: No, è già venuto via Putin.
1: Però io lo vedo nei giornali, ovviamente,
0: sì,
1: sono,
0: sì,
1: di ieri. Però la prima reazione che ha avuto la Cina, dicendo, sì, il Putin e Xi, cioè Cina e URSS, Russia, sì, è questa la chiave del commercio mondiale. Il giorno dopo che, sì, Trump era andato via.
0: Sì, sì, ma questo francamente, da quando è nato il BRIC, che sarebbe quella famosa associazione fra, sì, Russia, sì, Cina, sì, India ed altri, era già evidente. Ma questo gli economisti l'hanno già capito da tanto tempo, perché l'economia la guida chi ha più forza sul mercato. E oggi la Cina pesa molto più degli Stati Uniti. Finora degli Stati Uniti. L'Europa pesa molto meno della Cina. La Cina pesa più di Stati Uniti e Cina e Europa messi insieme. È per questo che vanno trovati nuovi parametri per un ordine mondiale che regga. Perché non si può pensare diversamente. Perché diversamente c'è un solo sistema per risolvere le questioni, che sono le guerre, che sono il peggio del peggio. Perché le guerre faranno danni dall'una e dall'altra parte. Ci sarà un vincitore, non lo so. Ma se non c'è, ancora peggio. Perché vuol dire che ti sfinisci da quanto porti avanti le guerre.
1: È chiaro.
0: Notizia che arriva dall'Inghilterra: sembra che anche Londra abbia rallentato le sanzioni nei confronti del petrolio russo. Proprio per l'aumento, sì, proprio per l'aumento dei prezzi sui prodotti energetici.
1: Hai visto che botta che ha preso Starmer?
0: Sì, Starmer stanno già cercando il nuovo primo ministro. I socialisti, i laburisti inglesi, praticamente lo danno già per chiusa la stagione di Starmer, e stanno individuando chi potrebbe essere il nuovo abitante.
1: Come quella di Sanchez in Spagna, lo sai?
0: Sì, sostanzialmente quella. Passiamo ad un'altra questione, passiamo al Medio Oriente. Medio Oriente, la notizia centrale in questo momento è questa vicenda della flottiglia. C'è stato un ulteriore intervento dell'IDF, che è l'esercito israeliano, che ha bloccato le attuali imbarcazioni che erano ripartite dopo il blitz di 20 giorni fa vicino a Cipro, anzi a Creta, tra Creta e sostanzialmente le isole vicine, erano ripartite e sono state bloccate questa volta a 120 chilometri dalla riva di Gaza, sempre in acque internazionali. Le polemiche questa volta sono state assai più feroci dell'altra volta, perché cosa è successo? Sono arrivate le immagini e le foto di come sono state trattate queste persone che sono state sequestrate. Molti parlano di un sequestro di persona illegale, e questo ormai è palese, tutto il mondo ne parla di questo. C'è una protesta generale in tutto il mondo su questo, escluso Israele.
1: No, anche in Israele, guarda, i giornalisti degli anni
0: anche in Israele dicono esatto. Ma cosa è successo in particolare? L'altra volta ci fu ovviamente il sequestro delle barche, ci fu l'arresto di tutti i componenti della flottiglia, furono portati in carcere e si parlò di qualche caso di mano dura, insomma, di mano un po' violenta da parte dell'esercito israeliano, eccetera. Questa volta invece è diventata una cosa plateale. Immagini, umiliati, costretti a stare con la faccia a terra. Poi dice che i militari si sono comportati malissimo, si parla anche di atti di violenza sessuale verso le donne. Non
1: io
0: lo so
1: questo, se questa... questo non l'ho letto io, quindi
0: sì, si parla anche di questo, se guardi se ne parlano. Insomma, c'è stata violenza, l'hanno picchiati e quant'altro. Siamo a livello di tortura per aver arrestato un certo numero di persone che erano disarmate. Non ci dimenticare, perché siamo di fronte a gente disarmata. Sì, siamo di fronte a gente che lo fa per fare una denuncia politica, perché sappiamo che quegli aiuti non saranno fondamentali per il popolo palestinese, dove non arriveranno mai, perché gli israeliani li bloccheranno quando arrivano in acque nazionali. Però per far vedere la propria prepotenza, gli israeliani vanno a beccarli in acque internazionali. C'è stata la dura protesta di quasi tutti i governi occidentali, perché tutti i governi hanno propri concittadini su quelle imbarcazioni. Gli italiani sono 29 e praticamente sono già rientrati tutti, i primi due che stamattina e nel pomeriggio un po' tutti gli altri sono rientrati dopo le identificazioni. E c'è stato questo festeggiamento da parte di questo ministro ultra ortodosso e soprattutto ultradestra israeliano, Ben, come si chiama, non mi ricordo. Non riesco nemmeno a pronunciarlo da quanto
1: Ben Gavir,
0: eccetera. Va raccontata la storia di quest'uomo in poche parole. Come nasce questo soggetto? Nel 1995 ci fu la seconda pace firmata fra Israele e palestinesi per mano di Arafat per i palestinesi e di Begin per gli israeliani. Un atto in cui i due popoli si riconoscevano, in cui insomma avevano stilato un patto di pace per arrivare ad avere un periodo di tranquillità in quella terra martoriata. Ebbene, poco tempo dopo, pochissime settimane dopo, Begin fu assassinato. Ad assassinarlo furono degli israeliani, non furono dei palestinesi. Degli israeliani che erano contrari a questo patto di pace firmato fra Arafat e Begin. E chi fu arrestato e poi condannato all'ergastolo? Fu arrestato e condannato all'ergastolo il sodale, cioè il compagno di battaglia ortodosso e oltranzista pure lui di questo ministro che oggi è ministro.
1: Sì.
0: Dopo questo omicidio pensarono in Israele, un nostro primo ministro che ha firmato la pace, quindi rendendo più facile la vita a tutti gli israeliani e trovando un momento di pace con i palestinesi, la vittoria sarà certa. No, chi vince le elezioni un mese dopo? L'accoppiata Netanyahu Benz, come si chiama questo qui non mi ricordo mai. Vinsero loro democraticamente, perché Israele si va a votare in modo democratico. Vinsero loro, quindi evidentemente c'è un male nascosto anche in quella società che alla fine la pace non la vuole, perché ogni volta che
1: c'è estremismo,
0: uno,
1: no? Anche la parte estremista.
0: La parte estremista è così in tutto il mondo. Gli estremisti non vogliono mai trovare un momento di tranquillità, di pace, magari di costruzione di un futuro migliore. Non la vogliono trovare. Non è che dice non si trova perché non si può trovare. Con la buona volontà si trova tutto. Però ci vuole la buona volontà. Lì c'è la buona volontà a non trovarla.
1: Va bene.
0: Siamo a fare pulito, facciamolo fino in fondo, questa è la loro logica. Uno che ha reimmesso la pena di morte con il Parlamento che ha firmato, e attenzione bene, che lo ha approvato, anche ieri hanno ammazzato due israeliani, due palestinesi, insomma, ritenuti facenti parte del gruppo del 7 ottobre, e ora hanno annunciato in Israele che hanno l'intero elenco di quelli che sono in carcere che hanno partecipato a quell'eccidio violento del 7 ottobre del 2023. Ok? Questi li ammazzeranno tutti, c'è la legge adesso. Saranno tutti condannati a morte, li ammazzeranno tutti, dal primo all'ultimo. Questo, un paese che vuole stare nell'alveo dei paesi democratici, è una cosa inaccettabile, perché diciamo, in Europa non se ne parla più di pena di morte ormai, per fortuna, da molti anni. E non si capisce come si debba continuare a fare affari e business con un paese che si comporta così. Adesso sembra che tutta l'Europa intenda finalmente prendere delle sanzioni, come le abbiamo prese contro Putin, le abbiamo prese contro gli iraniani, le abbiamo prese contro quelli che fanno del male, non si voglia prendere nei confronti di questo Stato.
1: Va bene, io aggiungo solamente una cosa. Ivo, stavo guardando tutti i giornali di rassegna estera di questa storia della flottiglia, di come si è comportato Ben-Gvir. Tra l'altro Ben-Gvir viene, questo comportamento viene stigmatizzato sia da Arez, che è il giornale israeliano, e sia da Jerusalem Post. Ne parla solamente il Times di Malta, non ne parla più nessuno, non ne parla nessuno. Quindi tutta la quella che vicinanza alla flottiglia che si paveggia nei giornali non c'è. E devo dire, mi rimane male che non ci sia nemmeno nei giornali arabi, normalmente Arab News è il giornale che porta la voce dell'altra parte. Sono di ieri, quindi le vediamo tranquillamente, di oggi i giornali. A Arez, dove appunto dice che Ben-Gvir si tira addosso tutta l'ira internazionale perché schernisce i componenti della flottiglia, non si parla di molestie come hai detto te, però non sopra un'altra cosa. E il Jerusalem Post, giornale opposto, che più o meno sono un po' opposto, che è la stessa cosa, dice, e stigmatizzano questo comportamento, però non ne parla più nessuno. Quindi questa è una cosa, anche questa da spiegare, perché la Spagna per esempio non ne parla, perché la Francia, perché non ne parla nessuno di questa cosa, è una cosa tabù, ne dobbiamo parlare solo noi. Guarda che questo è un dettaglio, non secondo me da trascurare, però, visto che ci sono attivisti di tutta Europa in questa cosa. Finisco dicendo, l'ho cercata su internet e l'ho trovata da più parti, anche su TG24, la frase di Caru Tenuto, del deputato del Movimento 5 Stelle, che dice è stato un altro 7 ottobre. Io penso che sia una delle più grandi estremizzazioni di questa cosa, perché paragonare quello che è successo a loro, vergognoso quello che vuoi, ai corpi massacrati, uccisi e violentati di quello che è successo il 7 ottobre, penso che sia una delle cose che non si può neanche sentire.
0: Assolutamente.
1: Parere mio.
0: No, parere anche mio. Una cosa però te la voglio dire.
1: Certo.
0: I giornali non ne parlano esteri. I governi si sono mossi tutti.
1: Sì, assolutamente.
0: I governi si sono mossi tutti, quindi è una scelta.
1: Però perché non
0: è una scelta? Perché evidentemente pensano che al loro pubblico non interessi.
1: Ecco, quindi solamente noi, se ne parla, noi, nel senso d'Italia, giustamente. Gasolina imposta, Arez e Malta.
0: Io faccio
1: un altro.
0: Facevo solo presente che i governi si sono mossi tutti, hanno tutti protestato in modo vibrante. E da noi ha protestato in modo pesante, al di là di Mattarella, anche la Meloni.
1: Sì, ma per carità, siamo tutti d'accordo, io ci ho guardato tutti, poi li guarderò ancora più a lungo,
0: anche domani magari.
1: Anche domani, ma non c'è un giornale che lo riporta, cioè a parte Malta e gli israeliani. Questa è una cosa che insomma, vabbè, era solo da segnalare.
0: Benissimo.
1: Andiamo in pausa. Sì, ok, andiamo in pausa. Allora, se mi dai il tempo, però,
0: ci mancherebbe,
1: come
0: altro.
1: Al solito, io sai che sono abbastanza.
0: Perché poi ti chiederò su un argomento che tratterò con 5 diverse notizie.
1: Oddio.
0: Un tema particolare che ti è molto caro a te.
1: Oh, vai.
0: I giovani di oggi.
1: Vai.
2: Radio Fly. Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. In questi giorni freddi, certo, una bevanda calda è di ristoro per tutti quanti, ma abbiamo varie scelte: il tè, le tisane, la cioccolata calda gustosissima e anche il cappuccino. E la decisione è sempre un po' ardua e alla fine si fa sul momento, no? Quello che ci ispira di più. Ma com'è che nascono queste bevande che tanto ci appagano e ci portano conforto? Partiamo dal tè. Le origini sono molto antiche. Secondo la leggenda, fu l'imperatore cinese Sheng Nung a scoprirlo. Nel 2700 a.C. infatti notò come le foglie di questa bevanda a contatto con l'acqua calda sprigionassero un gradevole profumo. In Oriente l'infuso è un vero e proprio must, a tal punto che un antico proverbio cinese dice: il primo infuso è per il gusto, il secondo è per il piacere, il terzo per l'occhio ed il quarto è per il rilassamento. Furono poi i monaci buddisti a introdurlo in Giappone attorno al 1200 d.C., creando pure un rituale di preparazione che divenne presto un culto. Il tè sbarcò poi in Europa nel 1600 e un secolo più tardi la Gran Bretagna ne divenne il principale consumatore in tutto l'Occidente. La tisana invece era già nota in epoca greco-romana, quando le persone sfruttavano le virtù benefiche di certe piante che venivano messe in infusione in acqua calda o fredda. Durante il Medioevo la preparazione delle tisane divenne via via più sofisticata, essendo il principale apporto farmaceutico per le popolazioni. E proprio queste furono al centro di scambi tra cinesi e visitatori occidentali. E poi abbiamo la cioccolata calda. Dov'è che nasce? Chi per primo ha gustato questa bontà divina? E probabilmente le origini della bevanda vanno fatte risalire ai Maya, che ai loro tempi preparavano una specie di intruglio chiamato xocotl, a base di semi di cacao tostati e macinati assieme a fagioli ed uniti ad acqua e pepe. Pare che la bevanda Maya non riscuotesse molto successo in Europa, tant'è che la ricetta della cioccolata che oggi noi gustiamo deriva da quella azteca, che prevedeva l'impiego di cioccolato, vaniglia e altre spezie dalla consistenza di insieme densa come il miele. Secondo alcuni, Cristoforo Colombo scrisse al re di Spagna, dopo aver scoperto la bevanda, che permetteva all'esercito di avere una resistenza maggiore e di poter marciare per un tempo prolungato senza accusare fatica. La leggenda vuole che infine fu Carlo V a detenere la ricetta definitiva, segreta, giunta poi ai giorni nostri ed infine resa molto semplicemente con due ingredienti, il cacao ed il latte. Ci furono poi anche gli inglesi che sostituirono l'acqua al latte, mentre gli spagnoli cominciarono a prepararla calda e zuccherata. Certo, per mantenere l'aroma della ricetta antica e per gustarla al meglio, si può preparare con aggiunta di spezie, vaniglia, cannella, peperoncino, per esaltarne appunto l'aroma. E finiamo poi con il cappuccino che ci ricorda, no, i monaci, proprio perché pare che l'abbia inventata un monaco, Marco da Aviano, frate dell'ordine dei cappuccini. Fu inviato nel 1683 a Vienna dal Papa e durante il soggiorno nella città austriaca si recò dentro una caffetteria dell'epoca, dove chiese qualcosa per addolcire il caffè dal sapore intenso che gli era stato servito. Fu così che il cameriere, vedendo il frate bere una strana bevanda fatta di caffè e latte, esclamò: "Cappuzziner!" E quindi si creò il cappuccino, che non è la bevanda che noi oggi gustiamo, perché il caffè non veniva preparato con il metodo alla turca e il latte non era montato. Un'altra versione sulla nascita del cappuccino vuole che questo sia nato da una bevanda viennese attestata dalla fine del XVIII secolo, fatta di caffè, panna montata e spezie, adattata poi nei territori di Trieste. E queste sono le leggende, poi spetta a voi prendere l'ardua decisione di cosa gustare in queste giornate fredde. E nel frattempo io vi saluto e vi lascio a domani. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
4: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio: a poche ore dalla fine del campionato comincia il valzer degli allenatori, un domino che parte dal Napoli ai saluti ufficiali con Antonio Conte, l'uomo del quarto scudetto e della Supercoppa italiana, trofei alzati in due stagioni. Allora il Milan, che oltre a Max Allegri azzera tutta la struttura dirigenziale. Il finale di stagione, scrive il club, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta contro il Cagliari ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Oltre al tecnico, via da Milanello anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il DS Iglitare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Più poteri invece a Ibrahimovic, bersagliato però dai tifosi. Non deve restare nessuno, via anche Ibra subito, è lo striscione apparso fuori casa Milan. Poi la Lazio, che ripartirà dall'ex CT Gennaro Gattuso, liberando Maurizio Sarri direzione Atalanta. A proposito di nazionale, il neo commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Sono 24 i calciatori per un'età media di 20 anni e 6 mesi. A guidare il gruppo dei giovani, capitan Donnarumma, tra di loro anche il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli, che a margine di un evento nella capitale spende parole al miele verso Gasperini.
5: Ha fatto migliorare tantissimi calciatori, tantissimi giovani. Io l'ho sempre seguito in tutti gli allenamenti e allenamento dopo allenamento sono cresciuto e sono riuscito a ritagliare il mio spazio.
4: Non solo Roma, perché fa festa anche il Como per la storica qualificazione alla Champions League. In serata un pullman scoperto ha sfilato per la città con circa 15.000 tifosi al seguito. Gli stessi hanno invitato la stella dei Lariani, Nico Paz, a rimanere anche la prossima stagione con il club, che proverà un ultimo tentativo con il Real Madrid. A proposito di 2026-27, la Lega ha ufficializzato le date della prossima Serie A. Il campionato inizierà il 23 agosto per finire il 30 maggio. 2 i turni infrasettimanali, 4 le soste per le nazionali. Svelato anche il calendario della Coppa Italia. Si parte il 9 agosto con i turni per il 16 dello stesso mese i 32esimi, finale mercoledì 19 maggio 2027. Voltiamo pagina, tennis, primo turno del Roland Garros. Oggi è il giorno di Jannik Sinner, il numero uno al mondo esordirà contro il francese Clément Tabour in serata. La Volpe Rossa non ha mai trionfato a Parigi e sogna di realizzare il career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e quattro i grandi tornei. Impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Alcaraz, ancora assente per infortunio, Djokovic, Nadal e Federer. Intanto Flavio Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Andrea Pellegrino per 3-7-0, match combattuto nonostante il risultato rotondo. Parola al tennista romano.
6: Prima della partita avevamo fatto una piccola riunione e i miei errori, diciamo, nelle partite precedenti dove ho perso contro giocatori con il ranking più basso del mio, abbiamo analizzato che adesso il livello si è molto appiattito, quindi il ranking soprattutto nei grandi tornei poco conta, e anche oggi Andrea ha dimostrato che ha il livello per stare nei top 100, e quindi ho cercato di essere concentrato e lucido tutti i punti della partita.
4: Oggi è il turno anche dei due azzurri, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Il primo è in campo dalle 11 contro l'olandese Griekspoor, il secondo è opposto all'austriaco Hofner nel pomeriggio. Tra le donne tocca anche Elisabetta Cucciaretto, che affronterà la russa Karnieva. Siamo al basket, playoff Serie A, Brescia batte Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5, dalle 20 in campo Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. In chiusura il ciclismo, dopo il terzo e ultimo giorno di riposo, si torna a correre in una tappa interamente svizzera. La 16ª frazione parte da Bellinzona, nel Canton Ticino, e arriva a Cari per un totale di 113 km con pendenze del 13%. In maglia rosa ancora il danese Vingegaard, mattatore delle salite più dure, Blockhaus e Pila comprese. Alle sue spalle inseguono Eulalio e Gall. È tutto dallo sport.
7: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
8: Fly Spot.
9: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
10: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
9: Ma io ho il giga!
10: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
8: Flyspot.
11: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 26 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. E auguri di buon onomastico ai Filippo e le Marianna all'ascolto e non. Sono invece nati in data 26 maggio Papa Clemente VII nel 1478, l'attore Horst Tapper, per tutti e per sempre l'ispettore Derrick, John Wayne, Gianni Minoli e Massimo Ceccherini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il sesto grado dei Gemelli, hai un forte senso di giustizia, potresti essere un eccellente giudice, avvocato o notaio. Nelle faccende legali quasi sempre sarai più fortunato dei tuoi avversari. Dovrai sempre spiegarti bene, visto che esiste la possibilità di essere mal compreso. Sarai amato per quello che sei, anche se dovessi arrivare alla notorietà o alla ricchezza. Ami la natura e gli animali. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo 26 maggio per ognuno di noi. Ariete, ci viene chiesto di dare forma alle intenzioni, ma senza chiuderle in schemi. L'ordine è utile solo se lascia spazio a movimento ed evoluzione. Siamo più efficaci quando smettiamo di voler controllare tutto. Il potere è nella gestione, non nel dominio. Toro, fase fortunata in campo pratico e sociale. È il momento ideale per fare nuove conoscenze o invitare la persona che ci piace. Risolviamo con decisione i piccoli problemi di casa o che riguardano i nostri cari, grazie alla spinta di Marte. Gemelli, giornata di grande solidità. Il giorno ideale per prendere in mano le redini di un progetto. Chi ci circonda riconosce la nostra affidabilità e si lascia guidare senza remore dal nostro infallibile giudizio. Cancro, nonostante la luna porti qualche tensione, il potere di Venere è totalmente illuminante. L'ottimismo è la nostra bandiera. Questo martedì favorisce la realizzazione, la gioia e l'allegria in ogni ambito della nostra esistenza. Leone, oggi potremo sentire la necessità incombente di cambiare pelle, di liberarci di una vecchia abitudine o di una limitazione imposta da altri. La tensione di Marte in Toro non deve sfociare in ribellione, ma in una ferma rivendicazione di indipendenza. Vergine, nonostante una piccola delusione, concentriamoci sulla guarigione emotiva e sulla ritrovata armonia. Chiediamo un consiglio sincero e spassionato a un amico fidato. Il coraggio di voltare pagina ci rinfranca. Bilancia, Venere causa qualche spesa imprevista, ma la nostra intelligenza pratica aiuta a riorganizzare il bilancio con rapidità. Dobbiamo sfruttare il tempo libero per affinare una nostra abilità manuale o un talento tenuto nascosto. Scorpione, la nostra vitalità è abbondante e contagiosa. Siamo in grado di affrontare qualsiasi sfida irradiando intorno calore e positività. Se abbiamo dovuto superare momenti difficili, ora percepiamo la felicità e l'abbondanza fluire verso di noi. Sagittario, la luna aiuta a recuperare ritmo e metodo, purché la volontà resti flessibile e non si irrigidisca in schemi. La monotonia soffoca la nostra vitalità. Rispondiamo affermativamente a un invito, a un'attività avventurosa che normalmente avremmo rifiutato. Capricorno, esprimiamo i talenti e irradiamo la nostra luce nel mondo senza timore. Se dobbiamo rilasciare una dichiarazione importante, facciamolo con trasparenza. Non pensiamo troppo alla carriera, dedichiamo un po' di spazio in più al divertimento e alla spensieratezza. Acquario, siamo a un bivio cosmico. Accogliamo il nostro risveglio spirituale e lasciamo andare la vecchia versione di noi stessi. Siamo sulla strada giusta. Riconciliamoci con il passato, accettando i nostri errori come tappe di crescita e non come insuccessi. Pesci, la luna consiglia di allineare tutte le nostre risorse, salute, tempo, emozioni, per essere in perfetta posizione prima del balzo in avanti. Nel lavoro resistiamo alla tentazione di inseguire la novità scintillante e completiamo invece i compiti in sospeso. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente: la determinazione è il ponte tra i sogni e i risultati. Giulia Barbieri.
0: Radio Fly, la voce della tua città.
2: Radio Fly, Radio Fly, Radio Fly. Rewind.
3: E E eccoci qua, e allora vi devo spiegare che in questa seconda parte il direttore mi ha detto che gli fa caldo nella cabina, quindi se fa caldo al direttore bisogna che lo raffreddi, perché poi se ci sono dei temi con cui si scalda ancora di più, capite che poi anche la sua età può avere dei sbroccamenti. Ti sistemo subito la cabina, Ivo, che mi volevi dire? Dimmi che cosa mi volevi dire.
4: Se questa la dico dopo, perché è molto bellina, voglio sapere che
3: ok, vai, dimmi tu.
4: Voglio parlare un attimo dei giovani. Ci sono in due giorni, sono usciti sui giornali, sui social, sulle televisioni eccetera, 5 notizie, una diversa dall'altra e nessuna collegata di queste notizie fra loro. Però hanno anche avuto sviluppi molto diversi fra loro. Iniziamo dalla prima. Siamo a Milano, fanno una rapina ad un ragazzo che esce da una pizzeria, credo da un locale eccetera, per rubargli i soldi, bottino 50 euro.
3: Eccolo qua.
4: E c'è uno che gli tira due coltellate, di cui una di queste va a finire in mezzo alle vertebre spinali. Praticamente lui non è paralizzato al 100%, ma ha perso l'uso delle gambe come poteva avere regolarmente. Uno studente della Bocconi, si chiama Davide Cavallo. Ieri c'è stato
3: Davide
4: il processo.
3: Simone Cavallo, sì, l'ho messo in screen io.
4: Ieri c'è stato il processo con rito direttissimo, richiesto da chi ha fatto questa azione, perché tu sai che con rito direttissimo si può ottenere una serie di sconti, eccetera. Tu pensa che il PM aveva chiesto per questo che ha coltellato Davide Cavallo 12 anni di carcere, e invece il tribunale gli ha dato 20 anni di carcere per la gravità e la violenza con cui l'ha fatto. Mentre invece tutti gli altri, l'altro che era con lui, invece ha ottenuto poco, solo il mancato soccorso, quello che ha fatto il palo, non ha ottenuto le condanne pesanti, eccetera. Quando ha sentito la condanna a 20 anni, questo Davide Corallo, che Cavallo, che è la persona ferita, lo vedete in queste immagini per chi guarda sui social o in televisione, si è alzato con fatica, è andato fino alla gabbia degli imputati, ha parlato con questo ragazzo un po', non sappiamo cosa sono detti, e alla fine lo ha abbracciato. Lo ha abbracciato dicendo: vi auguro un futuro migliore di quello che state vivendo. Ti dico subito, a domanda dei giornalisti fatta, lui ha detto: cioè, io l'ho ritenuto doveroso farlo, punto, finito, non voglio commentare. Mentre la mamma e il babbo hanno detto: noi non li perdoniamo. E questo è il primo caso. Secondo caso, Firenze, hanno arrestato un ragazzo di 15 anni legato all'ISIS. 15 anni. Progettava un attacco, indagine della Digos, il minore si diceva pronto ad agire e ricercava armi. Hanno scoperto, la polizia ovviamente ha scoperto che lui tutte queste notizie, questi agganci, questi collegamenti li ha trovati tutti su internet, e nessuno diceva di essersi accorto di niente.
3: Eccolo qua.
4: Era già in qualche modo questo ragazzo attenzionato, come dicono
3: pronto
4: i poliziotti.
3: Pronto ad agire per il Daesh, arrestato terrorista 15 anni.
4: Esatto. Andiamo a Siena. Odio razziale e apologia di nazismo. Denunciati 13 minorenni. Minorenni vuol dire che non hanno nemmeno 18 anni. Tra le accuse anche la detenzione di armi e materiale pedopornografico. 13, non uno, 13.
3: Minorenni sotto torchio.
4: Anche loro collegati ovviamente con una valanga di siti, questi che inneggiano a Mussolini, a Hitler e quant'altro, eccetera. In casa avevano anche delle armi, soprattutto quelle per picchiare. Andiamo avanti ancora. Ad Arezzo, famiglia di imprenditori e operaio arrestati con l'accusa di spaccio. Anche il figlio della coppia, 17enne, deferito alla procura dei minori. Anche lui spacciava. Ultima notizia, poi la commentiamo.
3: Eccolo qua.
4: Ad Arezzo,
3: di famiglia con la droga.
4: Esatto. Ad Arezzo, aggredito un rider, quelli che ci portano la pizza a casa la sera,
3: poretti.
4: Che sono veramente che sono, diciamo, assurdi, eroi anche loro durante il Covid, no? Quando servivano tutti. Un po' come gli infermieri, i medici del pronto soccorso o delle cose, no? I nostri eroi adesso, se non ne picchiano 4-5 al giorno, non sono contenti negli ospedali, no?
3: Vabbè.
4: In questo caso, denunciati due minorenni di 16-17 anni, che tra l'altro li hanno rintracciati e riconosciuti attraverso le fotografie ricavate dalle immagini delle telecamere, perché erano soggetti già conosciuti d'essere violenti. La domanda che mi viene è una sola: ma che succede in questo mondo, in questo paese? Qui siamo in Italia, cioè abbiamo una storia particolare come quella di Milano, con questo ragazzo che ovviamente è un bucconiano, avrà la vita rovinata comunque sia, perché non tornerà né a correre né a divertirsi, a giocare al pallone né niente, andrà avanti con la sua vita, sarà anche uno con un cervello non aperto, apertissimo, perché essere in grado di perdonare è veramente un gesto di amore per la vita incredibile nei confronti di chi ti ha fatto male. Pensate anche in casa quanto avrà discusso con i genitori, che gli avranno detto: ma che vuoi perdonare? Ma questo ti ha rovinato la vita. E lui ha detto: no, li voglio perdonare. Quindi, e quest'altro caso invece è pazzeschi, gente che a 15 anni vuol fare il terrorista e è pronta a fare un attentato, altri che spacciano droga, altri che picchiano un rider per rapinargli cosa? Una pizza? Perché poi ormai nessuno paga più un contante. Che dici? Che succede?
3: Che dico? Hai dimenticato di dire quello di Alcutri, quello che si è buttato con la macchina contro a Modena?
4: No,
3: contro...
4: no, sì, anche qua.
3: Ora lì la storia.
4: Anche quella.
3: Guarda,
4: anche
3: io
4: quella.
3: All'inizio questa notizia l'ho commentata così: malattia, è stato in cura anni dietro, tutto quello che vuoi. La tipologia di azione che ha fatto si riconduce a un modo ben preciso.
4: Marsiglia,
3: punto.
4: Barcellona,
3: bravo Ivo.
4: Assolutamente. Quindi,
3: ecco, perché lì.
4: Berlino, Berlino,
3: mi sembra Monaco. Che il prefetto abbia stiracchiato un po' anche il sindaco di Modena, che cercava di, vabbè, lasciamo perdere questo. Allora, cosa sta succedendo? Sta succedendo, Ivo, così come si dice da sempre, che è mancata, secondo me, una cosa molto importante a tutti, è mancata, e una parte che arriva troppo. Da una parte è mancata via via con il tempo quella che era una regola, il no, il dire di no alle persone, ragazzi che via via hanno sempre avuto, secondo me, generazioni di genitori sempre più amici che genitori, e questo ha fatto sì che il tutto sempre dovuto, non ne faccio una cosa, e lo faccio un po' bipartisan sta cosa.
4: No.
3: Chiaramente questo arriva specialmente nelle cose, quando si vede la violenza, che quando uno riceve un no, un rifiuto, gli scatta quello lì. Comunque non c'è più rispetto per le divise, non c'è più rispetto per l'ordine, non c'è più rispetto per niente, sono andate perse queste cose. Dall'altra parte, di pari passo, l'arrivo di culture diverse dalla nostra, diciamocelo sinceramente, non è semplice l'integrazione, la paventata integrazione, che comunque sotto certi profili è difficile da ottenere, e allora favoriscono queste cose, queste anche, come dire, estremizzazioni della religione da una parte e dall'altra. Ma dov'è tutto il collante o quello che dà fuoco a tutto questo? I pentoloni dei social, i social network e internet, trovate tutto nonostante tutto quello che si possa pensare. E allora tu mi dici: ti ricordi qualche anno fa quando si diceva che la violenza dei giovani era dovuta ai videogiochi, che erano quelli violenti, c'era addirittura i videogiochi che uccidevano i poliziotti, no? Si pensava di mettere sulle televisioni il chip antiviolenza, allora internet ancora non era molto, che arrivava un programma, diceva: questo viene taggato come violento, e lo smetteva di usare. Poi è venuto il parental control, tutto quello che vuoi. Internet è una cosa diversa, ci trovi di tutto. Questo fatto
4: per quanti filtri tu possa mettere, no, i ragazzi sono in grado di andare oltre sempre.
3: Esatto, quindi questo sicuramente fa vivere determinate persone che si immedesimano in quello che trovano su internet e in quello che riescono a esprimere su internet, Leoni da tastiera te la dovrebbe dire tutta, un mondo, una vita completamente diversa, si scollano dalla realtà. Quindi per ammazzare una persona diventa così, ma hai visto quanta gente, quanti si accoltellano, quanti,
4: e poi dicono: perché l'hai fatto così?
3: Allora,
4: l'ho fatto così.
3: Io applaudo questo ragazzo di Milano che dici te, che lo ritrovo anche qui su Leggo, abbraccio in aula il suo Guzzini. Io come abbia fatto non lo so, insomma, Davide Simone Cavallo si chiama, e questo ragazzo io come abbia fatto non lo so. Ma del resto è arrivata la sentenza al rito civile di Martina Rossi, no? Quella che si è buttata, sì. Ti ricordi?
4: Sì.
3: E coinvolge due aretini che sono stati,
4: sì,
3: condannati. E il babbo ha detto: sì, i soldi possono arrivare, ma loro non hanno mai chiesto scusa. Non hanno mai detto mi dispiace, niente. Allora è questo senso di, tra una parte, impunità, poter fare esattamente quello che vuoi, e se gli dici qualcosa, ma che parte anche dalle piccole regole, butti la carta in terra, ti provi a dire qualcosa a qualcuno, c'è il rischio che ti mollano un, cioè, capisci? È tutta una cosa che sicuramente i social enfatizzano, perché usati male, perché usati in contesti e con modalità che fanno sembrare che tutto sia possibile. Questa è una mia disquisizione, può essere sbagliata, però
4: no.
3: Un motivo ci sarà su queste cose.
4: Anche più di una ce ne sarà.
3: Voglio dire, quando un ragazzo di 15 anni, per esempio, un ragazzo di 15 anni che, guarda che grave questa cosa, così, perché
4: Firenze.
3: O viva in un ambiente che comunque è l'ambiente che ti circonda che un po' ti forgia, no? Se no, se te senti parlare male tutti i giorni, o comunque hai in un contesto dove vivi delle realtà che ti vengono presentate, o comunque sono presentate in una certa maniera, come fai a diventare differente? Lo fai se riesci a agire con la tua testa. 15 anni non lo so quanto sia possibile questo. Secondo me è un tema
4: che probabilmente va affrontato anche con chi ha molte competenze in materia, perché non è facile. Dunque, prima di andare ad Arezzo città,
3: io intanto vado a vedere se ti trovo il modo di togliere un po' di caldo.
4: Sì, no, aspetta, come ti pare, fai come ti pare. Quanto manca? Manca un po' ancora, sì.
3: No, siamo a 42, quindi ancora ci sono sicuramente.
4: Allora, mi ha incuriosito molto questa notizia, che so aver creato anche un certo malumore, un certo problema, eccetera. Renzi, con il suo Italia Viva, eccetera, ha fatto comparire, pagando ovviamente lo spazio pubblico, la pubblicità, eccetera, un manifesto gigantesco dentro la stazione Termini di Roma. Quella pubblicità grande, per chi va a Termini, c'è una pubblicità grandissima proprio accanto ai tabelloni o centrali degli orari. In questo tabellone il titolo era "Quando c'era lei". Renzi, ti dicevo, Giuseppe.
3: Quando c'era lei?
4: Sì, quando c'era lei. Con una scritta usando le lettere che venivano usate nel ventennio, ovviamente destinato a Giorgia Meloni. E sotto sostanzialmente si dice questo: quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo. Ti ricordi la cosa? Quando c'era lui i treni arrivavano in orario, detta per Mussolini, no? Chi inneggiava a Mussolini. E lui ha fatto questo manifesto gigantesco dentro la stazione Termini di Roma, in cui c'è scritto grande, con questo carattere tipico del periodo fascista: quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo. Dal Ministero, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è arrivata una telefonata diretta all'amministratore delegato di Trenitalia, dicendo: ma cos'è questa cosa? È una vergogna, non dovete accettarla, una cosa d'altra, eccetera, dovete intervenire, quant'altro. Dice: la Meloni è furibonda, testuali parole da parte appunto di voci del governo. Praticamente viene in qualche modo, cercano di incolpare lei o la sua organizzazione, perché dicono: sono stati anni di forti ritardi, come sa chiunque abbia preso un treno ad alta velocità, uno su cinque non è arrivato in orario secondo l'ultima inchiesta di Altro Consumo. E Meloni, raccontano fonti delle Ferrovie dello Stato e del governo, non vuole certo essere incolpata dei problemi che invece attengono al ministero guidato da Matteo Salvini. Insomma, non si sa se si scaricano le colpe, se la colpa è delle Ferrovie dello Stato e quant'altro. Questo manifesto gigantesco, ideato da chi collabora ovviamente con Renzi, l'ha fatta saltare un po' sulla sedia, no? Sembra siano pronti altri manifesti con scritto: quando c'era lei si pagavano più tasse.
3: Intanto eccoli qua: i giovani scappano dall'Italia, i treni arrivavano in ritardo, vedi?
4: Quando c'era lei i giovani scappavano dall'Italia, quando c'era lei l'Italia era meno sicura, quando c'era lei la spesa si pagava di più. Ma quello sui treni è la cosa che sembra più pesante di tutti, perché poi è messo in un posto iconico, messo in un posto dove la gente protesta ogni volta che un treno arriva in ritardo, o perché va a richiedere il rimborso, perché è incavolata, insomma protesta. Per farti capire che la situazione è questa, ho letto poi un'altra notizia, non ho l'appunto, te la dico, in cui Salvini, parlando con alcuni suoi collaboratori, sembra che abbia detto: vediamo un po' come si può impostare la manovra di bilancio di fine anno, perché se no non è detto che non si debba andare a votare prima, perché lì qui c'è il problema che se non trovano un accordo con l'Europa, visto l'aumento del costo dell'energia elettrica, delle fonti energetiche, eccetera, ma visto anche il desiderio che c'è nel governo di, per esempio, avviare opere particolarmente importanti e famose, tipo il ponte sullo stretto, che per ora costa solo di stipendi ai presidenti delle società, eccetera, e quant'altro, insomma, vogliono capire se potranno fare una campagna elettorale in attacco oppure in difesa. Tutto qua. Allora lui dice: se non ce la facciamo, meglio andare alle urne prima.
3: Salvini ha due problemi. Il primo uno che sta portando via anche la, come si chiama, finisce con la non mi viene, insomma, è passata con la Ravetto, è passata con Vannacci. Il problema di Salvini, che poi succederà come col primo governo Conte, dove lui, se ricordi, lo fece cadere e poi non riusciva a contattare Conte per dirgli guarda mi dispiace ho sbagliato, e fecero cadere tutto. Ti ricordi la faccia che fece Salvini quando Conte gli rimbrattò tutta una serie di cose? Quindi Salvini in questo momento vive un momento abbastanza, secondo me, molto particolare. Devo dire però che Renzi, che commissioni cose così, lui si è sempre abbastanza difeso, anche con querele, con denunce, quando qualcuno gli ha dato del fiorentino, cose varie, no? Ti ricordi, nel dibattito politico? Quindi trovo veramente allucinante che su una figura come il presidente del Consiglio Meloni si possa fare di tutto e di sopra, ma non per la parte politica, non mi interessa quella, la satira politica, la cosa va bene, però si sdogani tutto, anche il fatto, visto a testa in giù, non è donna, mamma di
4: non l'ha fatto Renzi,
3: non la, no, giù, precedentemente,
4: no,
3: è stato fatto,
4: rischiamo il
3: Renzi no,
4: si
3: ma che c'è,
4: no.
3: Ma perché sulle manifestazioni propal non l'hai visti?
4: Sì,
3: allora
4: parlavi di Renzi.
3: No, Renzi mi pare strano che abbia voluto usare il diciamo così, il là su una figura indirettamente, perché quando c'era lei, e me lo ricordo,
4: evidente.
3: Beh, insomma, mi sembra strano, lui ha sempre parlato i contenuti, ha sempre cercato di dire io vado dritto alle cose, e mi è sembrato un po', anche perché insomma dall'alto del suo 2% mi sembra sia arrivato ora, quant'è ora?
4: 2, 2 e mezzo.
3: Ecco, voglio dire, è ovvio che si ritorna a fare una delle motivazioni perché gli contestavano tutti, no? Fai un po', cioè millanti molto quello che, dai molto peso ai numeri che hai, quando in realtà è così. Mi è sembrato strano che abbia fatto una cosa del genere, te lo dico sinceramente, anche perché lui si è difeso negli anni. Ma lui si è difeso negli anni da chi poi l'attaccava, e devo dire che da attacchi non avuti tanti,
4: dipende,
3: insomma,
4: anche che tipo di attacchi hai, se hai attacchi che sono tra virgolette politici,
3: ma non ce lo vedi,
4: o d'immagine,
3: ascolta, l'avrei più visto questa cosa qui che te la fa una sinistra, un'estrema sinistra, cioè l'avrei concepito di più. Il Renzi mi è sembrato un po' più particolare, però questo è, insomma, quindi
4: passiamo ad Arezzo. Di che parliamo?
3: Di che vuoi parlare?
4: Non lo so, hai qualcosa già da cominciare? Controlla i tempi.
3: Ci siamo ancora. Abbiamo per finire l'ora, no, diciamo.
4: Ti dico di controllare i tempi, perché se no.
3: Ma lo vedi dietro?
4: Il mio editore, capito, che è anche
3: alle
4: il 10. Tuo. Capito?
3: Alle 10 dobbiamo interrompere.
4: Anche perché devo uscire col cane più tardi. È il buio, ho paura col buio.
3: Va bene. Ma il buio com'è, insomma, Arezzo? Ah no, questo te lo dirò in parte del programma. Va bene, allora iniziamo subito ad andare a vedere qualcosina che ti ho preparato. Dunque, abbiamo fatto una giratina per Arezzo. La prima cosa che devo chiedere, la storia dei pomodori, del filmato l'altro giorno sugli orti, come si chiamano gli orti? Non me lo ricordo ora.
4: Gli orti delle mura, come sono?
3: Ora mi sfugge quella parola lì, vabbè, insomma, scusatemi, lo vedete la mia senilità, però c'è stato un signore che mi ha mandato anche, dice guarda, da Google Earth si vede anche cosa ci fosse stato prima in quegli orti, quelli...
4: Google Earth è 15 anni che esiste,
3: ma per dire che c'era questa struttura,
4: sì.
3: Questa struttura qui, che qui si capisce che queste sono le mura, penso, no? Queste qua, insomma, sì. Quindi vabbè, sì. C'era questa struttura qui. Allora, io però non contento, e poi mi ha mandato anche questa, la foto che non so bene cosa possa identificare, questa si vede, c'era forse un campetto che c'era qui, non lo so, vabbè, comunque andiamo avanti. Questi orti, stamattina ci siamo ritornati,
4: sì.
3: perché ormai dovevamo farlo, anche perché non mi tornavano alcune cose. Allora, tu... E inauguri questa cosa, però ci sarà un che ne so io, un cartello, dice orti del,
4: non è obbligatorio, ai porcinelli, c'è mica un cartello,
3: ma spiega che cos'è, spiega che cosa abbiamo trovato, spiega cosa andiamo a cercare lì, no? E allora io ti riporto su questo punto e

0: poi ti dico dei casi. Andiamo. Vai. Aspetta, perché abbiamo un problema con l'audio, te lo faccio. Lo so, è amico mio.
1: Ivo, potrei qui dire questa frase: nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai davanti a una cancellata. Dov'è questo posto, Ivo? Guarda qua, sembra di essere immersi in una foresta, non dico equatoriale. No, in realtà siamo tornati, caro Ivo, eccoli qua, agli orti urbani. Perché siamo tornati qui? Prima di tutto io chiedo venia, ma a me continuano a dire che nel 1950-1960 qui c'erano degli orti e ci coltivavano i pomodori. Dopo, quello che c'è stato dopo non lo so, però al di là di questo non voglio entrare nel merito. Di questo intervento, nel post che abbiamo fatto, nel video che abbiamo fatto la scorsa settimana, ci sono stati tantissimi commenti su quello che poteva servire, quello che non sapeva dire. Noi non entriamo nel merito, andiamo a capire che cosa c'è. Sì, le panchine non ci sono, sono definiti orti urbani, sono definiti quello che volete, non importa, abbiamo gli aceri su questo bel tappeto di erba, che comunque io non vedo segni di cose di irrigazione, io cerco di leggere quello che vedo, insomma, no? Qui ci sono forse, non so se servono queste per l'irrigazione. Là abbiamo delle piante da frutto, ciliegi e mela. Angelo ha letto quel cartello, una sorta di mela, forse sarà anche qualche pera, non lo so. Andiamo a vedere in queste terrazzine, vediamo che cosa c'è allora in queste terrazzine, chiamiamole così. Abbiamo l'origano, abbiamo la menta peperita, abbiamo l'aium, abbiamo il rosmarino, definirli orti urbani, poi abbiamo insomma un po' di altre cosette che non conosco, e se ci sono degli errori me li vorrete perdonare. Quello che segnalavo sul fatto del cemento sulla pietra, è che poi è anche sul metallo, quello al limite va via, però insomma in effetti è una cosina che bella non è, e la potete vedere. Abbiamo fatto tutto il giro per capire se ci fosse un cartello indicativo del nome e di quello che ci fosse qui dentro. Non c'è nulla, però lo metteranno. Andiamo dalla parte di qua e qui vediamo altri tipi di piante. Questa è una salvia particolare, c'è il nome su Google, ahí lo trovate. Questa è la pianta del ghiaccio, mi dicono. Insomma, i nomi possono essere errati, però questa è la flora che troviamo in questi orti. E allora andiamo a terminare. Qui già questo soffre l'acqua, lo vediamo. Sicuramente ci sarà l'irrigazione. La cannella là è chiusa. La cannella per i non aretini è il rubinetto dell'acqua, dove esce l'acqua se c'è. Continuiamo, perché Angelo mi ha fatto vedere una cosa e vogliamo terminare. Ci sono gli olivi? Ecco, quelli ci sono gli olivi, quelli li vediamo. Angelo mi ha fatto vedere una cosa. Sì, le panchine in effetti forse male non ci stavano, però il progetto è questo. L'altra volta ho fatto l'osservazione sia sul tipo di terra, che non è sicuramente della nostra, quindi sarà una terra particolare, nel frattempo si sta vediamo che insomma è un po' tutto secco. Avevamo lasciato lì però le ciliegie, sicuramente si erano già maturate, ma queste non ci sono più. Però cittadini, non si fa così, perché quello era un bene indisponibile del comune di Arezzo. E quindi secondo me o sei venuto tu, Angiolino, o sei venuto tu, Ivo, a mangiarli. Dagli orti, così abbiamo voluto fare questo giro per approfondire, ma non abbiamo approfondito nulla, perché questo è l'intervento. Non so cosa ci fosse prima, ma vi garantisco che negli anni 50-60 tre persone mi continuano a dire che qui ci facevano i pomodori. Io non lo so. A lato degli orti urbani, una delle cose che pare essere rimasta comunque così come era dalla natura sono i capperi. Mi sembra che siano piante di cappero, che ci fu anche qui la polemica che insomma qualcuno le voleva estirpare, però ecco la bellezza di questo muro al naturale. Andrà riqualificato anche quello? Non lo so. Una cosa te la dico dopo però, nel frattempo, se Angiolino gira la telecamera, perché come abbia sempre detto, gli animali sono belli, tutto quello che volete, però ora proprio sugli orti farmici andare a fare la pipì del vostro cagnolino, anche no. Ma è così che funziona, non voglio bene agli animali, ciao.

0: Eccoci qua, io non so il video come continua, ma ovviamente c'era un signore che si è portato il cagnolino e andava a fare pipì e altra roba lì negli orti. Io rimango, scusa se te lo dico, secondo me, vabbè, a te il commento.
1: A questo punto possiamo reintitolare questa zona con il nome di un famoso gruppo rock degli anni 70-80,
0: che cosa convivi?
1: Flora, fauna e cemento. La flora sono le pianticelle, la fauna è il canino che fa la pipì,
0: sì,
1: e il cemento è tutto quello che hai trovato anche un po' macchiato. Dunque, che lì ci fossero degli orti utilizzati dai cittadini degli anni 50-60, te lo confermo.
0: Ah, meno male.
1: Te lo confermo,
0: se no io mi sento...
1: perché un tempo, quando diciamo era una cosa ad uso di coltivare dove trovavi un pezzetto di terra, in città ancora di più. In città ancora di più, perché non è che c'è come in campagna spazi larghi per cui puoi chiedere a un proprietario di terreno: mi dai questi 30-50
0: certo,
1: metri di terra, ci faccio un orticello, ogni tanto ti porterò due ceste di insalata e finisce lì. No, in città è sempre stato coltivato qualche angolo un po' coperto e lì era bello protetto.
0: In Arentino si potrebbe dire ogni bocconcino di terra,
1: Boccon di terra. Quindi questo è il fatto, che manca il cartello non è strano. Secondo me sarebbe bene che ci fossero i cartelli per identificare i luoghi, sempre, anche con qualche spiegazioncina sotto. Perché si chiamano orti urbani?
0: Esatto,
1: e scrivicelo sotto perché si chiama. Quanto costerà scriverci sotto 5 righe? Detto questo, i cartelli non ci sono perché non c'è. Al prato c'è scritto prato? No. Ai porcinai c'è scritto porcinai?
0: Ma
1: no.
0: Questo è nuovo, Ivo.
1: Ma capito, ma i porcinai sono nuovissimi, sono fatti ora, quindi potevi mettere
0: un cartello.
1: Ho capito,
0: ma io ho preso il telefonino per capire che roba era in terra. Non ci potevano mettere i bigliettini, salvia, allium?
1: Ci penserà il prossimo sindaco.
0: Va bene, allora ci fermiamo un attimo perché dopo ti porto in un posto.
1: Vai.
0: Ti porto in un posto. Intanto che andiamo in un posto, scusami un attimo.
1: Eccoci. Basta che non sia quel posto.
0: Eccoci qua nella terza parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi. Allora Ivo, tu adesso mi volevi dire qualcosa, nel frattempo io sto cercando di mettere anche uno screen, un'altra foto, così mi preparo al secondo articolo.
1: La notizia è questa, diciamo, sfidiamo la politica, poi ne parliamo un attimo, perché oggi, mancando 3 giorni al voto, dobbiamo dare qualche indicazione su come si vota, problemi, non problemi, numeri e quant'altro. Ovviamente tutto nel rispetto totale della par condicio. Non faremo nemmeno un nome, faremo solo cognomi. A parte questo, parliamo invece di Via Filzi. Tu sai che su Via Filzi questi 6 candidati a sindaco vengono chiamati quotidianamente a esprimersi e alla fine è venuto fuori che tutti e sei dicono: lì la caserma della polizia municipale no, la faremo da un'altra parte, ne parleremo al momento opportuno. Tutti la stessa cosa dicono. Qualcuno ci ha individuato il posto, facciamola nell'ex manutenzione, qualcuno ha detto da un'altra parte. Insomma, quello vedremo, quello che sarà non importa. Ma proprio mentre c'è questo dibattito in corso, è arrivata un'ulteriore ordinanza firmata dal sindaco Ghinelli, che intima alla banca proprietaria, la BCC Crea, il Banco di Credito Cooperativo ICREA, di procedere al sanamento dell'immobile e soprattutto degli aspetti igienico-sanitari che si presentano per il ristagno dell'acqua piovana e di falda nel cortile dove doveva sorgere il secondo immobile. Se non lo farà entro un mese, sarà lo stesso comune a procedere e rimetterà poi le spese a carico di ICREA. Ecco, il primo, che farà lei al nuovo sindaco che verrà? Oggi siamo al 21 di maggio, quindi un mese scade il 21 di giugno, visto fai sempre l'intervista al nuovo sindaco, no? Quali sono le prime cose che da sindaco lei farà? E quello dirà: la prima cosa, intimerò a ICREA di pagare, perché sicuramente ICREA non si mette a sanare come non ha fatto già altre volte nelle passate estati.
0: Quindi
1: tu lo sai, perché hai testimoniato con gli abitanti che era un gran problema, tra talponi e zanzare erano veramente assediati. E quindi il primo problema che farà chiunque sarà sindaco, in questo caso,
0: quindi,
1: sia... che sia femmina, cioè l'unica donna, sia che sia maschio, gli altri 5, La prima cosa, dovranno fare una bella sanzione a questa banca, un provvedimento per fargli pagare i lavori che ci vorranno.
0: Visto, cioè praticamente Ghinelli gli lascia il lape, dopo la Lega se la piglierà
1: questo,
0: qualcun altro.
1: No, questo no, non la mettiamo così.
0: Nel senso buono, lui ha detto io devo fare il temporale.
1: Sai che alcuni candidati hanno proposto addirittura
0: di che?
1: Candidati a sindaco, ma anche a consiglio comunale, ci dicono 519, te lo ricordo, di prendere la terra che sarà tolta dal sottopasso di via Fiorentina e portarla in via Filzi.
0: Potrebbe essere un'alternativa.
1: Così almeno potremmo chiamarla via Filzi, già in parte anche via Fiorentina, perché la terra è di via Fiorentina, e l'altra potremmo chiamare abbiamo risolto via Fiorentina perché sappiamo dove portarla.
0: Allora potrebbero mettere quella strada, cioè quella cosa con due nomi di strade.
1: Via Filzi, via Fiorentina, e la rotonda uguale, via Fiorentina e via Filzi.
0: Perché c'è la terra un po' di... esattamente quello dove ti porto adesso.
1: Sentiamo.
0: Esattamente quello che ti porto adesso. Allora, innanzitutto ti faccio vedere queste due foto che ti metto in screen e mi dici cosa sono. Cosa sono?
1: Che foto? Gli archi,
0: quella che è, questo che è? Questo è un papavero, che è?
1: Se è primo piano, sì.
0: Che è questo qui, secondo
1: se
0: te?
1: Se primo piano sarà un papavero.
0: Ti sembra un papavero questo? Dai, su.
1: Un giglio, che è?
0: Ma che è un giglio? È quello che rimane del dietro di uno specchio convesso, quello specchio che si mette ai semafori.
1: Sì, sì, come no?
0: No, ai semafori, all'incrocio perché incroci si vede,
1: privati,
0: no?
1: Sì.
0: Non lo so come si chiama, specchio convesso, insomma, quello.
1: Quelli,
0: Allora, c'è stato due settimane fa un signore mi ha mandato queste foto dicendo, guardate, questa è una cosa scandalosa, sono mesi che è così in questa via, è pericoloso, c'è già stato un incidente. Dice, quindi, dice, io chiedo se potete...
1: Ma in che punto è esattamente?
0: Esattamente è, e adesso ti porto sul filmato. Perché andiamo.
1: Non mi sembra lungo via Tarlati.
0: No, è San Fabiano. Questa è via di San Fabiano. La strada di San Fabiano
1: in salita.
0: In certo punto c'è un incrocio con via San Filippo, che è una strada vicinale. Senti quanto ne ho sapute. O forse.
1: Essendo vicinale. Ha delle norme diverse di manutenzione.
0: Sì, e sono tutti imbelviti perché poi la gente passa di lì per. Ti faccio vedere il video.
1: Vai,
0: ok? Vai. Andiamo. Ci troviamo all'inizio di via Vincenzo Bordini Balgovinetti, già via San Fabiano. Ricordatevi questo già perché lo ritroveremo più avanti. Andiamo a vedere cosa ci hanno segnalato i cittadini. Che devo dire, da una segnalazione ne sono uscite tre sostanzialmente. Vi ricordo che siamo nelle vicinanze del famoso acquedotto Vasi Ariano, dove tra l'altro la Fraternità dei Laici qualche tempo fa ha, diciamo così, fatti installare l'illuminazione, bellissima la nostra città, ma la strada che vedete, anzi io la chiamerei, non ve lo spoilerò, però la chiamerei un po' l'autostrada, insomma piena di buche, vabbè, piena di cose, ma andiamo a vedere che cosa abbiamo trovato. Ciao Ivo, oggi ci siamo trasferiti nella strada di San Fabiano e più precisamente però via di San Filippo, perché c'era stato segnalato una situazione che ormai durava da mesi che siamo venuti a verificare, ma devo dire che per una volta ci hanno battuto. La cosa, come vedrai poi con la foto che ti metto, era di questo specchio, come si chiama, per insomma, che si mette agli incroci, che era rotto da diversi mesi. Abbiamo trovato qui un residente che ci ha raccontato un po' questa storia. Lo specchio in questo momento, come vedi, è stato riparato, ma questa situazione di pericolosità c'era stata segnalata, altro c'era stato anche un incidente. Questo specchio fu rotto all'epoca di una manifestazione, lui penso la città del Natale, ma da qualche mese, con un camper che veniva qua in questa strada, fece retromarcia e urtò questo dispositivo, e da allora non era mai stato riparato. Qual era la problematica di questa zona? Se noi andiamo qui nell'incrocio, dobbiamo segnalare due cose. Perché questo specchio era molto importante? Perché in effetti, se uno si mette qua con la macchina e con la vegetazione che c'è, non si vede assolutamente nulla, perché questa è una strada molto transitata. Ma ricordiamo, quella è via di San Fabiano. Via di San Filippo invece è una strada che il residente che ci ha contattato e che abbiamo incontrato ha detto, ma è una strada vicinale o non è una strada vicinale? Perché quando chiudono le strade, questa rimane sempre aperta e qui ci passa un sacco di macchine, e quindi loro si chiedono, ma di chi è questa strada? Cioè, come funziona qui? Tant'è che, guardate, lo stesso residente ha messo qui una protezione perché molte macchine molto spesso vanno qua nel fosso. Un'altra curiosità che ormai oggi ce l'abbiamo trovata, vediamo con le riprese che farà Angelo che a un certo punto il nuovo asfalto si ferma all'altezza di questa bella pianta, proprio un taglio netto, vedi? E allora mi dicono: ma perché, dice, questa strada non è stata fatta, perché l'asfalto si è fermato qui? Dice: del resto uno potrebbe ipotizzare che si tratti di una strada differente. Sì, perché se noi andiamo più su, vedrai che la via di San Fabiano a un certo punto si interrompe per fare posto a un'altra strada. Andiamo. Dicevamo delle due strade, cioè della strada che cambia nome sostanzialmente. Qui in questo cartello si vede che via di San Fabiano la parte superiore e poi diventa via Vincenzo Borghini Baldovinetti, già via San Fabiano. C'è questa divisione, no? Ma allora uno si chiede: se l'appalto per esempio era di asfaltare via di San Fabiano, perché si sono fermati a quell'albero? Si chiedono qui alcuni cittadini. Perché non poteva andare più in fondo? Allora a questo punto tutta, che tanto vediamo che già là è tutta piena di buchi, anche quella è un asfalto disastrato. Tra l'altro devo dire che noi appena riusciamo a fare questo servizio, per quante macchine passano qui, una cosa veramente incredibile. Ma non finisce qui la cosa che ci hanno segnalato. Andiamo più avanti e dopo il Dosso ci hanno segnalato un'altra cosa. Andiamo. Allora, dalle immagini, vediamo questa bella discesa. Io sono arrivato fino lassù in cima, tra l'altro in diretta è successo un ingorgo, proprio le macchine non passavano, quindi è una strada veramente transitata. Però la cosa è cosa? Hanno rifatto l'asfaltatura. Se mi seguivo, ti faccio vedere una cosa. Come vedi, l'acqua delle grondaie viene incanalata in questo fosso. Ma vediamo dove va questo fosso, questo fossetto, chiamatelo come volete, il termine usatelo voi. Hanno praticamente, da quello che ci è stato segnalato, chiuso il pozzetto completamente di scolo. E quindi che succede? Che quando piove, ha detto, questa strada diventa tutto un fiume. Ci hanno segnalato questo, ricordo anche che questo è il passaggio alla via Romea e non solo, c'è un percorso del Rotary 102, una strada anche molto transitata, ma vi devo dire che di macchine veramente ce ne passano tante, quindi posso capire il disagio con quello specchio che era mancante. In ogni caso adesso lo specchio è funzionante da ieri, quindi un giorno siamo arrivati tardi, caro Ivo. Ciao. E allora eccoci qua, che cosa mi puoi dire di questo servizio?
1: Ci sono, secondo me, risposte a tutti i quesiti, a tutte le domande, ci sono per tutti. Iniziamo dall'ultimo. Il tombino è stato chiuso con il catrame? La ditta è una ditta di distratti? Di gente che fa il lavoro come gli viene? Non lo so. Ma chi è il responsabile del comune che deve seguire questo lavoro? Quindi lì non possiamo neanche dare la colpa alla politica. Lì c'è un problema proprio di dirigenza amministrativa.
0: Di controllo.
1: E questa è una. Seconda cosa, lo specchio. Allora, se quella lì è una strada vicinale,
0: sì.
1: 99 su 100 quello specchio è dei proprietari della strada vicinale, perché sono loro che hanno il problema di entrare sulla strada comunale.
0: Okay.
1: E quindi credo che spetti a loro. Non so chi l'ha cambiato lo specchio, non lo so, può averlo cambiato anche il comune. Ma quando tu metti uno specchio davanti all'uscita di casa tua, perché sei su quella strada e dalla parte della strada metti uno specchio, devi chiedere il permesso al comune per mettere lo specchio e poi lo metti tu lo specchio, non il comune. Questo te lo dico
0: le macchine perché
1: questo
0: ci passano.
1: Te lo dico per esperienza.
0: Se è una strada vicinale.
1: Ora te lo dico perché. Perché si chiama strada vicinale, non strada privata. È vicinale perché è di proprietà di tutti i coloro che vi si affacciano.
0: Okay.
1: Da lui e dall'altra parte. Ma è una vicinale perché non è del comune, ma è a uso pubblico. Le strade vicinali sono tutte transitate.
0: A uso pubblico.
1: E tu dovresti conoscerle bene, perché tu, lavorando molto nelle zone boschive, di montagna, eccetera,
0: tutte strade vicinali.
1: Nessuno ti può fermare. Nessuno ti può dire: guardi, lei di qui non ci passa, perché il campo di là, il campo di qua è il mio, lei non ci passa. Non te lo possono dire, perché sono strade vicinali, perché, attento, non è bellissima questa storia. La manutenzione spetta ai proprietari. Se lì c'è una buca profonda e ti fai male, addirittura può fare causa loro, non so se mi spiego.
0: Figurati,
1: capito? La devi anche mantenere, la strada vicinale, però la strada è di loro. Perché l'asfalto finisce lì? ti dico anche questa, secondo me. Faccio. Figurati se io sto a giustificare il comune che non fa i lavori per
0: No, ma una motivazione.
1: Credo subito la motivazione.
0: C'è un albero, finisce l'albero.
1: Sì, perché dall'inizio qua su dove hanno tappato il tombino, tappato la retina, all'albero ci sono le case in qua su in cima da due parti. Poi c'è quella bella villa sulla destra con il muro di cinta, poi c'è la strada della Via Nuova che si chiama, me l'hai detto prima come?
0: Via Baldovinetti.
1: Baldovinetti questa qua su, ma anche più in giù l'altra strada laterale.
0: Via San Filippo.
1: Via San Filippo, ci sono le case. Allora, vai a capire quante volte queste delle case avranno detto, ah qui c'è una strada con le buche, passa, aspetta. Passa la gente, quando passano scatorcia tutto, non si campa più. Queste avevano qualche soldo di bilancio, farla tutta sarebbe costata al triplo perché è molto lunga la strada. Ho detto facciamo quello che ci scappa, si sono fermate all'albero, così le case sono a posto perché non c'hanno il casino di quelli che passano e fanno rumore con le macchine o con i camioncini, capito? E l'hanno fatto quel pezzetto.
0: Ma questa è una tua
1: È una mia intuizione, ma capisco la logica.
0: Capisco la logica.
1: Guarda,
0: capisco
1: pensa
0: il cittadino che mi tu ha detto, me la spieghi lei. Io ho detto.
1: Sì, la logica secondo me è questa. Sono convinto che se Casi aveva altri 100.000 euro, la faceva fino in fondo.
0: Casi è sempre in carica, vero ora? Sì.
1: Per ora è in carica, ma è praticamente per l'amministrazione ordinaria. Non può fare opere pure. Per esempio, non potrebbe fare un'altra rotatoria come via Fiorentina. Capito?
0: Va bene, va bene. Va bene, io a Casi gli ho mandato le domande di
1: su questa cosa?
0: Su Poggio del Sole. Su Poggio del Sole.
1: Ma abbiamo anche Poggio del Sole anche oggi?
0: No, oggi non ci sono andato. Oggi abbiamo un'altra cosa, buona. Ma prima ti porto a Saione.
1: Dopo poi ho bisogno di due minuti per spiegare delle cose sulle elezioni,
0: certo,
1: molto importanti.
0: Le teniamo per ultimo.
1: Come vuoi, basta che ci siano tre minuti.
0: Le troviamo. Allora, guarda, innanzitutto io ti porto adesso un po' per aggiornarti Piazza di Saione. Vedi che ci stanno lavorando tantissimo a Piazza di Saione, questo l'ho preso l'altro giorno le foto, ieri l'altro non credo che sia cambiato da tanto, no? Cioè vedi, comunque i lavori sono
1: con questi ritmi non è cambiato.
0: E lì ho trovato altre due persone e nessuno sa come verrà fuori, però da qualche parte lo sapranno. Guarda, c'è una ruspina anche lì, probabilmente questa è quella del Poggio del Sole che l'hanno portata qua, ha spaccato tutto. Oh, una domanda, guarda ma secondo te questo divieto di sosta è valido o no?
1: Che c'è scritto sopra?
0: C'è scritto dalle ore 8:30 del 19/1/2026 alle ore 18:30 del 31 marzo 2026. Divieto di sosta, ordinanza numero 36.
1: Sarebbe già scaduto, appunto, andrebbe tolto.
0: E appunto, è là che ce lo metti a fare. È valido.
1: Ma magari c'era già da prima.
0: Ho capito, ma vale sto cartello? Questo divieto di sosta vale?
1: Secondo me no.
0: Però c'è il cartello di divieto di sosta.
1: Ma è coperto.
0: Ma se l'ordinanza è numero 36 del 15/1/2026, me la fai partire il 19, scade il 31 marzo.
1: Secondo me non è valido.
0: Questo davanti all'edicola di Saione. Basta, e te lo volevo chiedere perché, scusa.
1: Anche davanti all'edicola di Saione, però il divieto è permanente.
0: Ho capito. Allora, no, che serve un'ordinanza?
1: Perché davanti all'edicola di Saione siamo a meno di 12 metri dall'incrocio.
0: Ho capito, ma che serve l'ordinanza allora?
1: Perché evidentemente.
0: Perché si fa come il cartello del divieto di accesso con la febbre.
1: Ci parcheggiavano tutti. Mettiamoci il cartello.
0: Vabbè, lasciamo perdere. Allora, adesso ti porto nell'ultimo posto che ho fatto questa mattina, poi ti lasciamo i due minuti perché. Sei tornato un po' di fresco?
1: Sto meglio.
0: Meno male.
1: Forse perché sto zitto.
0: No, hai visto. Allora, ti porto nell'ultimo video che abbiamo fatto questa mattina. Passando da una certa parte, ci siamo ricordati, e qui devo fare un plauso a Angiolino però, devo essere onesto, ci siamo ricordati di un cantiere.
1: Sai che anche Angiolino è giornalista, sì?
0: Sì, lo so, però ha detto che lui, il giornalista, lui vuole fare le riprese.
1: Magari che fa le riprese e racconta con le immagini quanto tu con la voce.
0: Ho capito. Allora, che vuoi dire? No. Me l'ha detto lui, me l'ha detto.
1: Te lo volevo dire semplicemente per farti un complimento.
0: Vabbè.
1: Perché vedete, quando andiamo in giro con in mano un taccuino, una penna o una macchina fotografica o una telecamera, dobbiamo tenere gli occhi aperti perché le notizie sono sparse per strada.
0: Mettici anche quando andiamo in giro con un microfono, se no a me non mi ci metti
1: anche
0: mai.
1: Il microfono,
0: meno
1: anche
0: male,
1: il
0: grazie.
1: Microfono.
0: Allora, tornando via lassù, insomma,
1: San Fabiano
0: dice: ma a un certo punto dice, guarda, qua c'è un lavoro che sono anni che è fermo. E adesso te lo faccio vedere, perché dice andiamo a vedere, visto che siamo qui, che facciamo? Non ci andiamo? Bene, allora fermiamo la base e poi facciamo partire il video.
2: Oggi Ivo
0: solo cose belle ti porto. Perché venendo qua ci ricordavamo di un lavoro che era rimasto fermo, incompiuto, quel pezzo di strada che raccorda la rotonda di via Bonconti a Montefeltro al parcheggio qua scambiatore dei camper, no? Come vediamo. E invece siamo arrivati qua, guarda qua, guarda. Guarda quante gente c'è al lavoro, c'è, ma voglio dire, questo è un plauso per loro, che tra l'altro è anche il caldo, e abbiamo trovato questa bella sorpresa di gente che sta lavorando in questo raccordo, quindi ci fa veramente piacere. E dobbiamo dire che, vedi, che alla fine non è vero che le cose che non vengono fatte, e questa è la dimostrazione. Quindi a breve, non so tra quanto, però ci sarà questa parte di congiunzione con la rotonda di via Montefeltro. Ciao. A vedere la parte opposta, l'arrivo di questo cantiere, e vediamo, questa sarà la futura rotonda, come abbiamo detto, no? Una cosa curiosa che mi va di segnalarvi è che cosa, questa è storia, guardate qua, c'è un muro al centro di questa rotonda, ancora ci sono queste il termine giusto non sarebbe rimasugli, ma chi mi conosce sa che mi piace improvvisare, e non la tagliamo nemmeno, devo dire. C'è rimasto ovviamente il vecchio muro e il cancello dell'attività che era precedentemente qui. Chissà se questi potrebbero essere usati come una sorta di storia dentro la rotonda, che ne dite? La storia d'Arezzo, perché se questa azienda di manufatti, devo dire, ha fatto la storia di Arezzo, sì. Mi sembra di ricordare che fosse un'azienda di manufatti. Non so se facevano i cordoli di marmo travertino, per chi sa che io non li conosco. Però è una cosa bella questa rotonda, chissà quando sarà aperta. In ogni caso, i lavori dovevano essere terminati, avete visto, nel 2024 di ottobre. E invece adesso stanno andando in pompa magna e eccoci qua. Questa è l'azienda, no, Angelino? È questa qua l'azienda che dicevamo, e chissà cosa ci verrà. Ecco, anche questa è un'area che, insomma, potrebbe essere riqualificata. Era l'azienda, tanto ormai è chiusa, lo possiamo vedere, prefabbricati compressi, non so, vabbè, comunque bella. Da via Bonconto di Montefeltro, grazie ad Angelino che mi ha suggerito, è tutto. Adesso ci spostiamo. Eccoci qua. Allora, Ivo, che cosa mi dici?
1: La notizia l'hai data alla fine, quando hai guardato il cartello. Quando dovevano finire i lavori?
0: Ottobre 2024.
1: E finiscono ora, pace. Speriamo che finiscano rapidamente.
0: Ottobre, proprio dato ultimazione ai lavori.
1: Quindi questo sarà il primo taglio di nastro che fa il nuovo sindaco.
0: Ah sì?
1: Allora, per forza. A meno che non finiscano domani e Ghinelli corre a tagliare il nastro.
0: No, ma non credo che domani finisca. Perché io sono andato lì, è in cantiere, no? Allora, chiesto, ho fatto un saluto, ho fatto un richiamo a quelli che ero lì, e ho detto, capocantiere, dico, posso entrare, no? Dico, com'è questi lavori? Dice, finora non hanno più, dice, ha visto, ha piovuto, tempo cattivo. Dico, sì, dico, ma sono un po', dice, ma adesso la finiamo, dice, adesso siamo qui, la finiamo.
1: Bene, bene. Quella fabbrica produceva pannelli precompressi in cemento.
0: Ah.
1: Era una bella azienda, la
0: Edil Nord. Era storica, vero?
1: Sì, esisteva dagli anni 60 anche. Ci lavorava tanta gente. Ad Arezzo tante case o tanti capannoni sono stati realizzati con quel prodotto. A differenza di quelli grandi che fanno a Bibbiena e le varie aziende grosse, non avevano lunghezze superiori a 10 metri all'incirca, erano più corti. Però tante fabbrichette sono state fatte con 10 metri di pannello, è sempre un bel tratto, insomma. Ecco.
0: Va bene.
1: Non è che sia poco.
0: Allora, a questo punto ti lascio 4-5 minuti. Io nel frattempo ho avuto una curiosità, guarda, la metto qui tanto in screen, tanto ti do noia. No, era una curiosità.
1: Cos'è? Dimmi.
0: No, è una cosa, è un animale che non avevo mai visto da vicino. Mi è capitato di vedere un animale da vicino.
1: Perché rimango io sulla cosa? A parte dell'animale ci sono io, perché?
0: No, ci manca Emma, veramente, guarda, no. Lo metto tra noi, un animale che io non era nel mio così nella mia fantasia fin da piccolo.
1: Un drago.
0: Ma che drago, dai.
1: Sei la fantasia.
0: Eccolo qua, guarda questo animale qui, questo qui. Non
1: togli noi due.
0: Vabbè, vado giù basso. Lo sai che animale è questo qui?
1: Ma che è un millepiedi.
0: No, okay. Ivo, è un upupa. Ma l'avevi mai vista?
1: Ho gli occhiali da vicino.
0: Ma un upupa l'avevi mai vista in terra? Te?
1: Sì.
0: Sì, io no.
1: A casa mia.
0: No, che vola, sì, l'avevo vista, ma con quel becco lì, in quella maniera, un upupa. Vabbè, che mi volevi raccontare?
1: Raccontare poco. Cioè, voglio raccontare una cosa che io spero sappiano tutti. Sabato e domenica si vota in tanti comuni d'Italia, 600 comuni in tutto,
0: sì.
1: Circa 6 milioni di persone. A noi interessano due comuni in particolare, uno è Lucignano.
0: Perché due?
1: Uno è Lucignano, si vota anche a Lucignano.
0: È
1: sì, si fanno solo chiacchiere su Arezzo, ma insomma, c'è anche a Lucignano.
0: Riesce
1: a
0: vederla ora?
1: Ora sì, insomma, grazie.
0: Più o meno, vabbè.
1: Tu ricordati che io qui porto gli occhiali da vicino, se mi metti a 2 metri di distanza un monitor.
0: No, va bene.
1: È già un miracolo che riconosca il monitor, che non pensi che sia una porta io, capito?
0: Va bene.
1: E poi si vota ad Arezzo, anche ad Arezzo si vota sia per eleggere il nuovo sindaco che per eleggere il nuovo consiglio comunale.
0: E lì c'è andata male, vabbè.
1: I residenti votanti aventi diritto al voto, anzi, sono 73.345, 73.000 aventi diritto al voto. Si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15, dopodiché inizierà lo spoglio delle schede. Sappiate per chiarezza, ma è facile, non c'è niente da impressionarsi, sono due elezioni separate.
0: Come due elezioni separate?
1: Vedi? Tu non me la devi fare una domanda del genere.
0: Come?
1: No, io... Si vota, se guardi che c'è scritto elezioni per l'elezione del sindaco di Arezzo e del consiglio comunale, sono due voti diversi che si possono unire qualora il votante vuol votare ugualmente sia il sindaco, il candidato sindaco, che una lista con lui collegata, ma può fare anche disgiunto, vale a dire, la cosa più normale è questa: uno vota sul sindaco che vuole e poi sotto ci sono o la sua lista o più liste. Noi abbiamo 3 candidati con 5 liste a testa e 3 con una sola lista a testa, e uno vota anche quella sotto, e accanto al partito che ha indicato come partito o come lista civica può mettere 2 nomi, un maschio e una femmina, quindi
0: nella stessa lista.
1: Quindi attenzione, non votate su una lista un nome di un maschio e magari un'altra lista accanto il nome di una femmina, verrebbero invalidate.
0: Ecco, quindi nella stessa lista, se si fanno 2 preferenze,
1: possono essere un maschio e una femmina, oppure anche solo il maschio oppure solo la femmina. Questa è una scelta.
0: Questo è importante.
1: Questo è importante, quindi non confondiamoci. Cosa si può fare di diverso? Vi piace l'idea del sindaco X? Perfetto, uno vota il sindaco X, ma come liste sotto, magari perché è di un'altra idea politica, oppure ha delle persone che conosce che sono candidate al consiglio comunale, che si trovano non sotto quel sindaco, ma sotto un altro candidato a sindaco, può benissimo votare il sindaco che voleva, X. Poi andare dall'altra parte della scheda, trova il simbolo.
0: Un altro schieramento,
1: un altro schieramento,
0: un altro candidato, cioè
1: sotto un altro candidato a sindaco. Vale a dire, io voto il sindaco A, però il candidato al consiglio comunale che mi piace è sotto il sindaco C.
0: Sì.
1: Io posso votare il sindaco A con una croce nel suo nome, oppure, e poi andare a votare il candidato Mario Rossi, tanto non c'è manco un Mario Rosso, visto, si può dire, che è dentro un partito che è nella lista del sindaco candidato C. E non c'è problema, va quello tutto regolare.
0: Quello si chiama voto disgiunto. Eccolo qua.
1: Vi dico un'altra cosa. Ci sono ovviamente persone che hanno più difficoltà a votare, si confondono, magari non hanno ancora scelto il candidato sindaco. Bene, uno può andare lì tranquillamente e votare, per esempio, anche solo il simbolo di un partito. Non è obbligatoria il voto di preferenza. Non è obbligatorio, capito? Quindi tu voti.
0: In quel caso a chi va il voto?
1: Il voto va alla lista.
0: Alla lista. E chi va al capolista?
1: No, non va nessuno. C'è nessun candidato che raccoglie voti che non sono suoi. I voti si raccolgono con il cognome. Punto e a capo.
0: Ok, chiaro.
1: Quindi uno, se va lì e è di un certo partito, vecchio, nuovo, giovane, di una lista civica, gli piace quello per un motivo, ma non ha persona a cui dare la preferenza, vota su quel simbolo e può votare in quel caso il candidato sindaco. Se non lo vota, non vota nessuno dei sei, quel candidato sindaco che è sopra quella lista votata prende il voto. Quindi è molto semplice, non abbiate, perché la scheda è grande, potrebbe anche in qualche modo confondere, no? Però è molto semplice. Quindi sappiate, sono due voti differenziati. Diventano uniti se uno vota direttamente sotto lo stesso candidato sindaco anche una lista che si trova sotto. Questa è la realtà, molto semplice. Un'altra cosa voglio dirvi, molto rapidamente, ci sono le curiosità, ovviamente, ci sono più di 1000 diciottenni che non avevano mai votato e quindi sarà interessante che anche loro vadano a votare.
0: Bene.
1: È molto importante. Ci sono un po', diciamo, di numeri che vanno conosciuti, perché abbiamo detto 73.000 elettori, anzi votanti, possibili votanti, soggetti che hanno il diritto a votare. Alle ultime elezioni regionali, non andiamo al trapassato remoto, andiamo a tempi recenti, ad Arezzo ha votato il 46% degli aventi diritto, meno della metà. Al referendum che c'è stato 2 mesi fa, ha votato il 67% degli aventi diritto al voto. Che vuol dire questo? Che ci sono persone che certe elezioni non le seguono, in questo caso quelle regionali, meno della metà ha votato, mentre al referendum, forse richiamati da una particolare campagna elettorale accesa che aveva insomma fatto riflettere su tanti argomenti, ci sono andate la bellezza di 15.000 persone in più, dicasi 15.000 persone in più, che è tanta roba,
0: sì.
1: Su 70.000 persone. Mettiamo che a queste elezioni votino la metà, cioè né quante alla regione toscana né quante al referendum, saremo intorno ai 46-47.000 votanti, 30.000 rimangono fuori. 30.000, allora io dico questo, signori 30.000 che avete deciso di non votare, non lo fate per 1000 ragioni, siete arrabbiati, siete delusi, non c'è nessuna offerta che vi stuzzica, che vi garba, non c'è niente che vi allieta, niente che vi dice vai a votare, io vi dico andate a votare, chi non vota non sceglie, fa scegliere gli altri, ricordatevelo. Siete contenti dell'amministrazione? Rivotatela. Non siete contenti? Non votatela. Vi piace quel candidato A, B, C, D, E, F? Votatene uno. Andate a votare. Non c'è democrazia più in pericolo del popolo che non vota. Ve lo dico chiaramente. Non vi dico mica votate per quello o per quell'altro. Ci mancherebbe altro. Fate in modo che quando ci sarà il sindaco, che sia la sera del 25 maggio o che sia col ballottaggio la sera dell'8 di giugno, si possa dire tutti quanti, oh, ha vinto il tal sindaco e l'abbiamo votato la massa più grande degli aretini, quasi tutti. Quello sarebbe bello, avere un sindaco veramente votato dagli aretini e non da una parte, perché sennò il giorno dopo ricominciano questa storia veramente antipatica, ma tu hai preso la metà della metà votanti, sì. Quindi non sei legittimato. No, chi vince le elezioni ha diritto di governare e dovere di governare, però andiamo a votare in massa, che è la cosa più bella del mondo. Ci vogliono 5 minuti, scheda elettorale in mano, documento in mano, se non avete la scheda perché l'avete smarrita o è scaduta, andate in comune, è aperto il comune nelle ore del voto e vi fanno la scheda. Purtroppo va detto una cosa, che il comune in questo momento, se ci va domattina che è venerdì e mancano 2 giorni al voto e ha la scheda finita, non gliela fanno la scheda elettorale, deve prendere l'appuntamento e l'appuntamento te lo danno a fine giugno. Fine della storia.
0: E io concludo dicendo che sposo completamente quello che vi ha detto, che vi ha detto Ivo, e aggiungo nel mio modo che so fare, umile e da cittadino, che se non votate, in caso che il sindaco che verrà eletto faccia le cose che non le fa per bene, se l'avete votato non potete dire non tar voto, come si dice Arezzo. Se non l'avete votato e dovete stare zitti uguale, perché mica potete dire voto un altro, t'ho votato, quindi non è una scusante, andate a votare, perché allora in quel caso, se le cose non vengono fatte come dite, che l'abbiate votato o meno, ma avrete sempre il diritto di dire la vostra, altrimenti hanno deciso altri per voi. Ciao Ivo.
1: Arrivederci a tutti e buon voto.
2: Avete ascoltato Senza Titolo con Ivo Procchi e Giuseppe Misuri.
3: Radio Fly. Radio Fly. Rewind. Sono le 12:20.
4: Ancora. Ancora ben trovati da Alessandro Cesirin. Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran, mentre crescono i timori riguardo il fragile cessate il fuoco. Nella notte le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili e navi posamine nel sud dell'Iran. Un'operazione di autodifesa, secondo il comando centrale americano. Qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta molto dura che si estende oltre i confini della regione, avverte un portavoce delle forze armate iraniane. Contestualmente le guardie rivoluzionari hanno affermato di aver abbattuto un drone e un caccia statunitense che erano entrati nel proprio spazio aereo. L'esito delle amministrative in quasi 750 comuni riporta nel centrodestra la serenità persa con il referendum nell'ultimo test elettorale di rilievo prima delle legislative. La coalizione di governo mantiene infatti la guida di Venezia, dove vince Venturini, già assessore con Brugnaro. Nei 17 capoluoghi di provincia sostanziale pareggio, il centrodestra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende tra l'altro Pistoia e conquista il primo turno Avellino con Pizza. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Il commento ironico di Giorgia Meloni sui social, mentre Elly Schlein parla di buoni risultati e dice: dove andiamo uniti vinciamo, e così faremo alle prossime politiche. Sotto i riflettori anche l'exploit di Vannacci nella roccaforte leghista di Vigevano con Furio Suvilla che conquista il 14%. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 26enne Francesco Di Viesti, scomparso da Barletta il 25 aprile 2025 e ritrovato morto 4 giorni dopo nelle campagne a nord di Bari. 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta congiuntamente dalla DDA di Bari e delle autorità giudiziarie di Tirana. Nel mirino un clan criminale dedito al riciclaggio internazionale di denaro tra Italia e Albania. Calcio nazionale, sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e 6 mesi, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Vola con Radio Fly.
6: Radio Fly.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone continua la sua espansione che lo porterà per questo inizio di settimana ad abbracciare la quasi totalità dell'Europa. Anche l'Italia sarà gran parte immersa in questa bolla d'aria calda con valori massimi sopra media. Infatti avremo caldo da fine luglio, con anche le montagne che non saranno risparmiate, dove sarà fino a più 8 sopra la media, con zeri termici che schizzeranno fino ai 4.000 metri. Giornata di martedì che vedrà quindi massime in ulteriore aumento, punte di 35 gradi al nord, localmente non si escludono i 36 gradi, picchi di 32-33 al centro, meno caldo al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
9: Flyspot. No
10: matter what the time or place, let's keep up with that happy pace. In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Te me conosci?
2: Buongiorno cari amici, benvenuti a una nuova e trepidante puntata di Watch
3: Bravo,
2: It Trip
3: Raffi,
2: Radio
3: bravo.
2: Show.
3: Trepidante, il nostro Raffo The Twist, fate un applauso. Lo facciamo subito, eccolo qua.
2: Sì, ma... Farina, non devi alzare la manetta,
3: ma ci piace che si senta
2: sì,
3: bene.
2: Ma si sente bene, non ti preoccupare. E House Rocking Chris, ovviamente, qui
3: eccolo.
2: Al mio fianco, il mio fedele destriero. Così, niente. Vabbè, oggi in questa trepidante puntata
3: siamo arrivati, dillo. Dai,
2: siamo arrivati, è vero, siamo arrivati alla puntata numero 200.
3: Ti eri dimenticato,
2: quasi,
3: della puntata
2: quasi,
3: numero 200.
2: Mi ero quasi dimenticato, mamma mia, ragazzi. Fuori c'è la campana che ormai conoscete tutti.
3: Sì.
2: La solita
3: campana che avete sentito e visto un po' dappertutto.
2: Quindi in questa puntata non abbiamo preparato niente di speciale a livello musicale, perché in realtà è tutto speciale quello che mettiamo
3: sempre delle
2: difficilmente
3: cose bellissime.
2: Mettiamo due volte gli stessi dischi, oggi qualcosina verrà ripescato da robe un po' vecchie, così, ma c'è anche della roba,
3: c'è della roba nuova. Io per esempio metto i primi due, sono per me nuovi, sono vecchi ma nuovi.
2: Sì, sono
3: il
2: nuovi.
3: Primo è un idolo assoluto, Screaming Jay Hawkins, questa si intitola You Made Me Love You. Senti come interpreta questo brano.
2: No, ma io ho già sentito, ma veramente, mamma mia, senti che roba, senti che ingresso trionfale,
3: senti come attacca, aspetta.
4: You made me love you. I didn't want to do it.

0: mia, da togliere il fiato, ragazzi, da il, togliere il fiato.
1: Il delirio cantato di Screaming Jay Hawkins.
0: Pazzesco. Ma tu sai che, vabbè, innanzitutto fantastico. Il disco uscì nel 57, ad aprile del 57, su Hawkins Records.
1: Hawkins Records, questa fantastica copertina purple, questa sì, che
0: la, se la vedete
1: viola.
0: La riconoscete perché la copertina è viola con le scritte dorate. La grafica è molto più vecchia degli anni 50, perché uscivano già alla fine degli anni 30 gli Hawkins, cioè ci hanno inciso un sacco di jazz e di blues, insomma del subito post depressione. Ma la cosa che volevo raccontarvi è che io questo brano l'ho sentito per la prima volta non fatto da Screaming Jay Hawkins, bensì da Johnny Carroll, che è stato uno dei cantanti rockabilly che provenivano dal Texas più famoso, uno dei più famosi. E c'è in un album che era la colonna sonora di un film uscito negli anni 50, ovviamente io una ristampa della Charlie Records, che si intitola Rock Baby Rocket. Dentro c'è You Made Me Love You, fatta da Johnny Carroll, che non ne fa una versione brutta, ma questa, ragazzi, è inarrivabile. Questo volevo dire.
1: Con l'orchestra di Leroy Kirkland.
0: Leroy Kirkland, andremo a cercare.
1: Andremo a cercare,
0: andremo
1: chi
0: a cercare cosa ha fatto
1: qua,
0: chi era.
1: Ci interessa.
0: Ormai siamo.
1: Ci interessa.
0: Prossimo disco.
1: Voliamo a Chicago.
0: Questo è un disco un po' raro, pare. No, l'ho visto delle cifre veramente fuori dalla grazia di Dio. Lui era Jimmy Rogers.
1: Success Records,
0: il brano si titola You're the One, è un po' scricchiolo, abbiate pazienza.
1: Ma sentiamo qual è il livello di scricchiolosità di questo disco.

0: agosto 1954, The Spiders.
1: The Spiders.
0: Baby.
1: Bello, beh, quanto mi piace questa etichetta dell'Atlantic. Bravo, Imperial, che hai scritto.
0: È Imperial, però, non sì, è Atlantic. Guarda che quando hai compiuto 52.
1: È un casino.
0: Si scambiano le parole.
1: Non riesco,
0: inizierai a chiamarmi Martina.
1: Penso una cosa e ne dico un'altra. Imperial, no, perché stavo pensando a quanto è figa l'etichetta, ma intanto stavo leggendo quello che hai scritto sulla copertina sugli
0: sì,
1: Spiders.
0: Loro erano di New Orleans.
1: E questo, sì.
0: Ok.
1: No, ma che hai scritto che i due fratelli, Chuck Carvo e Leonard, Chuck e l'altro Chick.
0: Sì, Chick che ridevamo già qualche puntata addietro. Sì, sì.
1: Bello, che facevano gospel e furono scoperti da Cosimo Matassa. Beh, sì. Che strano. Perché...
0: Prima, sì. Prima che cambiassero il loro nome in Spiders.
1: E certo, prima non
0: erano i Brothers Hayward.
1: Sì.
0: L'avevi già detto?
1: No, volevo farla partire così guardandoti e non, tu non lo sapevi.
0: non so mai cosa
1: The
0: vuoi
1: Calvins,
0: dire.
1: The Calvins, allora, da Los Angeles.
0: No, dai, perché lo devo annunciare. Questo è uno dei miei dischi preferiti di sempre, da quando facciamo 1, 2, 3, 4. E quindi per questa fantastica puntata numero 200.
1: Lo potresti anche comprare la prima stampa.
0: Lo rispolvero.
1: Potresti fare un investimento con la prima stampa?
0: Ma anche no.
1: Questo è uno di quei dischi, dovete sapere, perché Raffi è grandioso in questa cosa. Io non mi ricordo, comincio a essere come mia nonna che per chiamare me, cioè per chiamare mia sorella chiamava mio padre, mia madre.
0: Faccio tutto l'elenco, tipo gira la ruota.
1: Ma lui è grandioso perché ascolta delle canzoni per degli anni e poi un giorno arriva e mi dice: ho trovato questo disco bellissimo, devi ascoltarlo. Fammi sentire. Ma sì, Calvins, sì. Fighissimo, certo, bellissimo.
0: Vabbè.
1: Hai sentito un milione di volte, ma veramente non mi ricordo.
0: Vabbè, ognuno fa le sue scoperte quando è il momento.
1: Presentiamo sti Calvins,
0: guarda che i nostri milioni di ascoltatori ognuno il proprio momento in cui scoprono qualcosa.
1: Il momento
0: perché tante
1: zero.
0: Volte ascolti la musica distrattamente, è bella, ma non memorizzi.
1: Va bene.
0: Comunque, bando alle ciance.
1: Allora partire tu così.
0: The Calvins, Crazy Over You, eccola qua.

0: Vance da Los Angeles. Tra l'altro il retro è un super smoocher.
1: Sì, uno smoocher. Ma vogliamo concludere pazzesco con questo?
0: No, aspetta un attimo.
1: Siamo già al tempo limite. Siamo già tardi.
0: Ah, giusto, Don't Take Your Love. Vabbè, la mettiamo un'altra volta. Christian. Due dischi per la Dutton Records per poi scomparire nel nulla, ma rimanere nell'Olimpo dei gruppi vocali. Come ogni settimana, qui a 1-2-3-4, il meglio del meglio del meglio del meglio. Del rock and roll, rhythm and blues, gruppi vocali e tutto quello che ci piace a 45 giri degli anni 50 e 60. Ovviamente i dischi sono originali perché noi ci teniamo a farvi sentire la musica come si ascoltava in quegli anni.
1: Sì.
0: Prendo fiato.
1: Bravo, l'hai detto tutto ad un fiato. Bravo, sei stato bravissimo.
0: Piaciuta?
1: Sì, applausi per Christian.
0: Grazie, grazie, grazie.
1: E anche oggi, cari amici ascoltatori, siamo giunti al termine di 1-2-3-4 e quindi salutiamo tutti voi ascoltatori, radioascoltatori di Radio Fly in FM sui 98.6 e 106.1 MHz in modulazione di frequenza.
0: Grandissimo.
1: Salutiamo tutti voi ascoltatori del podcast sulle varie piattaforme. Seguiteci e mettete la campanellina per rimanere aggiornati su tutte le nuove uscite. E
0: alla prossima.
1: Appuntamento alla prossima settimana da House Rocking Chris
0: e Raffo The Twist.
1: Ciao amici.
0: Ciao.
1: Vi amiamo.
0: E anche da James Brown.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Stai ascoltando Discolarci con i grandi successi selezionati da Joseph DJ su Radio Fly.
2: '75 brought you an album with a song.

0: crazy.
1: Stai ascoltando Disco Lanci con i grandi successi selezionati da Joseph DJ su Radio Fly.
2: Get roll with the fever on the dance floor.

0: gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è martedì 26 maggio 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Venezia resta a destra, Venturini eletto sindaco, sconfitto Martella, la maggioranza conquista Reggio Calabria, Meloni nuovo nostro crollo rinviato, il PD governo sempre in crisi, De Luca si riprende Salerno. Mosca agli stranieri, lasciate Kiev, i russi minacciano di bombardare i centri istituzionali, Lavrov avverte Rubio. La Stampa, Venezia rilancia Meloni, ora legge elettorale, in Veneto Venturini eletto sindaco al primo turno, Vigevano Vannacci al 15%, tregua Iran e Russia, trattativa in tilt, NATO spaccata sugli aiuti a Kiev, io i giovani della felicità, Formula 1 parla Kimi Antonelli, vorrei essere un esempio per i ragazzi, Russell non è un nemico. Il Fatto Quotidiano, l'antimafia querela l'antimafia, stragi la meloniana contro il militante su via D'Amelio, comuni, il PD affuga in laguna, vincono i cacicchi De Luca e C. Il Resto del Carlino, comuni, Meloni supera il test, delusione per il campo largo, successo piano del centrodestra Venezia e Reggio Calabria, il PD va bene in Toscana, la Premier, anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, De Luca trionfa a Salerno. Incubo terrorismo islamico, un arresto a Reggio Emilia, italiano di seconda generazione, novità su Modena, Salim cercava attentati sul web. La prima enciclica di Leone, disarmare l'IA, siamo umani. Il Messaggero, Venezia resta al centro-destra, comunali, il centro-sinistra prende Pistoia e Prato ma perde Reggio Calabria. Gasperini fa sognare la Roma e la Lazio riparte da Gattuso, la Formula 1 del mare sbarca nella capitale. La Verità, come triste Venezia per il PD, neppure a rurale migliaia di islamici ha evitato la sconfitta, il Laguna al centro-destra vince al primo turno con Venturini ribaltando i sondaggi e negando i sogni di rimonta della Sline. De Blag degli allenatori VIP, silurato anche Allegri, via il valzer delle panchine. Catturato in Emilia Romagna, altro jihadista italo-marocchino, Reggio, 22 anni, se quasi l'ISIS è pronta ad un attacco col coltello, Modena, il sindaco contro Iter, troppo odio sull'attentato. Lo sfacciato riarmo della Germania fa paura. Ora l'alibi di Putin è male assoluto, ha liberato gli spiriti guerrieri, preoccupante. Il Giornale, Meloni sta serenissima, a Venezia centrodestra valanga, smentite le voci di crisi, anche Reggio Calabria boom, un plebiscito su Ponte, De Luca infinito si prende Salerno, rivincita del suo PD. Cardinale caccia tutti, da oggi comando io, come sarà il suo Milan? Studiava attentati e decapitazioni, altro matto islamico pronto alla strage. Il Tempo Quotidiano, campo largo, morte a Venezia, doveva essere una tornata amministrativa tutta a favore della sinistra, invece Conte Schlein e soci rimediano schiaffi da Reggio Calabria a Venezia, nel capoluogo veneto si sono giocati il tutto per tutto, Trump accordo grande o niente, l'Iran riaccende la rete internet. Libero Quotidiano, state serenissimi, la sinistra affonda Venezia e Reggio, le amministrative non c'è l'annunciato boom del campo largo che in Veneto va KO. Meloni, anche oggi il centrodestra crolla domani, è spugnata la città calabrese, i mugugni veneziani del PD bengalese, i motivi della disfatta, referendum ed elezioni dove ha vinto il no, ora i Dem perdono. Terrorismo, arrestato figlio di immigrati, italiano 22enne di origine marocchina, preparava un attentato per lo Stato Islamico. L'Unità, la destra vince Venezia e Reggio Calabria, De Luca trionfa a Salerno, il voto amministrativo in 748 comuni. La prima enciclica di Papa Leone, l'umanità è magnifica, il potere non lo è. Il Manifesto, Laguna Bluff, doccia fredda per le opposizioni che puntavano a strappare Venezia al centro-destra e perdono invece già al primo turno, il campo largo vince a Pistoia, tiene Mantova e Prato ma perde rovinosamente a Reggio Calabria, ballottaggio ad Arezzo e Lecco, Salerno si allunga al regno di De Luca, Meloni rifiata, il monito del Papa, disarmare l'IA, Leone XIV presenta in Vaticano l'enciclica Magnificat Humanitas contro il dominio dell'algoritmo. L'Avvenire, l'unanimità al centro. Nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, Leone XIV rilancia il valore e il dovere di costituire la persona e il bene comune nelle trasformazioni legate all'intelligenza artificiale. Il grazie della Chiesa italiana, camminiamo nella storia. Zuppi ieri ha aperto l'Assemblea dei Vescovi, il Papa sprone all'impegno. Il Secolo d'Italia, fine del blef, comunali shock per il campo largo, la destra trionfa a Venezia, Reggio Calabria, alto che spallata, in primo piano il Papa cita Tolkien in Magnifica Humanitas e le parole di Gandalf, blogger militari russi contro gli attacchi inefficienti su Kiev, PD Sline sulla graticola punta sugli orari big da Roma a Bruxelles. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana partendo dal Tirreno. La regressione della destra, elezioni comunali in Toscana, Matteo Biffoni trionfa Prato per la terza volta, ribalta una Pistoia, dopo 9 anni il centro-sinistra si riprende il municipio con Capecchi. Da Capraia la vendetta di Marita Bressi all'isola, si riprende la fascia con oltre il 63%. Andiamo a Viareggio, ballottaggio Grilli Maineri, tra civici col centro-destra e centro-sinistra la sfida 2 per la sindaca, clamorosa la sconfitta di Mariolina Marcucci che si ferma al 27,8%. Da Massa Carrara, Nardi perde trionfo col 73,26% a Montignoso, Belletti e Villafranca cocchia Pontremoli. Il Tirreno da Cascina, Betti fa il bis e resta al comando, confermato il sindaco Scente che trionfa al primo turno col campo largo. Il centro-sinistra esulta anche a calci con Ricotta, Fausto e Fagli e la sfangia per 37 voti. Pistoia torna a sinistra con Capecchi, a Prato scocca l'ora del Biffoni Ter. Andiamo a Pistoia, Capecchi e Biffoni in trionfo, il prof ribalta i voti di Tomasi e riporta la sinistra al governo dopo 9 anni, Matteo al terzo mandato da Prato, la Toscana centrale a destra di nuovo rossa, da Uzzano vittoria schiacciante di Cordio, al voto solo metà degli elettori. Tirreno da Grosseto, addio a Capaccioli, la scienza piange, il signore delle stelle, e poi apre Maxi Campiere, un mese di divieti lungo via Roma, e di nuovo Barbara Belcari, la battaglia dell'ex, un municipio più vicino alle persone. Corriere Fiorentino, Biffoni fa il tris, ribaltone Pistoia, i comuni al voto, Firenze, la Repubblica, Prati, Pistoia al campo largo, centrodestra in testa ad Arezzo. Vediamo il Corriere di Siena, giocatore aggredito in campo, follia al termine della partita di pallacanestro, Luca Costone, Paoli colpito al momento dei saluti finisce in ospedale. I carabinieri contro i bivacchi, gli interventi militari hanno smantellato un bivacco di spacciatori nei boschi di Monticiano. Festival giornalismo ospite in contrada, presentati gli appuntamenti 2026. Corriere di Arezzo, sfida Comanducci Ceccarelli, il candidato del centrodestra ottiene 11 punti più di quello del centrosinistra, ma non supera il 50%, occorre il ballottaggio, era quasi tutto già previsto, quasi 4 giorni nel segno della pace, presentata in regione l'edizione 2026 dello Utopic Fest, in programma dal 4 al 7 giugno, finale con Giovanotti. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, Coma cerca la sfida bis, entriamo nelle pagine, ballottaggio sindaco in sospeso, Comanducci avanti più 12 su Ceccarelli, Donati vola al 20, ma è un'impresa amara. Andiamo poi a Ceccarelli, paga dazio ma rilancia, speravo in un divario minore, patto per unire le alternative, Comanducci fuga per la vittoria, chiude la porta Vannacciani, la nostra lista ha fatto il botto, Donati al colpo grosso non basta, alla finestra dopo il dato record, la rotta la sceglieremo insieme, gli altri candidati sconfitti speravamo nel 3%, ripartiamo da qui, Serena Marinelli, obiettivo fallito, troppi astenuti, Egiziano Andreani, chi si lamentava è rimasto a casa, Michele Menchetti. Verso il ballottaggio giovedì alla Borsa Merci il confronto fra candidati, Lucignano plebiscito sicuranza, il Delfino di Casini fa il pieno, avanti nel segno della continuità, Gianni lancia Utopic Fest, Rondine è un modello di educazione alla pace, qualità della vita per fasce d'età, qui il paradiso dei bambini, ma per gli anziani è tutto difficile dalla provincia. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi martedì 26 maggio 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Sono le 14.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
3: Psychotic Barney Miko rap.

0: Lightspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Vola sulle ali della musica.
4: Vola sulle ali della musica.
3: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Questa mattina a Roma all'Assemblea di Confindustria, in platea anche il Presidente della Repubblica Mattarella. La principale enorme fragilità che ci riguarda è l'attuale configurazione dell'Unione Europea, un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato la competitività, la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, ha affermato la Premier Meloni, che poi ha sollecitato: chiediamo che faccia meno e meglio. Poi si è rivolta agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, sollecitato dal canto suo il presidente di Confindustria, mettendo in luce come i salari bassi siano uno dei motivi che allontanano i giovani dall'Italia. Servono scelte coraggiose per la crescita, rischiamo il deserto industriale nella UE, ha ammonito Orsini, che poi si è rivolto al governo: riallocare 20 miliardi senza aumentare il debito per crescita, sanità e scuola. Tragico incidente nelle Fiandre orientali in Belgio: uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello, morti l'autista del bus, 49 anni, una donna di 27 anni e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono stati ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica, sembra che l'autobus si sia trovato sul passaggio a livello a semafori rossi e barriere abbassate. Nel pieno dei negoziati di pace si riaccendono le tensioni militari tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie rivendicano l'abbattimento di un drone USA che era entrato nello spazio aereo iraniano. Nella notte l'attacco americano contro i siti per il lancio di missili e navi posa mine nel sud dell'Iran. Operazione difensiva, spiega il comando centrale americano, mentre le forze armate iraniane minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini della regione. Si precisano i contorni della tragedia avvenuta a Napoli, dove un 12enne è stato accoltellato dal padre di 35 anni. L'uomo, tossicodipendente e con problemi psichici, ha iniziato a dare in escandescenze in casa, dove si trovavano anche altre due figlie, la moglie ferita nella colluttazione e il ragazzino accoltellato alla spalla all'altezza della scapola. Il 35enne ha poi cercato di togliersi la vita colpendosi alla gola e al volto. In stato di evidente agitazione è stato fermato dai sanitari giunti sul posto. Il 12enne ora è ricoverato in prognosi riservata. Nazionale: sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e mezzo, con Donnarumma, unico big, a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Fly Spot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.

0: Prendiamo la linea dal nostro studio
1: e prendiamo fiato
0: per un'altra nuova grande straordinaria puntata del
1: Pizza Show.
0: Eccoci qua, Alessandro Pizzotti e Silvia Poletti in compagnia ancora una volta due fratelli che lavorano alla radio.
1: O due sorelle, dipende un po'.
0: Dipende dalla
1: dipende un po' dai giorni, dipende dagli umori, dipende
0: siamo fluidi,
1: da tante cose. Assolutamente sì.
0: Siamo fluidi.
1: Basta rigidità, ne abbiamo troppe nella vita.
0: Esatto.
1: Almeno qui possiamo essere quello che vogliamo, quello che più ci piace, quello che ci trasformiamo e ci trasformiamo ogni giorno, insomma.
0: Dobbiamo darci alla collettività e alla società, Silvia, no?
1: Insomma,
0: che facciamo tutti i giorni poi.
1: Sì, a misura comunque, sì diamoci,
0: misura,
1: diamoci.
0: Cioè, diamo aria alle parole, ma
1: diamo aria alle trombe.
0: Raccontiamo cose interessanti, voglio dire, con i nostri ospiti che tra poco saranno qui con noi.
1: Sì, meno male che ci sono loro a dare questa parvenza di serietà perlomeno al programma, perché noi ci mettiamo un nanosecondo poi a screditarlo.
0: Ecco, e poi abbiamo la buona musica che non può mai mancare.
1: E poi avremo una buona notizia.
0: Esatto, le notizie buone, insomma, non
1: buone,
0: lo so
1: buone.
0: Se sono buone o meno.
1: Buone perché ci fanno pensare, ci fanno riflettere, ci fanno ragionare, ci fanno fare delle meta riflessioni anche,
0: delle,
1: no?
0: Scusa?
1: Delle meta riflessioni.
0: Meta riflessioni.
1: Sì, perché no?
0: Difesi meta
1: riflessioni. Com'è che hai cantato mentre hai detto meta riflessioni?
0: No, diciamo che cosa sono le meta riflessioni.
1: Ma meta riflessioni, cioè delle riflessioni trasversali, potremmo dire così.
0: Metafisiche.
1: Che vanno oltre a quello che si dice, ma ci fanno prendere delle strade, come dire, alternative, che ci portano su altri livelli e che ci fanno capire delle cose di noi stessi. Per esempio, da una notizia che è oggettiva e che parla oggettivamente di formiche, per dire, noi possiamo apprendere delle cose su un altro livello, un livello esistenziale, un livello della nostra vita, un livello anche se non siamo formiche, per dire, no? Meta che va oltre la notizia così oggettiva, capisci?
0: La regia mi fa segno di tagliare, di andare
1: avanti,
0: perché
1: tagliamo
0: non avevo capito una mazza, e quindi
1: ottimo.
0: Andiamo con il Fit Show.
1: Il Fit
0: Meta
1: è un po' così.
0: Pizza.

0: Ormai sono 20 anni che sono qua. E mia figlia si è diplomata, insomma di cose, non fa quello che dovevo fare, l'ho fatto. Sto meditando seriamente di andare. Sì.
1: Ma stragà, ma dove vuoi andare? A Bologna si sta bene.

0: Eccoci ritrovati ancora una volta all'interno di Fit Show con i nostri collegamenti speciali. Parliamo del nostro sorriso, ma di quello autentico, e ospitiamo, come di consueto, per la sua rubrica il professor Mauro Labanca, chirurgo orale di fama internazionale, docente e consulente scientifico. Mauro, ben ritrovato.
1: Un buon trovato a te anche e a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Allora Mauro, spesso consideriamo la pulizia dei denti un gesto un po' banale, quasi automatico. Ma diciamolo che la scelta degli strumenti e anche le modalità con cui ci prendiamo cura della nostra bocca possono fare veramente la differenza. Oggi insieme a te cercheremo di fare un po' chiarezza su un dilemma che spesso ci confonde davanti allo scaffale del supermercato. Meglio il dentifricio in pasta o quello in gel? Partiamo subito da quest'ultima domanda, Mauro. Al di là dell'estetica, no, e del gusto, esistono differenze sostanziali nella formulazione chimica o nel potere abrasivo RDA tra queste due tipologie? E c'è una categoria di pazienti a cui consiglieresti l'uno rispetto all'altro?
1: Allora, questo è un bel punto che abbiamo anche già accennato e toccato un po' di tempo fa. Allora, è un discorso molto ampio. Partiamo dal presupposto che la pasta dentifrice, il dentifricio dovrebbe avere la minor forza abrasiva possibile. Per un discorso molto semplice, credo che nessuno dei nostri radioascoltatori si laverebbe i denti con la carta vetrata. Ecco, l'RDA, cioè il potere abrasivo del dentifricio, è la granulometria della carta vetrata. Quindi chiaramente tutto ciò che viene proposto come sbiancante, nel momento in cui agisce per abrasione e non per interazione chimica, toglie magari qualche macchia, pulisce un pochettino raschiando via la superficie del dente, cioè lo smalto. Ne consegue abbastanza evidentemente che il dentifricio dovrebbe essere il meno abrasivo possibile. Diciamo che su un paziente senza patologie particolari, senza problemi particolari, il dentifricio ha prevalentemente la funzione di profumare la bocca e di rendere più gradevole l'azione della pulizia dei denti. Quindi normalmente ne basta molto poco ed è molto meglio in gel. Diverso è il caso di alcuni dentifrici effettivamente ed efficacemente medicati, ad esempio penso ai dentifrici per i denti sensibili, dove però allora in questo caso bisogna cambiare la nostra modalità di utilizzo del dentifricio. Quindi il dentifricio va messo in una quantità un po' maggiore, più abbondante sullo spazzolino, va spalmato sulla superficie dei denti, in particolare nelle zone dei colletti, che sono quelle normalmente più sensibili, va lasciato agire, va lasciato in posa come se fosse una maschera cosmetica per un minuto e poi risciacquato. Allora in questo modo possiamo avere la possibilità di avere il beneficio di quell'eventuale dentifricio medicato.
0: Senti, esiste un errore comune che vedi fare quotidianamente, Mauro?
1: Assolutamente sì, quello di cercare di lavare i denti con grande forza, magari abbiamo qualche cosa di incastrato fra i denti perché si è incastrato nel punto di contatto, e aumentando la pressione, ancora peggio se lo si fa con lo spazzolino elettrico, per cercare di rimuovere il residuo di cibo incastrato, di fatto si va a fare un grave danno sulla gengiva. Quindi lo spazzolino, e abbiamo parlato già del dentifricio, lo spazzolino che possa essere manuale o elettrico a seconda di quelle che sono le situazioni del paziente e i consigli dati dal dentista o dall'igienista, non possono e non devono sostituire l'uso in contemporanea del filo interdentale e direi, se non proprio tutti i giorni con una buona frequenza, anche quello di un buon colluttorio.
0: Ecco, e quante volte al giorno è davvero necessario lavarsi i denti per mantenere un equilibrio batterico sano? Ma soprattutto aiutaci a risolvere un dibattito che è un po' aperto. È meglio lavarsi i denti subito dopo i pasti o è preferibile aspettare qualche minuto?
1: Questo è un altro bel quesito. Allora, quante volte direi l'ideale sarebbe dopo i pasti? Aggiungerei, ma per una questione proprio di benessere personale, una lavata dei denti la mattina appena svegliati, a prescindere dal concetto della colazione, ma proprio per rinfrescare la bocca dopo la pausa notturna, però sicuramente dopo le pause pranzo, quindi dopo il pranzo e dopo la cena. Se si fa uso di cibi o di sostanze, di bevande molto acide, quindi bevande zuccherine, succhi, spremuti o cose di questo genere, tutte le sostanze acide interagiscono un pochettino con lo smalto, quindi lo indeboliscono un po'. In questi casi forse è meglio aspettare un'oretta dopo aver lavato, dopo aver mangiato. Questo perché la sostanza acida può aver un po' indebolito lo smalto e andarci addosso con lo spazzolino, con un'azione magari vigorosa, magari con un dentifricio aggressivo, potrebbe danneggiare, togliere un pochettino dello strato di smalto, e questo potrebbe poi comportare, portare ad una maggiore sensibilità.
0: Grazie, grazie davvero di cuore al professor Mauro Labanca per la cortesia, per aver risposto a tutti i nostri quesiti, e speriamo di aver fatto chiarezza su tutti i punti riguardo appunto il dentifricio, che sia gel o che sia appunto in pasta, ma soprattutto anche nello spazzolamento dei nostri denti. A presto, Mauro.
1: Grazie a te come sempre per aver colto un altro punto fondamentale, e grazie per avermi dato ancora una volta la possibilità e l'opportunità con questa nostra chiacchierata rubrica di, come dici tu, fare un po' di chiarezza su cose apparentemente banali ma molto importanti nel quotidiano.

0: La musica maestro, diremmo noi.
1: Ma questo che è musica,
0: L'ho lanciata. Questa è Silvia Polecci che tra poco ascolterete.
1: E la voce maschile o maschia che state ascoltando come preferite è quella di Alessandro Fizzotti, che è sempre con noi, pronto al collegamento speciale, mentre io tra pochissimo invece sarò con voi con la notizia.
0: Andiamo.

0: Ci ritroviamo ancora una volta all'interno del nostro Fit Show con il collegamento per parlare dell'umanità, degli animali da compagnia, che è una rubrica, ma anche un libro edito da Armando Editore e scritto dal vostro, dal nostro Silvano Vinceti. Ciao Silvano, bentrovato.
1: Bentrovato a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Oggi parliamo però di te, soprattutto di te e di Sofia, che è la tua compagna, se vogliamo, di vita, perché è il tuo cane, Silvano.
1: Allora, guardate, radioascoltatori, per me è emozionante parlare della mia Labrador, perché è la prima volta che ho avuto un rapporto così intimo, così bello, così naturale, così spontaneo con questo cagnolino, fin da quando l'ho visto crescere. Forse sarò nostalgico, forse sarò un po' un adolescenziale, ben venga a rivivere tutte le proprie età, ma ho dedicato questo libro a lei. Ma lei, credo che è più ciò che lei mi ha donato di quanto io ho donato a lei, perché mi ha permesso di, vivendoci più assieme, di cogliere piccole sfumature e di soddisfare esigenze e bisogni che, senza volere per questo denigrare l'uomo e nei rapporti della società contemporanea, ma attraverso di lei forse oggi riesco meglio a cogliere e comprendere anche tanti esseri umani. Quell'aspetto che mi ha colpito fin dall'inizio è il linguaggio del corpo, la capacità di questa mia cagnolina, la mia piccola Sofia, di cogliere gli stati d'animo, di esprimere attraverso i piccoli segnali, lo sguardo, il movimento della coda, il movimento del corpo e altri movimenti nei diversi momenti in cui siamo stati assieme, di cogliere una serie di comunicazioni che avevo inibito, perché oggi viviamo tutti nell'epoca dell'internet, delle chat, sempre più impersonali, sempre più chiusi nelle nostre stanze, e abbiamo addormentato e ci siamo alienati da quello che i nostri, chi ha animali da compagnia e lo sa molto bene, ci permette di far riesplodere un linguaggio non verbale, non concettuale, ma importantissimo, che si risveglia, è la nostra naturalità. E grazie a lei è stata per me occasione maestra di questo linguaggio del corpo, che mi ha permesso anche di comprendere molto di più nel rapporto con le persone ciò che è autentico e ciò che non è autentico. Il rapporto con Sofia è molto ampio, esteso, oltre a una serie di affetti, di bisogni che mi ha soddisfatto in certi momenti, anche di tristezza, di dolore, anche un po' di solitudine. Lei mi guardava con attenzione, con quell'empatia profonda che coglieva e coglie quello che stavo vivendo, mi dava risposte sempre attraverso quel suo corpo, che è un corpo di una saggia, di una filosofa naturale, di una compagna che ci fa riesplodere la natura del passato e ci offre ogni giorno piccoli piaceri, piccole gioie, piccole comprensioni, senza chiedere se non un affetto, una vicinanza e così via. Io credo che questo è uno dei vari aspetti in cui nel libro, in questo capitolo che per me è importante, perché è vissuto, è personale, è soggettivo, perché questo rapporto con questo animaletto rappresenta un elemento che è di grande importanza.
0: E quando si parla in questo caso di amore incondizionato, è vero a questo punto, Silvano?
1: Sì, ci sono stati alcuni episodi che mi hanno lasciato stupito, smarrito. Cioè, io che scrivo, che penso da filosofo, da storico dell'arte e così via, e poi questo animaletto, questa bella Labrador con quello sguardo sempre vispo, fresco, ha colto ciò che la maggioranza delle persone con cui interfaccio non ha colto, cioè questa vicinanza di armonica, di emozioni, di una specie di danza, di gioco, di linguaggi del corpo che comunicano e nello stesso tempo fanno emergere emozioni e soddisfano altre che troppe volte rimangono nel cassetto nei rapporti con gli esseri umani.
0: E allora fammelo dire, un saluto a Sofia e un saluto al nostro Silvano Vinceti. Grazie di cuore, un abbraccio.
1: Un abbraccio a te e a tutti.

0: Siamo qua puntuali più che mai con le notizie.
1: Allora,
0: Silvia,
1: oggi vi racconto una storia che sembra fantasia.
0: E invece è realtà.
1: Invece, esatto. Una società chiamata Promobot, specializzata in robot umanoidi, ha fatto un annuncio pazzesco.
0: Che cosa ha annunciato? Sì.
1: $200,000 per chi cede per sempre i diritti sul proprio volto e la propria voce.
0: No.
1: Hai capito bene. Si cerca una faccia gentile e amichevole, non importa età o genere, ma devi essere maggiorenne per modellare un robot che poi lavorerà al posto tuo in hotel, centri commerciali, aeroporti, al posto dell'umano.
0: Posso dire che però $200,000 sono un po' pochi per cedere praticamente la propria
1: posso
0: immagine.
1: Posso dire che
0: totale?
1: Anche 500,000?
0: Certo.
1: Comunque, no? A chi vince, 3D scanfacciale, 100 ore di registrazioni vocali per creare questa intelligenza artificiale che avrà la tua voce e avrà il tuo volto. Capito? Certo. E questo robot poi te lo vedi, che ne so, nei centri commerciali, che ti parla, ti guida, un fitz commerciale in aeroporto che ti dice: guardi che il gate 21 è da quella parte, ti guida e ti farà fare giri, che ne so, anche ai musei, per dire, capisci?
0: Insomma, boh. A me lascia un po' perplessa tutta questa roba, però.
1: Perché tu continuerai a scattarti selfie, per dire, ma sarà sempre il doppio di un altro, come dire. Quindi non sei più tu, ma sei solamente un riflesso di un riflesso di un riflesso. E chi sarà il vero Fitz?

0: Incredibile che cosa stanno facendo con la robotica e l'intelligenza artificiale, Silvia, no?
1: Eh sì, mi fa pensare, no? Questo vigile robot che ti chiami anche.
0: Sì,
1: lei,
0: sì.
1: Il signor Rossi, faccia quattro passi avanti, col faccino e la voce di Alessandro Fizzotti, per esempio. E lì io esibisco la carta d'identità e gli rispondo: dai, Fizzo, piantala lì, eh.
0: Lei come si permette? No, io non sono Fizzo.
1: Mi portano dentro poi perché ho risposto male a pubblico ufficiale.
0: Mamma mia. Mamma
1: a 200.000 dollari, è vero, non sono bruscolini, sembra una cifra chic, però io devo dire, pensiamoci bene, perché stiamo vendendo parti di noi.
0: Diciamo la nostra personalità, il nostro essere, il nostro viso, la nostra immagine e la nostra voce.
1: Certo, se un giorno qualcuno ci chiederà: vuoi cedere la tua faccia? Dobbiamo pensarci bene.
0: Assolutamente, sì.
1: Io
0: assolutamente.
1: Mi farei due selfie poi me li terrei per me.
0: Assolutamente sì. Grazie alla nostra Silvia, ci dobbiamo pensare su questa cosa. Noi intanto vi salutiamo, vi diamo l'appuntamento. Alla prossima, state qua.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno che non è solo necessaria ma possibile. L'appello arriva dal presidente di Confindustria Orsini in occasione dell'assemblea generale che si è svolta oggi a Roma. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato poi Orsini che ha messo in guardia: rischiamo il deserto industriale nella UE. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. È di 4 morti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina in Belgio, nelle Fiandre orientali. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Hanno perso la vita l'autista del bus, 49 anni, un'accompagnatrice di 27 e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica. Sembra che l'autobus, diretto ad una scuola per alunni con bisogni educativi speciali, si sia trovato al passaggio a livello con il semaforo rosso e le barriere abbassate. I nuovi attacchi all'Iran avranno una dura risposta oltre i confini della regione. È la minaccia delle forze armate di Teheran dopo il raid notturno degli Stati Uniti ai siti per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Questa mattina le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato l'abbattimento di un drone USA che stava entrando nello spazio aereo dell'Iran. Le nuove tensioni militari si riaccendono durante i negoziati di pace mediati dal Pakistan. Nuova escalation anche sul fronte libanese della guerra. Nella notte un attacco aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del paese, mentre nel nord di Israele hanno risuonato le sirene d'allarme per una sospetta incursione di droni lanciati da Hezbollah. Vittime anche a Gaza, almeno 5 morti in un raid delle forze israeliane. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni è morto a Spianate, nel comune di Altopascio, schiacciato da una pressa in un'azienda che opera nel settore dei prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso. Avviate le indagini per ricostruire le cause dell'incidente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:06.

0: Tone.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A due giorni dalla fine del campionato, già in fiamma il mercato allenatori. Il principale indiziato per la panchina del Napoli, orfana di Antonio Conte, è Vincenzo Italiano, reduce dall'ottavo posto col Bologna. Per quella del Milan si valutano nomi stranieri, tra cui Raola, Xavi e Glasner. La Lazio invece ha già scelto Rino Gattuso, con Sarri direzione Atalanta. A proposito di Milan, dopo la Champions sfumata e l'azzeramento dei vertici dirigenziali e sportivi, tra cui Max Allegri, è in dubbio anche la permanenza di Luka Modric. Il croato era arrivato lo scorso anno con l'obiettivo di riportare il diavolo nella massima competizione europea, che nella prossima stagione metterà sul piatto dei club circa 2 miliardi e mezzo di euro complessivi. Sorridono a questo punto Inter, Napoli, Roma e Como, che solo con la partecipazione riescono a garantirsi oltre 18 milioni, a cui si aggiungeranno bonus per risultati, passaggio del turno e quote legate al ranking e al peso televisivo dei club. Rimanendo in tema europeo, domani si terrà la finale di Conference League tra gli inglesi del Crystal Palace e gli spagnoli del Rayo Vallecano. In caso di successo dei londinesi, la Premier potrebbe portare ben 9 squadre in Europa, con l'Arsenal che questo sabato si giocherà la Champions League contro i francesi del Paris Saint-Germain. A circa 3 settimane dal mondiale, invece, l'Argentina tira un gran sospiro di sollievo per le condizioni di Leo Messi. Il fuoriclasse di Rosario si è infortunato domenica in Inter Miami Philadelphia Union. Nelle scorse ore, il club americano ha fatto sapere che il suo numero 10 ha rimediato soltanto un sovraccarico associato ad affaticamento muscolare al bicipite femorale sinistro. Per quanto riguarda la FIGC, nell'ultimo Consiglio federale di Gravina, oltre ad approvare il bilancio consuntivo del 2025, è emersa l'impossibilità a procedere con il commissariamento dell'AIA. Accolto tra gli applausi, il presidente dimissionario ha sottolineato di non aver bisogno di una nuova reputazione, come alcuni sostengono. Il lavoro svolto insieme è molto più profondo, afferma, di quello che viene raccontato, e se ne vedranno i frutti nell'immediato futuro. Voltiamo pagina, tennis, attesa quasi finita per vedere in campo Jannik Sinner nel torneo parigino del Roland Garros. L'azzurro esordirà stasera contro il francese Clément Tabour. Era l'unico avversario che non volevo incontrare, spiega quest'ultimo all'Equipe. Quando lo guardo giocare mi sento male, mi sembra che per lui sia tutto troppo facile. Il numero uno al mondo, pronto al debutto, sogna di realizzare il career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e 4 i major, impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Carlos Alcaraz, ancora infortunato, Federer, Nadal e Djokovic. La corsa per la storia, peraltro, causa ritmi forse nati degli ultimi mesi, ha costretto a ridisegnare la preparazione. Parola del super coach Darren Cahill: non avevamo mai avuto un tennista che arrivava fino in fondo a ogni Masters 1000. Abbiamo concesso 3 giorni liberi completi subito dopo la finale di Madrid e lui odia prendersi giorni liberi dal tennis. Abbiamo giocato un po' a golf e un po' a calcio. Appuntamento dunque alle 20:15 sul centrale del Philippe Chatrier. Siamo al basket, si entra nel vivo dei playoff di Serie A. Brescia Olimpia Milano è la prima semifinale, l'altra uscirà dai match tra Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. Entrambe sono sul parziale di 2-2, con i lagunari e i virtussini col fattore campo dalla loro parte. Palla a 2 alle ore 20. È tutto dallo sport.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
2: Fly Spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai.
4: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
1: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.
5: Sono le 17:04.
6: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17:03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus in streaming.

ennesima puntata del Delta Plano. Ricordo che siamo arrivati alla puntata numero 211 del nuovo corso del Delta Plano, che è avvenuto quando ho cambiato il telaio del Delta Plano. Naturalmente sto cercando di scherzare, siamo qui per un paio d'ore, musica del presente, del passato e naturalmente alcune, per non dire diverse, saranno anche del futuro più o meno prossimo e più o meno a posteriori, ma ci saremo. Intanto anche qualche brano nazionale, anche se la stragrande maggioranza oggi sarà composta da brani di levatura internazionale, però inizio con un brano, diciamo, del territorio nostro. È un brano che segna il ritorno all'incisione con l'ornamento delle cose secondarie di Max Gazzè. Questo è il singolo che ha preceduto di pochi giorni un album che è uscito il 15 di maggio. La canzone, eccola qua, con questo inizio abbastanza lungoccio e poi entra la voce inconfondibile di Max Gazzè e il singolo è intitolato Intermezzo Bianco.

0: che bella melodia questo nuovo singolo di Max Gazzè, Intermezzo Bianco, tratto da un album che è uscito 11 giorni fa, L'ornamento delle cose secondarie. Max Gazzè avrebbe potuto festeggiare i 30 anni di carriera con una raccolta, qualche inedito, una rilettura ordinata della propria storia, come fanno la maggioranza, diciamo, degli artisti, oppure una buona parte. Non sto a voler misurare o a pesare con il bilancino che non ho e neanche mi interessa. Ha scelto invece il nostro Max la strada opposta. L'ornamento delle cose secondarie non è un disco celebrativo, ma un'opera nuova, ampia, spiazzante, costruita come se il tempo trascorso dall'esordio, che si chiamava Contro un'onda del mare, servisse soprattutto a rimettere a posto alcune cose, a ciò che era rimasto sospeso. Soprattutto nel 96 quel primo album di Gazzè colpì addirittura il grande Battiato, che volle Gazzè ad aprire i suoi concerti. Non era un dettaglio accessorio, era un disco figlio della sua epoca, era crudo, nudo, tagliente, attraversato da un alt rock, un alternative rock ruvido, su cui già si innestavano testi che erano obliqui, accurati e talvolta pure ermetici. Dietro l'apparente leggerezza si intuiva un autore fuori asse rispetto alla canzone italiana del periodo, capace di trattare le parole come materia ritmica e sonora al contempo. 30 anni dopo, quella stessa inclinazione torna al centro, ma con una consapevolezza diversa, con questo nuovo L'ornamento delle cose secondarie.
1: Del Caprano, Music First.
0: Ragazzi, che bel salto nel passato che abbiamo fatto. Una grande frontwoman, si chiama Chrissy Hynde. Il gruppo è quello dei Pretenders, hanno segnato molto la musica degli anni 80 con la loro musica. Ce li ascoltiamo in un successo di quei tempi, Back

uno dei cavalli di battaglia dei Pretenders, Back on the Chain Gang, era il 1982, uscì come singolo, quindi non era al momento dell'uscita contenuto in nessun album, poi fu inserito un paio di anni dopo nel loro lavoro Learning to Crawl il 20 gennaio del 1984. Ha una storia toccante, purtroppo anche tragica, e la canzone è stata scritta dalla frontwoman Chrissy Hynde, cantante, musicista, perché suona anche la chitarra, interprete di quasi tutti i brani, per non dire tutti, dei Pretenders, personaggio di grande spicco, senz'altro una delle più famose woman leader delle band di rock di tutti i tempi. Lei con questo brano vuole fare un tributo sentito, toccante, al chitarrista e il primo chitarrista e membro fondatore dei Pretenders, James Honeyman Scott, che morì proprio in quell'anno, nel 1982, per overdose. Ha dichiarato che il testo parla per il dolore, per la perdita di una persona cara e nel doversi rimboccare le maniche per andare avanti affrontando quello che è poi anche un senso di vuoto, di malinconia, di solitudine. L'omaggio è anche a Sam Cooke, il titolo e i celebri vocalizzi di sottofondo sono un riferimento diretto all'omonimo classico del 1960 di Sam Cooke. Inoltre, nell'album Learning to Glow, dove è stato inciso, la canzone è stata scelta dal grande regista Martin Scorsese per la colonna sonora del film Re per una notte, The King of Comedy. Arriva Ashley Morrow e il country di Haunted.

0: grazie del fischio, caro amico Larsen. Va bene, Ashley Morrow Haunted, tratto dal nuovo lavoro, si chiama Dear Nashville, naturalmente un album di musica country, naturalmente un album che si è registrato, pensato e composto da Ashley nella cittadina fiorente per quanto riguarda questo genere musicale di Asheville. Ma la Morrow non è certamente l'ultima arrivata, è parte dell'industria musicale da oltre 23 anni e vale a dire più della metà della sua vita. Ha pubblicato 6 album da solista, poi c'è stato nel penultimo lavoro Tennessee Lightning, la sua rinascita dopo una terribile malattia. Ha ottenuto anche un notevole successo con il gruppo che si chiama Pistol Ennis, un gruppo composto tutto quanto da cantanti e musicisti al femminile, e ha ricevuto anche 3 nomination ai Grammy. È una brillante autrice, ha scritto per gente molto famosa in America ma anche a livello internazionale, quali Miranda Lambert, Carrie Underwood e Jason Aldean. Questo è un uomo, le altre due sono delle ragazze, e la sua carriera nasce e si sviluppa a Nashville, che è in pratica la città dei sogni, anche quelli infranti così come quelli realizzati. Questo Dear Nashville è un album fatto di pancia, prodotto in breve tempo, il producer si chiama Luke Laird, pubblicato a sorpresa, voluto e pensato per trovare pace in mezzo a pensieri di rammarico e sconfitta che la tormentano. È un lavoro breve ed è giusto sia così, corrisponde in pratica a un litigio con la persona amata, però non sono brani di odio urlati con il megafono, ma pensieri e brani sommessi di frustrazione ed abbandono. Comunque è un buon lavoro, ricordo di Dear Nashville, l'interprete Ashley Morrow.
1: Il Deltaplano, Music First.

0: un'altra nuova uscita riguarda un gruppo, His Golden Messenger, da cui ci siamo ascoltati Gabriel, la canzone. L'album nuovissimo è intitolato I'm People. Vabbè, diciamo, la città di Woodstock è in pratica il tema dell'album, della registrazione, di qualche testo, dei pensieri e dei luoghi dove si può vivere ma anche andare a visitare, perché comunque fanno parte della leggenda della musica. E quindi Woodstock e i suoi dintorni rimangono posti dove sono sempre successe cose straordinarie, e forse anche questo nuovo lavoro di His Golden Messenger, dove cantatori come Michael Carrington e MC Taylor possono realizzare i propri sogni, e può confermare che questo Woodstock è un luogo da poesia, terra e cielo, montagne, un luogo da cui proviene buona parte della musica che, diciamo, a me piace. Diciamo, gli studi addirittura sono stati allestiti e si chiamano Dreamland, terra del sogno, in una chiesa sconsacrata appunto nei pressi della mitica Woodstock, dove And People, questo nuovo lavoro, è stato registrato dall'autore insieme a una nuova incarnazione di His Golden Messenger, che comprende il produttore, che si chiama Josh Kaufman, agli strumenti a corda, JT Bates alla batteria, Cameron Reston al basso, e illustri ospiti come Bruce Osby, Sam Bean degli Aaron Wine, Marcus King, Amy Elm, Sarah Watkins e Griff Taylor Goldsmith dei Doors. L'intento con cui ha realizzato il nostro MC Taylor and People pare più o meno lo stesso che negli anni 70 diede vita alle leggendarie session in uno scantinato di Woodstock, ovvero combinare le radici della musica americana con l'urgenza, la frenesia e il movimento qualche volta molto forte del rock and roll in un disco fatto di ballate soul e pure spumeggiante folk e rock, come non se ne sentivano dai tempi addirittura del mitico album della band, The Last Waltz, che poi è culminato, o meglio, è stato registrato durante un concerto incredibile. And People riflette il calore, l'umanità, le emozioni e l'ispirazione che dovevano aleggiare nella stanza mentre i musicisti suonavano queste 12 belle istantanee di un'America niente affatto somigliante a quella attuale, quindi con i ricordi del passato pieni di speranza e di American Dream. Ritorna Ron.
1: Perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito, li

Vite parallele, quindi singolo in rotazione da 4 giorni, disponibile dal 22 maggio in streaming e in radio dopo quasi 4 anni dai più recenti inediti pubblicati nell'album che ricordo si chiamava Sono un figlio. Vite parallele è un brano dall'atmosfera internazionale con sonorità raffinate che fanno da tappeto in pratica la sua voce, che il tempo forse ha reso ancora più calda ed espressiva. L'arrangiamento combina elementi live come chitarre, organo Hammond e sezione ritmiche con texture elettroniche, creando un equilibrio tra sonorità da richiamo retro e un impianto diciamo più moderno. Così la canzone conferma in pratica la coerenza stilistica e l'eleganza del cantautore, che con ogni probabilità ci sorprenderà ancora con altri inediti nel corso di questo anno. Premio Tenco alla carriera a 30 anni della sua vittoria al Festival di Sanremo, con Vorrei incontrarti fra 100 anni, in coppia con Tosca a suggellare uno dei più prestigiosi percorsi artistici della scena cantautorale nostrana, iniziato nel 70 quando Ron non era ancora 17enne. Ebbene, noi si vola in avanti, visto che siamo a Radio Fly più al Deltaplano.

Sonorità modernissime in questa canzone Twizzler di Cigarettes After Sex. Avete fumato? Bene, meglio per voi. E intanto è un brano, il nuovo singolo, che è uscito esattamente una settimana or sono, disponibile via la label, si chiama Partisan Records, e presentato in anteprima, il giorno prima, quindi non il 19 ma il 18. Il brano segue l'uscita del lavoro Anna Karenina, che era stato pubblicato l'anno scorso nel 2025, singolo quindi che all'inizio di quest'anno ha ricevuto anche una pubblicazione fisica in formato 7 pollici, mentre questo nuovo Twizzler rappresenta la continuazione di un anno che è stato molto buono, quasi entusiasmante per la band. Indietro nel tempo, grande cantante, grande voce, si chiama Phoebe Snow, ce lo ascoltiamo.

diciamo che la registrazione e l'incisione sonora risente un po' del tempo, era sul finire degli anni 70. Mi sembra che uscì nel 1978 Every Night, che è un brano originario di Paul McCartney, ripreso da Phoebe Snow, pseudonimo di Phoebe Ann Loeb, nata a New York il 1950 e purtroppo deceduta nel 2011. È stata una cantautrice e chitarrista statunitense, ma ha fatto anche da corista per lungo tempo. Era una straordinaria vocalist, era un contralto con un'estensione vocale di 4 ottave e ha pubblicato diversi singoli di successo, e quello di Phoebe Snow è un repertorio che trascende i vari generi e quindi comprende il jazz, il blues, il pop, il funk, il gospel, ma anche altre cose ancora. Ce lo siamo riascoltati oggi e io mi ricordo di averlo programmato proprio nel finire degli anni 70. Quindi qualche volta la radio, anche come si dice, è uno smuovi ricordo e sentimenti. Io spero che qualcuno di voi all'ascolto magari si possa ricordare quei lontani tempi, ma direi erano anche dei bei tempi.

Ed al contrario del fratello, Steve Ray Vaughan, Jimmy Vaughan, l'autore e l'esecutore soprattutto di questo brano Everybody's Got a Sweet Soul Vibe, e lavora di fino, in punta di piedi, non ha la velocità, il trascinamento che ha Steve Ray, che aveva Steve Ray purtroppo compianto, ci rimangono le sue grandi canzoni, perché è uno che insomma agisce quasi in punta di fioretto. E questo album è una delle perle rare della musica blues, rock blues degli anni 90, chiamiamolo così. È uscito nel 1994, l'album di Jimmy Vaughan si chiama Strange Pleasure, è il primo passo di quella che si può chiamare la terza vita discografica di Jimmy, fratello maggiore della famiglia Vaughan. La prima è con i Fabulous Thunderbirds, a declinare insieme a loro quel senso di blues come solo i texani sanno fare, in debito dichiarato con i maestri del blues, eppure sempre con quella metafisica dello spazio, del gesto mai troppo calcato, di un groove che sa essere sensuale, a cui ogni movimento del singolo e del collettivo è devoto. La seconda vita di Jimmy Vaughan, brevissima, è accanto al fratello Steve Ray, appena prima della sua scomparsa. È un disco che curiosamente non è un campionario di solismo sfrenato, ma già prova degli strani piaceri, chiamiamoli così, a venire. E appunto, infine, terzo, come si dice, last but not least, Strange Pleasure, questo album dove Jimmy canta con un filo di voce ma sempre soulful, suona come una divinità misteriosa, sempre minimale, alla soglia quasi dello zen, sempre affilato come una lama. Il blues è mutante e imprevedibile, ma diciamo non reinventa un mondo. Il nostro Jimmy Vaughan comunque si conferma definitivamente tra gli artisti di maggior personalità di questo genere. Se non siamo proprio intorno al blues, diciamo ci sono venature di blues anche in questa canzone che sentite di fondo. Questo è un album recente, quindi del 2026, si chiama This World. L'interprete è Billy Thomas e la canzone è intitolata Batman and Robin.

0: Drake e Batman Robin a cui si riferisce il testo della canzone sono stati trattati molto bene in questo brano di Billy Thompson. Anche questo è un album datato 2026, quindi di quest'anno. Il titolo è This World. Lui è originario del North Carolina, transitato per regioni come California, Louisiana e attualmente di stanza in West Virginia. Billy Thompson è un musicista, cantante, songwriter, promotore di una sana miscela che comprende un mix tra blues, funky, solo rock, con la quale ha viaggiato molto spesso attraverso gli Stati Uniti, il Canada, l'Europa. È un eccellente chitarrista slide. Lo ritroviamo a cavallo tra anni 70 e 80, quindi molto giovane, in una band new wave, addirittura i Fingers, prima di passare a un altro genere nel gruppo dei Mighty Penguin. Ebbene, appunto, poi, cioè nel senso, ha fatto, come si dice, l'opening hat per numerosi illustri colleghi, ne cito due, George Thorogood e Joe Cocker, e l'ultimo, questo lavoro, This World, vede coinvolto un ottimo organico, tantissimi musicisti e supervisionato dallo stesso Billy Thompson con la sua voce espressiva e la sua caratura di chitarrista. Si tratta di 14 tracce veramente di buona, buonissima fattura. This World si ascolta bene, rende merito a tutte le influenze del suo artefice e a dispetto di un livello di tensione, perché è morbido, quindi la tensione è bassa, un po' uniforme, vanno comunque esaltate alte virtù, la cura della registrazione, la logica nella composizione, i testi che sono bellissimi e profondo e l'eccellente qualità dei comprimari, oltre alla grande esperienza e abilità di Billy Thompson. This World è un album da consigliare.
1: Altaplano, tutti martedì alle ore 17 in compagnia di Mauro Giovacchini, HCISP.

canzone ritmica intervallata da un po' di spoken word, vale a dire di cantato parolato, cantato a parole. Aldous Harding con What Am I Gonna Do, tratto da questo nuovo lavoro, un altro album nel 2026 qui al Deltaplano, Train on the Island, quinto lavoro per Aldous Harding, conferma lo stesso produttore John Parrish e gli stessi studi che sono i leggendari Rockfield gallesi dei dischi precedenti. Il sodalizio funziona sia con gli studi che con il produttore, quindi non si cambia, mentre il lavoro precedente a questo, Warm Chris, era concepito durante l'isolamento del Covid e caratterizzato da atmosfere cupe. Questo Train on the Island suona come un viaggio onirico dotato di maggiore immediatezza melodica senza perdere però di eleganza. Sono 10 tracce che proseguono la rimozione dei suoni non essenziali per amplificare la forza dello spettro vocale, quindi una sottrazione sonora con un'addizione vocale. Come sempre con la Harding i testi sono un territorio scivoloso, immagini ellittiche, riferimenti autobiografici ancorché obliqui, una sintassi che nasconde più di quanto rivela, quindi quella diciamo che spetta a noi cercando di interpretare i testi delle canzoni è una lettura possibile ma non è definitiva. What I'm Gonna Do, pezzo più ritmato, con l'arpa a disegnare arabeschi, il brano che siamo ascoltati, racconta il recupero della parte di sé rimasta a lungo sepolta e la scoperta che è proprio quella parte a tenerla in vita. Un disco che si forma quasi al contrario, in sottrazione sonora. Prima del notiziario... Dal vivo, in jazz, Nino Buonocore, Abitudini alla canzone. Noi ci sentiamo dopo. Siete in diretta.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. A lanciare l'allarme dall'assemblea di Confindustria a Roma il presidente Orsini, che sprona l'Europa: cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina. Poi l'appello a tutta la politica: chiediamo un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, 28 i morti nei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla intanto la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi, si fanno sentire i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra USA e Iran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo Pezeshkian. Il presidente americano Trump intanto ha convocato una riunione di governo per domani a Camp David. La strage di Modena: la procura ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne che 10 giorni fa si è lanciato con la sua auto contro diversi passanti, ferendone 7 e tentando poi di accoltellare un'altra persona. Dovrà ora decidere il GIP. Se la richiesta sarà accolta, probabilmente sarà disposto un incidente probatorio, accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto, commenta l'avvocato del 31enne. Dai primi esiti delle indagini è emerso che il Kudri nell'ultimo periodo aveva cercato in rete informazioni su attentati simili commessi in Europa. Tennis al Roland Garros: un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Questa sera esordio per Jannik Sinner al trofeo parigino. Il numero 1 al mondo dalle 20:15 sarà in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot, il deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.

Devo dire che al momento, è trascorso più di un'ora dall'inizio del dettaplano, sto passando brani che pur diversificandosi rimangono comunque in una sorta di soulful. Anche questo I'm Daughter di Linda Perry, un altro lavoro uscito in questi primi 5 mesi del 2026 intitolato Let It Die Here, che è il terzo album da solista a distanza di un quarto di secolo dal secondo. È una parabola alquanto insolita da una delle Four Non Blondes che l'ha portata a questo nuovo lavoro. Questo lavoro somiglia a un approdo del quale rivendicare un grosso credito con il passato, in particolare con lo sfortunato destino che fece della band nel 92 una delle tante One Hit Wonders di quel periodo, con la celeberrima canzone WhatsApp, che è diventato un classico radiofonico. Però, come aveva previsto Linda Perry, che non l'avrebbe voluta inserire nel primo lavoro, perché si era resa conto probabilmente di aver fatto un brano perfetto sotto tutti gli aspetti, il che poi avrebbe portato la rimanente produzione in grande attesa e quindi con una buona percentuale che il resto poi non funzionasse, come poi purtroppo dal punto di vista delle Four Non Blondes è stato così. E comunque adesso si dedica esclusivamente a una ventennale e prolifica carriera di produttrice e autrice, e c'è uno smarrimento provocato dalla perdita in questo brano I'm Daughter, che apre gradualmente spazio alla necessità di andare avanti stringendo qualcosa da ricordare. Let it die here, questo nuovo di Della Perry, segue il documentario omonimo diretto da Dan Hardy e presentato nel 2024 al Tribeca Film Festival, in cui Linda Perry disvela diversi aspetti del suo percorso dissestato, sia personale ma anche artistico, da vedere in attesa del nuovo Four Non Blondes che è previsto per la fine di quest'anno. Quindi un po' di curiosità. Poi parleremo, ma intanto un brano. Parleremo voce permettendo, perché mi è rimasta a zero oggi. Intanto però ci ascoltiamo, visto che hanno ripubblicato in versione Deluxe Edition il quarto lavoro, One of This Night, della band degli Eagles. Questa bellissima, l'abbiamo sempre chiamata ballatona. Il brano è After the Fleece Gun.

0: Dopo che il brivido è passato, After the Thrill is Gone Remastered e in versione Deluxe Edition è uscito. Ritenuto questo quarto lavoro all'unanimità un disco fondamentale nel percorso degli Eagles, che nei suoi solchi passarono di fatto dal country rock degli esordi a un suono più sofisticato, radiofonico e forse anche più rockista. One This Night è nato all'epoca in condizioni di estrema turbolenza, ritorna oggi grazie a un elegante box set targato Rino, comprende 3 CD più un Blu-ray disc e più c'è la versione vinile che comprende 3 vinili. Benemerita la Rino pubblica questa edizione speciale, l'album era del 75, un nuovo missaggio cui aggiunge, per ingolosire gli appassionati, una registrazione tuttora non era mai stata pubblicata del concerto della band al Sunshine Festival di Anaheim in California, che risale al 18 settembre del 75, e questo fu fatto a chiusura del tour promozionale per il disco. Doppia edizione, ve l'ho detto prima, è il primo disco a raggiungere le vette della classifica di Billboard, dove è rimasto per 5 settimane. Si tratta anche dell'ultimo lavoro nel quale è presente Bernie Lidon, uno dei 4 fondatori del gruppo, nonché della testimonianza effettiva di una svolta. Diciamo che secondo me la svolta era già iniziata con l'album On the Border. Si sentivano alcune canzoni che erano più roccheggianti dei primi 2 lavori. Qui però ci fu il brano omonimo, One This Night, che era funkeggiante. Comunque vennero fuori anche 3 singoli, come si dicono ora, schiaccia sassi, tutti in piani alti della classifica. One This Night, un brano pop funk cantato da Ellie, che poi probabilmente influenzò anche i Bee Gees di Stayin' Alive, Night Fever, eccetera. E poi ci fu Take to the Limit, numero 3, stupenda ballata cantata in falsetto da Randy Meisner, in grado di caratterizzarla con la sua straordinaria voce appunto in falsetto, ma che poi si rifiutò da lì a poco a continuare la carriera insieme agli Eagles. E poi c'è anche questa After the Thrill is Gone, ballatona con Ellie e Frey davanti al microfono per una dolorosa riflessione sulla vita da star. Ricordo che anche in Hotel California c'era appunto un fare il punto, scusatemi la ripetizione, della vita da star. Intanto, per chiudere il discorso Eagles, un altro dei loro classici, un lentaggio incredibile, appunto tratto da questo disco promozionale, e è stato effettuato la registrazione della band il 18 settembre del 75 al Sunshine Festival di Anaheim in California. Il brano che presentano Eagles si chiama The Best of My Love.
1: Il deltaplano. Music First by Chispy.
2: We're gonna get JD South up here to play with us on a song that he helped us write.

0: Zion.
1: Era un bel po' che Alila Diana non faceva un lavoro. Questo è uscito veramente da pochissimo tempo ed è intitolato Who's Keepin' Time. Il 1 aprile del 2025 a Portland muore Michael Hurley, 83 anni, cantatore, illustratore, agitatore visionario, figura tutelare di tre generazioni di musicisti folk americani. Aveva trascorso decenni a margine del mercato. Alila Diana lo chiama amico, registra con lui Age All Blue sul suo album To Be Still del 2009. È sua vicina di casa. Di notte gli prepara toast al formaggio. Quando arriva la triste notizia, dice di essere assolutamente devastato. Poi partecipa al concerto tributo, 50 musicisti sul palco, ognuno di questi con il catalogo di Michael Hurley. E poi ci pensa, gli viene fuori l'ispirazione e Who's Keepin' Time, di cui sopravvivono 11 brani di un furore parossistico di produrre musica, e quindi di nuovo in vita dal punto di vista musicale Alila Diana, e quindi pubblica Who's Keepin' Time, nono album in studio, porta qualcosa di nuovo, non nella forma perché la canzone folk americana nella sua versione più pura, ma nel modo in cui viene costruito. E lei dice: tendo ad andare verso il buio quando scrivo, ma questa volta c'era l'intenzione deliberata di aggrapparmi alla luce. E Who's Keepin' Time è il suono di quella lotta. Ebbene, lasciamo alle Lady Anne.
2: Deltaplano, Music First.

Forse il brano di maggior successo di Michelle Shocked Anchorage, tratto dal secondo lavoro, se mi ricordo bene, del 1988 per la label Mercury Records, Short Sharp Shocked. Michelle Shocked è stata uno dei talenti più puri emersi in America alla fine degli anni Ottanta. Ha sempre indicato Guy Clark come la sua influenza primaria, questo grande musicista americano, aprendo talvolta anche i suoi concerti, arrivando persino a omaggiarlo simpaticamente sul retro di questa cover, di questa copertina del secondo album Short Sharp Shocked, in cui posa insieme al produttore Pete Anderson, richiamando la foto di Guy Clark e la moglie Susanna sulla backside di All Number One. Il disco, grazie anche alla produzione rock di Anderson, sfiora il capolavoro con canzoni strepitose tra folk e country come questa Anchorage, che secondo me è il pezzo più conosciuto, almeno qua da noi in Italia, perché è stato oggetto non solo di discussione ma soprattutto anche di programmazione radiofonica. Allora, la seconda metà degli anni 70 ci fu un album dal vivo che andò veramente bene in pieno periodo free radio, delle radio libere. Peter Frampton se ne torna con questo nuovo Carry the Light, la canzone I'm Sorry Ill. Lui è Peter

0: Sorry Hell, Peter Frampton dal nuovo lavoro Carry the Light. Peter Frampton, leggendaria chitarra e membro della Rock and Roll of Fame, vincitore di un Grammy Award, ha annunciato questo Carry the Light, primo album di inediti dopo ben 16 anni, e la data è stata quella del 15 maggio quando è uscito. È stato scritto e prodotto insieme al figlio Julian. Il disco vanta collaborazioni con artisti del calibro di Sheryl Crow, Bill Evans, Tom Morello, Graham Nash e Ben Montech. È il primo lavoro dopo 16 anni, dice il nostro Peter Frampton, che ricordo ancora Frampton Comes Alive and Baby I Love Your Way, questi brani che fecero del disco veramente un enorme successo. È stato in quell'epoca uno dei dischi di musica rock più venduti di tutti i tempi, afferma il musicista. Il primo lavoro dopo 16 anni è stato uno dei progetti più gratificanti di sempre. Ho avuto l'opportunità di lavorare con mio figlio Julian, scrivendo e producendo insieme, e sono sicuro che sarà la prima di molte altre collaborazioni simili. Ebbene, glielo auguriamo e andiamo avanti ancora con il deltaplano che cabra, vira, picchia e vola sempre più in alto.
1: Music, your station.
2: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.

Fortunato Neil Diamond, perché a 85 anni ancora una voce molto fresca, pimpante e calda, mentre io con diversi anni di meno non riesco a tirare più la voce. Vabbè, questo è un brano di Neil Diamond, Forgotten Alternate Version, tratto da Wild Heart, che è l'ultima fatica. Classe 41, Neil Diamond ha una spalla, alle spalle una trentina di lavori e anche oltre 60 milioni di copie vendute. Nel suo salotto poi può mettere in mostra decine di premi e onorificenze. Questo disco è stato prodotto dal grande Rick Rubin, che torna in studio poi con questo, producendo un album di nuove canzoni giocate sulle corde della chitarra e sulla voce magnetica calda di Neil Diamond. America Recording, sì, però l'album si chiama Wild and Art, e per l'anziano Neil Diamond Rick Rubin ha preparato un corredo sonoro perfetto, pochi strumenti, pochi effetti speciali, in modo da lasciare alla chitarra, soprattutto alla voce, il compito di guidare l'ascoltatore verso la magia evocativa delle note. Country.

0: tempo di chiusura, Closing Time, I Love It dall'album d'esordio, era il 1986, come si dice, un album eponimo, vale a dire si chiamava semplicemente come lui, I Love It. E, diciamo, sulla riga anche questo album, così come quello di Michelle Shaw, che dei dischi che senza Guy Clark, grande interprete, autore, musicista, personaggio carismatico della musica americana, non esisterebbero. E questo in poche stringate righe magnifiche, le doti del titolare del disco, I Love It, all'inizio, un ragazzo allampanato, dalla voce particolare, dalla stampa subito paragonato allo stesso Guy Clark per via dello stile laid back, quasi distaccato ma molto sentito. Con gli anni I Love It creerà un suo personale suono in cui miscelerà la musica country, lo swing, il jazz e il gospel, ma questo suo esordio omonimo è ancora più profondamente legato alle origini texane, e I Love It si dimostra immediatamente un fuoriclasse grazie a brani veramente molto belli. Andiamo avanti, siamo quasi nel finale della trasmissione.
1: Du bist der Hörer, wir sind das Radio.
0: Visto che poi alle ore 21 sarò di nuovo in onda con un brevissimo programma di jazz armonico che si chiama Sting is Win, martedì sera e sabato sera alle 21, adesso appunto siamo intorno al jazz. Dave Holland, Norma Whiston, Kenny Wheeler, London Vocal Project, Mark Lockhart, Nicky Lice, Not Waving But Drawing, è così intitolata la canzone, e l'album With the Spark Music of Kenny Wheeler, quindi un tributo, un omaggio a questo grande Kenny Wheeler, Not Waving But Drowning.

0: po' di musicisti insieme per fare un tributo alla musica di Kenny Wheeler, Dave Holland, Norma Whiston, London Vocal Project, Not Worrying But Drawing, così è la canzone, l'album del 2026 ed è intitolato Vital Spark. Bene, vi lascio con un blues acustico tranquillissimo, semplicissimo, ma molto molto molto bello. John Campbell è questo, è l'artista che concluderà il deltaplano di oggi, è catturato negli studi di registrazione con questo nuovo True Matter Session dell'omonimo programma radiofonico olandese. Immortala in pratica questo lavoro, il lato più intimo e antispettacolare di John Campbell, senza peraltro dimenticarsi delle caratteristiche per le quali il musicista quasi 40 anni fa divenne celebre, almeno presso gli appassionati di blues e anche i dintorni. Sempre pronto a scaricare addosso agli ascoltatori un blues dell'anima, scarnificato, sofferente, a infestare paesaggi interiori tramite la slide guitar con i suoi suoni lancinanti e suoni anche resofonici sinistri come il balneare, meglio il balenare d'una, cioè non era al mare, insomma, una tempesta di lampi prima del fragore del tuono. Campbell affronta due distinte esibizioni acustiche con il carisma stregato del negromante. Ebbene, True Matter Session, una conferma per quanto riguarda la musica acustica, in questo caso di John Campbell, che con World of Trouble termina il deltaplano. Mauro Giovacchini, il sottoscritto, vi ringrazio per l'ascolto. Vi ricordo l'appuntamento con il jazz, Sting Swing, alle 21, 21 e speciali questa sera, circa 28 minuti di jazz armonico. Ciao, a risentirci.
1: Il volo con Radio Fly e il deltaplano Music First by Cispi.
2: Best new rock, new music.

0: Buonasera da Daniele Ubaldi. Ancora in evoluzione la situazione in Medio Oriente, dove tra scaramucce belliche sembrano andare avanti i colloqui mediati dal Pakistan per arrivare ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran. Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Domani Trump ha convocato una riunione di governo a Camp David. Intanto rientra a Teheran il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che è stato in Qatar come capo della delegazione negoziale iraniana. E continua l'escalation in Libano, dove le forze israeliane hanno ripreso con intensità l'offensiva, oltrepassando la linea gialla inviolabile nella tregua. Ancora un ordine di evacuazione per gli abitanti di Mashgara e Samar, nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute libanese, 28 sono le vittime dei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. È un quarantenne di origine pakistana in stato confusionale, forse vittima di un colpo di calore, l'uomo avvistato mentre camminava lungo i binari nei pressi della stazione di Reggio Emilia. L'uomo è stato intercettato dalla Polfer, che lo ha affidato al locale personale sanitario. L'avvistamento intorno alle 15 ha provocato un rallentamento sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, con una serie di ritardi a catena fino a 2 ore e disagi sulla linea.
1: L'economia.
0: In primo piano l'Assemblea Generale di Confindustria che si è svolta a Roma. Chiediamo alla politica un grande atto di responsabilità, fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'appello del presidente Orsini, che ha poi spronato l'Europa cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Rischiamo il deserto industriale nell'Unione Europea. Sentiamo.
2: La dimensione europea è l'unica in grado di reggere l'urto. Noi crediamo nell'Europa, ma siamo molto preoccupati per le scelte dell'Unione in questi ultimi anni. Un punto su tutti, Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività. Come ci ha confermato il commissario europeo Sjogren, dall'inizio del mandato di questa commissione, l'Europa ha perso 250.000 occupati nella manifattura, che si traducono in 1 milione di occupati nell'indotto.
0: L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare di meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Nel 2026 si stima che la percentuale delle persone a rischio di povertà in Italia resti stabile al 18,6%, quanto emerge dalle statistiche Eurostat, secondo le quali nei paesi dell'Unione Europea in media la stima sul rischio povertà per quest'anno sale al 16,4%. Il dato è in lieve aumento rispetto al 2025, quando era pari al 16,3%. L'avvertenza Electrolux dopo il nulla di fatto ieri al tavolo convocato al Mimit. Il ministro delle imprese Urso dà tempo fino al 15 giugno alla multinazionale svedese per ritirare il piano che prevede 1700 esuberi in Italia. L'obiettivo, spiega il ministro, è fissare un nuovo incontro per quella data e aprire un confronto volto a individuare una soluzione industriale condivisa e sostenibile. Il turismo in Italia continua a crescere. Nel primo trimestre 2026 gli arrivi registrano un aumento tendenziale del 4,2%. In più, le presenze crescono del 7,5%, trainate dalla componente straniera. I dati emergono da una nota flash dell'Istat, secondo cui nel primo trimestre dell'anno le strutture ricettive hanno registrato 23 milioni di arrivi e oltre 71 milioni di presenze. Chiusura contrastata per le borse europee, che scontano il clima di incertezza legato ai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari lascia sul terreno 0,64%, male i titoli del lusso. Tonfo per la Ferrari dopo la presentazione di Luce, la prima rossa tutta elettrica, a 5 posti della casa automobilistica. Il titolo perde oltre l'8%. L'incertezza spinge al rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia intorno ai $98 al barile, il WTA oltre i $90. Ed è tutto, a più tardi.
3: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
1: Un saluto e ben ritrovati i nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale è ben saldo e robusto sul nostro territorio. Permette anche mercoledì 27 maggio condizioni di stabilità, ampi spazi soleggiati, fatta eccezione per la comparsa di locali rovesci a sfondo temporalesco all'estremo nord-est nella seconda parte del giorno. Il contesto climatico è caldo di piena estate, in ulteriore accentuazione mercoledì le temperature diurne più elevate sulla pianura padana ed anche tra Toscana, Umbria, Lazio. In molte località saremo prossimi ai 35-36 gradi. Per sapere come andrà nel dettaglio nelle vostre località di interesse vi rimando all'app di Trebi Meteo, al nostro sito web trebimeteo.com.
4: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro. Fly.

0: Buongiorno amici di Radio Fly e benvenuti all'ottava puntata del programma E ora arriva il bello. Diamo ovviamente come sempre il buongiorno alla mia compagna di avventure Cristina Rotellini. Ciao Cri, buongiorno.
1: Ciao Vanna, ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, noi avevamo riprendiamo un po' il filo del discorso.
1: Sì, sì, okay? Sì. Riprendiamoci un po' da dove ci eravamo lasciati. Vi ricordiamo,
0: esatto,
1: che l'ultima puntata è stata una puntata, spero, bella, appunto, perché abbiamo parlato di moda, di abiti, di tessuti, di vestiti, bellezza e moda, no? La moda che è termometro della bellezza dei nostri tempi, ma è anche un linguaggio comunicativo,
0: sì,
1: potentissimo. E l'ultima foto con la quale ci eravamo lasciati e l'ultimo concetto era questo abito meraviglioso di Keira
0: Knightley. Che io lo rimetto così almeno.
1: Sì,
0: perché
1: ci sta guardando, per chi ci ascolta, era un vestito meraviglioso verde del film Espiazione, quindi andatelo a vedere se non avete presente di cosa stiamo parlando, perché appunto abbiamo introdotto l'argomento di cui parleremo oggi, che è bellezza e cinema, e non possiamo appunto introdurre l'argomento senza pensare al fatto che la moda ha comunque avuto e ha un ruolo importantissimo nel cinema, perché pensiamo appunto a questo abito, che è un abito che non è bello solo perché è oggettivamente un bel vestito, no Vanna? È anche tutta una serie di significati, è proprio un linguaggio, in questo caso la moda usata nel cinema, in questo caso appunto verde, che è stato creato usando tre sfumature diverse, è stato tinto, quindi non è un tessuto che è nato in questo modo. Le forme, che sono del 1935, queste scene ambientate nel 35 ci, sì, parlano appunto del passaggio della protagonista verso una maturità, un essere donna, ma ci parlano anche di un sentimento molto forte, potente, che è quello dell'invidia. Non vogliamo spoilerare il film, però insomma è, diciamo, un sentimento forte che porta poi la storia a prendere una certa piega. E quindi vedete come attraverso un vestito che è stato appunto premiato in questo caso, riusciamo comunque a cogliere tantissime sfumature e tantissimi significati anche nel cinema, perché diciamolo, il cinema rende eterno un abito, rende eterna la bellezza poi di fatto, perché come possiamo non citare tantissime attrici famosissime che sono immortali nella nostra memoria proprio perché il cinema le ha rese tali, no?
0: Vero.
1: Quindi questo abito meraviglioso di Keira Knightley ci porta appunto nel mondo del cinema, che noi ovviamente vogliamo un po' navigare insieme a voi parlando di icone, di donne che hanno reso immortale il cinema e la bellezza.
0: E quindi facciamo vedere qualche immagine,
1: sì,
0: per,
1: sì,
0: chi,
1: sì,
0: ci sta guardando in video.
1: Sì, allora vi racconto
0: un'icona.
1: Vi racconto un'idea di bellezza che è diventata, secondo me, appunto un simbolo immortale, e tutt'oggi si può dire che è più che mai moderna e attuale. Stiamo parlando di Audrey Hepburn, Holly Golightly in Colazione da Tiffany, dove anche qui vedi la bellezza è vissuta in modo del tutto nuovo, perché si parla di un abito nero, il classico tubino nero, che è appunto un punto fermo della bellezza e della moda, però qui reinterpretato totalmente da questo film spettacolare. Perché? Perché lei anzitutto è abbigliata con questi accessori molto,
0: vero,
1: forti,
0: questa collana, questa coroncina nei capelli.
1: Sì, quindi l'abito nero è sdoganato, no? Lei ci si diverte, la protagonista sappiamo è appunto un vulcano di energia e diciamo anche di originalità, e in questo caso appunto Audrey Hepburn la interpreta magistralmente. Però il tubino nero, gli occhiali da sole, le perle, questo cappuccino, questo caffè in mano con il cornetto hanno creato un'idea di bellezza, come dire, quasi aspirazionale, nel senso che possiamo essere belle ma possiamo anche essere naturali e compiere,
0: vero,
1: di fatto una cosa che facciamo tutte le mattine, colazione, no? Vedete come l'immortalità in questo caso è stata creata unendo bellezza ma anche movimento. Questa è la cosa che il cinema ha, che secondo me infatti è irripetibile in altre forme d'arte, no? Perché il cinema cosa fa? Ci racconta la bellezza attraverso le azioni, i gesti, i colori, gli abiti, i dialoghi.
0: Vero.
1: Quindi è un concentrato di tutte le sfumature della bellezza, no?
0: Assolutamente. Quindi, diciamo... Poi vabbè, il cinema è importantissimo perché appunto ci permette di vivere delle vite che non sono le nostre, però ci dà questo potere che è eccezionale.
1: Sì, e infatti poi ne parliamo più approfonditamente, perché ha introdotto una cosa fantastica che è stato nel cinema il close up, perché pensate che fino, diciamo, a precedentemente, no? Fino a poco tempo prima non c'era questa vicinanza. Cioè, c'era il teatro, c'erano i dipinti, però la bellezza era lì, statica, e noi potevamo osservarla da una certa distanza. Poi con l'avvento del cinema e soprattutto di questo close up, cioè l'avvicinamento, è stato veramente importante per l'intimità che si è creata e quindi per il fatto che io posso aspirare, vivere e immedesimarmi in quella bellezza lì. Pazzesco.
0: Sì, comunque no, hai detto bene anche della pittura, perché secondo me il cinema è un po' la pittura in movimento.
1: Certo, assolutamente, quindi... sì, è una forma d'arte in movimento, esatto. E quindi è come un quadro che prende vita, no?
0: Esattamente. Allora, poi andando avanti nelle foto, qui sì, vediamo un'altra icona.
1: Uno dei movimenti più famosi,
0: esatto,
1: signori, della storia del cinema. E come non si può dire che esprime bellezza, no? Perché stiamo guardando la foto di Marilyn quando la moglie è in vacanza, l'abito iconico bianco. Anche qui vedi come
0: che prende vita.
1: Prende vita, grazie a lei, ovviamente, alle sue capacità attoriali, alla sua bellezza. Ma quante cose ci vengono comunicate, no? L'abito è bianco, quindi colore del candore, della sposa, dell'innocenza, in un corpo prorompente, sensuale, e con questo movimento che anche qui di fatto ha creato una leggenda.
0: Vero.
1: Perché lei si mette su questa grata, l'aria solleva il vestito, però è stata creata una narrazione e qualcosa che rimane nelle nostre menti tutt'oggi.
0: Assolutamente.
1: Quindi,
0: sì,
1: meravigliosa Marilyn in contrapposizione con Audrey Hepburn, no? Erano le due bellezze agli antipodi, quindi anche qui il cinema ci ha dato tanto da...
0: Sì, un momento impresso per sempre, sì, ci ha regalato.
1: Sì, sì. Ecco qua una foto magari che non tanti ricorderanno, un film comunque famoso però meno chiacchierato, diciamo, è Gilda. Sono sicura che molti ragazzi oggi magari non sanno di cosa stiamo parlando, però vedi come anche la fotografia nel cinema è importante, perché siamo negli anni 40, abbiamo parlato nella precedente puntata che gli anni 40 l'abito era un uniforme, era qualcosa che ci dava solidità, protezione, la riga, il tailleur che dava solidità, sì, e autorevolezza alle donne, e qui il cinema è riuscito infatti a tradurre il tempo che a quel punto, insomma, stavano vivendo attraverso questa fotografia potentissima. E meraviglioso Gilda, un altro film da riscoprire.
0: Sì, prendete appunti di tutti, sì, questi,
1: sì,
0: film,
1: sì, dai.
0: Sono belli.
1: Sì, un altro, vabbè, l'immortalità del cinema,
0: un altro cult,
1: vissuta con Via col vento, l'evoluzione della donna, vedi, della bellezza e del personaggio nel cinema passa attraverso i colori, gli abiti, e come vedi anche la bellezza mutata di lei, perché appunto stiamo parlando di Rossella O'Hara, che ha questo percorso, passa da questa bellezza, diciamo anche qui veramente impeccabile, sì, però molto bambinesca,
0: molto infantile,
1: infantile, sì, fanciullesca, quando poi incontra Clark Gable, diciamo un'evoluzione che il cinema racconta, come vedete, anche attraverso gli outfit e i colori, quindi anche qui una bellezza che attraversa,
0: carattere.
1: Sì, sì, esatto, che vive proprio attraverso l'immagine del cinema, della pellicola, ma ci parla proprio del percorso evolutivo, in questo caso del personaggio e della donna.
0: E poi qui, ecco, andando avanti, c'è un'altra donna che ha fatto un cambiamento, un'evoluzione impressionante.
1: Sì, sì, sì, anche qui un film molto amato, veramente il cinema ci ha regalato delle storie incredibili. Peraltro, siccome vive un po' di crisi il cinema con tutte queste TV a pagamento, streaming,
0: sì, sì,
1: torniamo un po' al cinema, no? Vogliamo anche lanciare un po' questo messaggio sociale, però permettetecelo, perché insomma il cinema ci ha regalato, come vedete, delle perle e dei momenti altissimi, quindi torniamo al cinema a vedere qualche bel film. Stiamo guardando la foto di Sandy, la fidanzatina d'America in Grease, e qui davvero vediamo proprio due concetti di bellezza contrapposti, appunto la fidanzata d'America, il capello biondo, il vestito rosa, sì, quindi
0: la fidanzatina perfetta.
1: Ma sì, dai, la donna, la ragazza innocente, e quindi una donna, diciamo, totalmente diversa da quello che poi è la scena finale di Sandy. Sì, vedi come la bellezza ci aiuta anche a essere percepiti socialmente in modo diverso, no? Nessuno tratterebbe in modo uguale, nessuno si rapporterebbe in modo uguale alla ragazza di prima che abbiamo visto, alla Sandy, diciamo, numero uno, rispetto alla Sandy numero due.
0: Sì, alla Sandy innocente.
1: Sì, sì, perché qui la bellezza, diciamo, è proprio un mezzo di comunicazione, è un linguaggio segreto per il cinema, perché sembra una cosa abbastanza banale, immediata, però in realtà è proprio è un mezzo di trasporto per la storia. Quindi Sandy fa un'evoluzione e noi la dobbiamo raccontare appunto attraverso l'immagine della sua bellezza. E veniamo un po' più ai giorni nostri, no? Veniamo a un capolavoro più recente, che è Il Grande Gatsby. E come sapete ha avuto un successo, ci sono state
0: enorme
1: versioni cinematografiche, ma la più recente, quella con Leonardo DiCaprio.
0: Sì.
1: E parliamo appunto di come il cinema ci racconta la bellezza, che però a volte è anche un modo per celare una storia, una narrazione molto più torbida o più profonda, no? Perché comunque dobbiamo anche, secondo me, sottolineare il passaggio che il cinema ha avuto negli anni. Cioè, prima era molta appunto costruzione, pensiamo agli studios americani, ai film, ai Colossal, cioè la bellezza nel cinema era qualcosa di sfarzoso. Lo vediamo benissimo in questo film, perché Il Grande Gatsby è famoso per le scenografie, per gli abiti. Vediamo Daisy qui, la donna protagonista, insieme a Leonardo DiCaprio.
0: Poi successivamente appunto c'è
1: Leonardo. Sì, anche qui magistrale veramente in questo ruolo, dove la bellezza viene appunto rappresentata come vedete gli abiti perfetti, impeccabili, dei colori anche rassicuranti. Vero. Lei è vestita in panna, lui è vestito con questo color beige, color cammello, il cappello, quindi c'è una rappresentazione estetica stupenda. Anche qui, chi non ha presente magari Il Grande Gatsby, andate a cercare delle foto, perché sono veramente dei piccoli capolavori. Questi sono dei quadri, no? Ci sembrano quasi dipinti.
0: Sì.
1: Come vede, tutto impeccabile, ci parla proprio di una costruzione del personaggio attraverso l'uso estetico dei colori, delle forme. Però sappiamo, perché anche ha letto il libro Il Grande Gatsby, che poi il protagonista nasconde, no, un passato un po' torbido e uno stile di vita, diciamo, che tutto questo successo e questo sfarzo in realtà nasconde poi una storia sotto ben diversa.
0: Sì, perché diciamo che il regista vuole appunto rappresentare il sogno americano.
1: Certo, il fatto che ci si può redimere, che si può andare avanti e crearsi la vita che desideriamo, però in qualche modo, no, qualche pezzo di noi ci tiene ancorato. Infatti qui anche con l'uso dei colori, se riusciamo ad andare avanti nelle foto e andate a cercare, sì, questo è un altro film che ci riporta, è un frame di Espiazione, perché volevamo parlare appunto di come il cinema attraverso il paesaggio e i colori è anche presagio di quello che succede dopo, no? Raccontando una storia.
0: Vero.
1: Come vedete, viene usata appunto la bellezza del paesaggio anche in modo molto drammatico. Qui infatti è la scena di Espiazione, dove lei con questo bellissimo vestito verde però è da sola, è praticamente davanti a un mare di oscurità e buio di fronte al suo giardino, e questo poi sarà presagio di qualcosa di molto triste, perché appunto Espiazione è prime scene del 35, poi ci parla appunto della guerra. Quindi vedete come il cinema riesce a raccontarci attraverso le immagini.
0: Sì, piccola pausa musicale, Cri, e poi ritorniamo subito. E volevamo appunto, visto che stiamo parlando del cinema, volevamo farvi ascoltare una colonna musicale che è stata importantissima, soprattutto anche per Arezzo.
1: Beh, certo. fatto Arezzo nel cinema è stata portata, diciamo, nel mondo a livello internazionale da La vita è bella, e abbiamo scelto questa canzone che secondo noi ha veramente un cuore vibrante che ci accende ogni volta che la sentiamo. Quindi, esatto. Noah, Life is Beautiful That Way.
0: Per i nostri amici in radio. Smile.

0: Invece, eccoci ritornati, sempre qui in video.
1: In video.
0: E allora, appunto, quindi stavamo facendo questo paragone con questa immagine bellissima.
1: Sì, sì, questa appunto è sempre Keira Knightley in Espiazione. Se andiamo avanti, forse sì, troviamo, ecco, anche la villa del grande Gatsby. Vedete come le luci, i colori, la fotografia sono veramente un elemento narrativo fondamentale. Non si può dire che questa immagine non è bella, ma allo stesso tempo molto pesante, cupa, cioè ci dà l'idea di fasto, ma è un fasto che nasconde qualcosa, insomma, di segreto, in modo stonato quasi, no? C'è questa pesantezza che viene raccontata, e poi l'uso dei materiali nel cinema, il vetro che filtra la luce stessa, il contrasto, come vedi, tra le sfumature in sottofondo e invece il close up, no? Perché quando vediamo queste immagini ravvicinate ci sembra di essere un po' lì a brindare.
0: Vero,
1: con loro. In questo caso stiamo guardando dei bicchieri, no?
0: Potrebbe essere non una scelta a caso, no? Forse l'utilizzo anche di questi materiali cristallo, vetro.
1: No, infatti non è mai casuale. Tutto quello che noi vediamo, che ci viene raccontato al cinema, ma anche le più piccole cose, i più piccoli particolari, sono tutti veicolo di un messaggio, perché c'è uno studio immenso, no?
0: Dietro,
1: pensiamo ai costumisti, pensiamo appunto ai set designer, che sono le persone che allestiscono il set e scelgono tutta una serie di materiali, di tessuti, di luci, di colori, che sono messaggeri appunto della storia che vanno a raccontare. E il cinema però, secondo noi, non è solo qualcosa di sfavillante e fastoso, no? Infatti abbiamo detto che siamo passati dalla costruzione della diva. Abbiamo visto diverse dive del cinema.
0: Certo.
1: Abbiamo visto diversi film grandi, Colossal, Via col vento, Il grande Gatsby. Il cinema ci parla però anche di una bellezza un po' più sussurrata, no?
0: Che più vicina a noi.
1: Più vicina a noi. Anche qui c'è stato comunque un percorso attraverso l'idea di bellezza. Cioè, abbiamo bisogno di vedere sì la bellezza costruita, appunto una bellezza studiata nei minimi particolari, però forse anche di una bellezza più quotidiana, più nostra. E io in particolare sono andata alla ricerca di questo film del 2023, non so in quanti lo hanno visto, a me ha emozionato molto, che è Perfect Days, cioè Giorni Perfetti. È un film, Vanna, nel quale di fatto non succede niente. Cioè, non succede nulla. Infatti sono i classici film che ami o che odi, ovvero sono persone che hanno bisogno appunto del cinema come veicolo di forti emozioni.
0: Sì, in questo colpo d'effetto, la scena forte,
1: bravissima, oppure appunto una scenografia fastosa, tanti colori, no? Qualcosa di urlato, come abbiamo parlato nella puntata precedente, degli anni 80 nella moda. Questo è un film invece dove la bellezza ci viene raccontata proprio come un sussurro all'orecchio, oppure come una parola che nel film viene usata, che è comorebi. Chi non la conosce, oggi avete imparato una parola nuova,
0: sì.
1: Che di fatto significa la luce che filtra tra i rami degli alberi, e viene data tanta importanza a questa parola e a questo momento nel quale il protagonista poi si siede nel parco e guarda questa luce che filtra, perché è unica, cioè quel bagliore che noi vediamo è irripetibile, la luce non filtra mai nello stesso modo, no? E cosa ci racconta questo tipo di cinema?
0: Sì.
1: Che di fatto è la celebrazione della quotidianità. Cioè, questo protagonista, signori, pulisce bagni pubblici, cioè quindi non fa un lavoro glamour,
0: esatto,
1: fantastico, nella moda, non è un imprenditore, non è un artista, ma in qualche modo è descritto come artista nella sua quotidianità, perché lui con veramente religioso impegno e rispetto fa il suo lavoro veramente come se fosse la cosa più importante che farà in quel giorno lì, e lo fa tutti i giorni, diciamo, in modo abbastanza uguale, identico, perché poi appunto pulire ha una sua ritualità, no?
0: Certo.
1: Ma il cinema qui ci parla proprio della bellezza della ritualità, cioè sono tutte delle piccole immagini. Se vuoi andare anche alla foto successiva, no?
0: Certo,
1: viene fotografata sì, per chi ci sta guardando, per chi non ci sta guardando, c'è questa piccola piantina, questo germoglio che lui ha piantato in un vaso fatto di carta. Quindi è proprio l'esaltazione del piccolo, l'esaltazione del quotidiano. E anche qui capiamo quanto, no? Ci sia del bello in questo, anche se è distante dai film di cui abbiamo parlato finora. Però
0: esatto, sì, cinema... se il Gatsby è veramente l'eccesso, Perfect Day è la bellezza proprio nel quotidiano, no? Sì. È il suo contrario.
1: Sì, è la bellezza, una bellezza fragile, però ci aiuta perché? Perché ci ricollega a quello che tu hai detto prima, cioè il cinema, infatti, di fatto ci fa vivere altre vite. In quella stanza buia, noi guardando lo schermo siamo il protagonista, ci immedesimiamo. E quindi è tanto importante perché ci dà modo, anche se vogliamo, di riscoprire la nostra quotidianità, no? Noi l'abbiamo parlato tanto nelle nostre puntate di come alla fine il bello ci circonda e non ce ne rendiamo conto e siamo troppo presi da altre cose per vederlo. Questo è un film che chi non l'ha visto e ha la pazienza di stare lì e non spegne, diciamo, dopo 10 minuti, perché dice qui non sta succedendo nulla, però se riuscite a fare questo momento di immersione nella bellezza della quotidianità, secondo me è un cambio importante, no? C'è un click, scatta qualcosa, e quanto ci aiuta il cinema in questo, davvero.
0: Assolutamente, infatti rinnovo l'invito che hai fatto anche tu prima, andate al cinema perché è un momento tutto vostro che potete prendervi, è un momento per staccare ed è bellissimo farlo.
1: Sì, anche perché, vedi, mi hai dato questa idea, effettivamente il cinema è uno dei pochi posti dove in teoria dovremmo farlo, poi non tutti lo fanno, però dove stacchiamo il telefono.
0: Vero.
1: Non parliamo con nessuno, nessuno suona il campanello, non ci sono stimoli esterni, no? Non dobbiamo sempre rispondere a qualcosa o esserci per qualcuno. Quell'ora e mezzo, 2 ore ci chiudiamo in quella stanza e non esistiamo, cioè siamo nel momento presente.
0: Vero.
1: Quindi è tanto importante anche per questo, perché è proprio il bello di disconnettersi dal resto del mondo e connetterci con la storia che abbiamo di fronte e quindi con noi stessi.
0: Assolutamente, sono d'accordo. Bene, allora noi in chiusura.
1: Sì, in chiusura prima di tutto vogliamo invitarvi a mandarci, a scriverci qual è il vostro film bello che vi ha parlato di bellezza, che vi ha fatto riflettere su un'idea di bellezza diversa, o il film più bello per voi, per qualunque sia il motivo, no?
0: Che magari ne parliamo nella prossima puntata.
1: Sì.
0: E leggiamo qualche commento.
1: Sì, sì.
0: Di qualcuno
1: volentieri. Possiamo attaccare la prossima puntata così. E poi niente, io chiuderei dicendo che in questo caso nel cinema la bellezza è il linguaggio delle emozioni, possiamo dire così.
0: Assolutamente, assolutamente. Allora io ti ringrazio e ti do appuntamento con la prossima puntata di Ora arriva il bello. Grazie amici di Radio Fai per esserci qui, per ascoltarci e per guardarci anche.
1: E per fare questo viaggio
0: insieme
1: nel bello
0: a noi.
1: Con noi.
0: Grazie, ciao,
1: ciao.
0: Cri, ciao ciao.
1: Ciao.

amico oggi in cura. Gli hanno tolto il pianoforte. Quando sono andati a prenderlo, non hanno trovato porte. Si trovava ad un semaforo, travestito da barbone, a bussare ai finestrini per un pugno di monete.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami. Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
13: Ascolta la tua musica.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Una buona serata da Barbara Salangri. A Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella in platea. L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha affermato la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi la sferzata sulla competitività.
2: Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti. La semplificazione e la sburocratizzazione devono essere il nostro mantra per spingere la forza propulsiva della produzione, non per frenarla.
1: La UE cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, richiesta arrivata anche dal presidente di Confindustria Orsini, che poi ha messo in guardia: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria. Poi Orsini ha puntato il dito contro l'eccessiva burocrazia.
3: Le 72 condizioni poste da Bruxelles per il via libera al decreto bollette del nostro governo sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea. Il nostro appello è uno solo: fermatevi.
1: Costo esorbitante dell'energia e salari troppo bassi anche oggi ai problemi degli italiani. Giorgia Meloni risponderà domani, attaccano le opposizioni. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua armata, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. E si aggrava il bilancio delle vittime nei raid israeliani: 28 i morti nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi si fanno sentire i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra Washington e Teheran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo iraniano Pezeshkian. Trump intanto convoca una riunione di governo per domani a Camp David, mentre secondo quanto riporta il Wall Street Journal gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Ancora una giornata funestata da incidenti sul lavoro. In provincia di Lucca un operaio di 30 anni è morto schiacciato da una pressa in un'azienda di prodotti farmaceutici, inutili tentativi di soccorso. Un altro operaio ha perso la vita schiacciato da un muletto in un'azienda del Reggiano, la terza vittima nella zona industriale di Catania. Temperature torride in Italia, oggi bollino arancione in 12 città, giovedì rosso in altre 4. Ondata di caldo anomalo e anticipato sul calendario anche nel resto d'Europa. 7 morti in Francia e temperature record nel Regno Unito. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Nessuna tregua, l'Italia boccheggia per l'ondata di grande caldo che ha portato sull'intera penisola un vero e proprio anticipo d'estate, con temperature fino a 35 gradi e valori ben oltre la media stagionale. Oggi bollino arancione in 12 città, numero che salirà a 15 domani. Giovedì la situazione peggiorerà ancora, previsto il bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Bel tempo e temperature estive che interesseranno anche il weekend del 2 giugno, con rovesci isolati nei settori interni della penisola, come spiega Federico Brescia, meteorologo di ilmeteo.it.
5: Se qualcuno decidesse di andare a fare magari un picnic sull'Appennino, sulle Alpi, potrebbe incontrare i classici temporali pomeridiani di calore, mentre chi sta sulle coste o in pianura nel complesso non dovrebbe trovare brutto tempo, ma sempre sole e caldo.
4: Grande caldo che sta attanagliando anche l'Europa. Londra ha registrato il valore più alto della storia a maggio, con 33 gradi. In Francia 7 persone sono morte per le alte temperature, fa sapere la portavoce del governo.
1: È un quarantenne di origine pakistana in stato confusionale, forse vittima di un colpo di calore. L'uomo ha avvistato mentre camminava vicino ai binari nei pressi della stazione di Reggio Emilia. L'uomo è stato intercettato dalla Polfer, che lo ha affidato al personale sanitario. Rallentamenti e disagi sull'alta velocità Milano-Bologna, con una serie di ritardi a catena fino a 2 ore. Tennis, al Roland Garros un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Approda al secondo turno, dove se la vedrà con il greco Tsitsipas. Lascia il torneo parigino invece Elisabetta Cocciaretto, superata con un doppio 3-6 dalla russa Korneva. E ora i riflettori sono tutti per l'esordio di Jannik Sinner, il numero 1 al mondo, scende in campo contro il francese Tabor. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
6: Era l'unico avversario che non volevo incontrare, quando lo guardo giocare mi sento male. Basterebbero queste parole di Clément Tabur per descrivere la forza di Yannick Sinner. I due dalle 20:15 saranno avversari per la prima volta sul Philippe Chatrier, centrale del Roland Garros, l'unico grande slam che manca all'azzurro. Mesi intensi e senza sosta quelli che precedono l'esordio parigino del numero uno al mondo. Oltre Alpe, Sinner sogna di realizzare il career Grand Slam, impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Alcaraz e Big Three. La corsa per la storia però costringe a ridisegnare anche la preparazione. Parola del supercoach Darren Cahill: non avevamo mai avuto un tennista che arrivava in fondo a ogni Masters 1000. Abbiamo concesso 3 giorni liberi completi subito dopo la finale di Madrid e lui odia prendersi giorni liberi dal tennis. Abbiamo giocato un po' a golf e un po' a calcio. Ed ecco, ti ha accontentato dunque Yannick. Pronti, via, di nuovo in campo. Roma ti ha incoronato, Parigi ti aspetta per la gloria.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
8: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nel corso della giornata di giovedì aumenterà l'instabilità lungo il versante tirrenico e sui settori interni del centro-sud, con precipitazioni sparse, localmente anche a sfondo temporalesco. Sul resto della nostra penisola splenderà il sole e con caldo ancora intenso, anche se le temperature perderanno qualche grado. Il caldo comunque continuerà a farsi sentire. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
9: Spot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai!
10: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
10: Eh? Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
7: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot Country.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi dedicheremo il nostro spazio ai bonsai. Questo termine giapponese deriva dalla lingua cinese punsai, che significa pianta coltivata da sola in un contenitore al di fuori del suo contesto naturale. La tecnica del bonsai prevede la miniaturizzazione dell'albero attraverso potature progressive dei germogli e la costrizione dell'apparato radicale in un vaso di dimensioni ridotte. I primi bonsai furono coltivati nel VI secolo d.C. dai popoli nomadi mongoli che dominavano la Cina. Facevano crescere le piante medicinali nei vasi per poterli poi trasportare durante le migrazioni. La pratica di miniaturizzazione però è probabilmente più antica e risale a circa 2000 anni fa. Veniva chiamata painting e consisteva nel comporre paesaggi con miniature di monti, fiumi ed alberi. Il bonsai più antico mai ritrovato, infatti, è stato rinvenuto in una tomba risalente a 3000 anni fa. La coltivazione dei bonsai come vera e propria arte fu sviluppata intorno al 700 dai monaci buddisti cinesi che applicavano ai mini alberi i principi della loro filosofia, cioè l'uomo doveva ridurre alla sua capacità di visione ciò che lo circondava, quindi doveva miniaturizzare non solo l'albero ma anche il paesaggio sul quale cresceva. Altre scuole di pensiero invece vedevano nei tronchi contorti e nati su una pietra la nascita della vita nonostante le avversità. Tronchi e rami potevano essere anche piegati per creare ideogrammi e numeri magici. Secondo una leggenda, la nascita dell'arte del bonsai risale al periodo Han, che va dal 206 a.C. al 220 d.C. e a iniziarla sarebbe stato un uomo dotato del potere di miniaturizzare i paesaggi. La prima testimonianza certa, però, si ritrova in un dipinto rinvenuto nella tomba di un nobile della dinastia Tang, morto nel 705 d.C. In questa tomba sono raffigurati due uomini che portano un contenitore con un piccolo albero, appunto. Nel periodo successivo, si parla del periodo intorno al 1000, si diffusero poi composizioni di paesaggi con pietre e figure chiamate Punguan o Bonkei. Il modo di coltivare gli alberi si differenziò in varie scuole a seconda delle dimensioni degli alberi stessi, delle varietà utilizzate, delle forme poi che venivano fatte assumere ai vegetali. I bonsai arrivarono successivamente in Giappone nel periodo Heian, che va dal 794 al 1185 d.C. e probabilmente furono dei monaci buddisti a importarli nel paese. Qui gli alberi in miniatura presero appunto il nome che tutti quanti conoscono di bonsai e all'inizio del 1800 sorsero le prime scuole di arte bonsai che codificarono degli stili, delle regole e delle misure ben precise. I grandi maestri provenivano da famiglie come i Kato, i Murata e i Nakamura. E in Europa i bonsai si iniziarono invece a diffondere a partire dalla fine del secolo passato come curiosità esotiche presentate alle varie esposizioni universali. E con queste curiosità relative ai bonsai io vi lascio a domani. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot. Una buona serata da Barbara Salandri. A Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella in platea. L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha affermato la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi la sferzata sulla competitività.
2: Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti. La semplificazione e la sburocratizzazione devono essere il nostro mantra per spingere la forza propulsiva della produzione, non per frenarla.
0: La UE cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, richiesta arrivata anche dal presidente di Confindustria Orsini, che poi ha messo in guardia: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria. Poi Orsini ha puntato il dito contro l'eccessiva burocrazia.
3: Le 72 condizioni poste da Bruxelles per il via libera al decreto bollette del nostro governo sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea. Il nostro appello è uno solo: fermatevi.
0: Costo esorbitante dell'energia e salari troppo bassi anche oggi ai problemi degli italiani. Giorgia Meloni risponderà domani, attaccano le opposizioni. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua armata, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. E si aggrava il bilancio delle vittime nei raid israeliani: 28 i morti nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan, e mentre si intrecciano le accuse reciproche di attacchi si fanno sentire i paesi dell'area. Lavoriamo affinché i negoziati tra Washington e Teheran portino a risultati positivi, dichiara il presidente turco Erdogan all'omologo iraniano Pezeshkian. Trump intanto convoca una riunione di governo per domani a Camp David, mentre secondo quanto riporta il Wall Street Journal gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Ancora una giornata funestata da incidenti sul lavoro. In provincia di Lucca un operaio di 30 anni è morto schiacciato da una pressa in un'azienda di prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso. Un altro operaio ha perso la vita schiacciato da un muletto in un'azienda del Reggiano. La terza vittima nella zona industriale di Catania. Temperature torride in Italia, oggi bollino arancione in 12 città, giovedì rosso in altre 4. Ondata di caldo anomalo e anticipato sul calendario anche nel resto d'Europa. 7 morti in Francia e temperature record nel Regno Unito. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Nessuna tregua, l'Italia boccheggia per l'ondata di grande caldo che ha portato sull'intera penisola un vero e proprio anticipo d'estate, con temperature fino a 35 gradi e valori ben oltre la media stagionale. Oggi bollino arancione in 12 città, numero che salirà a 15 domani. Giovedì la situazione peggiorerà ancora, previsto il bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Bel tempo e temperature estive che interesseranno anche il weekend del 2 giugno, con rovesci isolati nei settori interni della penisola, come spiega Federico Brescia, meteorologo del meteo.it.
5: Se qualcuno decidesse di andare a fare magari un picnic sull'Appennino, sulle Alpi, potrebbe incontrare i classici temporali pomeridiani di calore, mentre chi sta sulle coste o in pianura nel complesso non dovrebbe trovare brutto tempo, ma sempre sole e caldo.
4: Grande caldo che sta attanagliando anche l'Europa. Londra ha registrato il valore più alto della storia a maggio, con 33 gradi. In Francia 7 persone sono morte per le alte temperature, fa sapere la portavoce del governo.
0: È un quarantenne di origine pakistana in stato confusionale, forse vittima di un colpo di calore, l'uomo avvistato mentre camminava vicino ai binari nei pressi della stazione di Reggio Emilia. L'uomo è stato intercettato dalla Polfer che lo ha affidato al personale sanitario. Rallentamenti e disagi sull'alta velocità Milano-Bologna con una serie di ritardi a catena fino a 2 ore. Tennis, al Roland Garros, un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Approda al secondo turno dove se la vedrà con il greco Tsitsipas. Lascia il torneo parigino invece Elisabetta Cocciaretto, superata con un doppio 3-6 dalla russa Korneva. E ora i riflettori sono tutti per l'esordio di Jannik Sinner, il numero 1 al mondo, scende in campo contro il francese Tabur. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
6: Era l'unico avversario che non volevo incontrare. Quando lo guardo giocare mi sento male. Basterebbero queste parole di Clément Tabur per descrivere la forza di Jannik Sinner. I due dalle 20:15 saranno avversari per la prima volta sul Philippe Chatrier, centrale del Roland Garros, l'unico grande slam che manca all'azzurro. Mesi intensi e senza sosta quelli che precedono l'esordio parigino del numero uno al mondo. Oltre Alpe, Sinner sogna di realizzare il career Grand Slam, impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Alcaraz e Big Three. La corsa per la storia però costringe a ridisegnare anche la preparazione. Parola del supercoach Darren Cahill: non avevamo mai avuto un tennista che arrivava in fondo a ogni Masters 1000. Abbiamo concesso 3 giorni liberi completi subito dopo la finale di Madrid e lui odia prendersi giorni liberi dal tennis. Abbiamo giocato un po' a golf e un po' a calcio. Ed ecco, ti ha accontentato dunque Jannik. Pronti, via, di nuovo in campo. Roma ti ha incoronato, Parigi ti aspetta per la gloria.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
8: Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing. Stinging Swing. Un pop di jazz and crooning. Siamo partiti, è partita la quarta puntata di Stinging Swing, la musica jazz con i suoi dintorni, le innumerevoli contaminazioni, sfaccettature di questa tipologia musicale da intendersi come più ampia di quanto lo stretto nome jazz possa lasciare intendere. Naturalmente la scelta musicale, il commento e il mix è da parte del sottoscritto Mauro Giovacchini, che vi dà veramente un benvenuti all'ascolto di Radio Fly. E partiamo subito con questa puntata che, ricordo ancora, è la numero 4, Stinging Swing.

esecuzione molto ritmata e pepata di Make You Smile da Brenda Russell, nata come Brenda Gordon a Brooklyn l'8 aprile del 49, è una cantautrice e pianista americana, ma cantante d'adozione canadese, dedita principalmente a generi jazz, soul, R&B e in attività dalla metà degli anni 70. Al suo attivo collaborazioni con grandi altri interpreti quali Diana Ross, Mary J. Blige, Ray Charles, Joe Cocker, Roberta Flack, Janet Jackson, Al Jarreau, Donna Summer e Luther Vandross. Nel 2005 ricordo il suo musical The Color Purple che ha esordito a Broadway, oltre che interprete e compositrice, Brenda Russell è anche produttrice discografica. Sting is Wee-Wee, Sting is Wee-Wee, il jazz e dintorni, il gusto del jazz con le sue contaminazioni, con Mauro Giovacchini, su Radio Fly, Sting is

Ci scommetto che alcuni di voi avranno riconosciuto Mad World, un brano dei britannici Tears for Fears del 1982, composto da Roland Orsball, fu il terzo singolo estratto da The Hurting, album di debutto del gruppo, nonché il primo grande successo del gruppo sia in patria che all'estero. Questa volta in versione più jazz, ma anche più sincopata, più swingeggiante, molto latineggiante, come bossa nova. Time, come tempo di bossa nova, Mad World è interpretata in questo caso, la voce femminile comunque è quella di Shannon Butcher.

ritratto di McKay McCraven, che ha eseguito Dream Another, deve necessariamente considerare la mutazione antropologica che è avvenuta nell'ultima generazione di musicisti afroamericani che si sono spinti oltre la tradizionale sintesi tra jazz e generi popolari, usando in maniera creativa la tecnologia sperimentata nell'ultimo trentennio dai DJ e produttori dell'hip hop e della club culture. Le musiche di questo tumultuoso torrente si presentano con sempre nuove combinazioni, una sorta di caleidoscopio sonoro, acustico ed elettronico, con laceranti improvvisazioni su base iterative, tecniche di campionamento e remixaggi in una generale enfatizzazione dei ritmi jungle con esalazioni trip hop, con echi di funk, soul, modal e spiritual jazz. Ebbene, se musicisti come Robert Glasper, Kendrick Lamar e la nuova scena musicale inglese di Shabaka Hutchings, Nubia Garcia, Moses Boyd e Binger Golding, eccetera, hanno catalizzato l'attenzione del pubblico giovanile, la musica di McKay McCraven non ha ancora raggiunto il grande pubblico, soprattutto in Europa. Negli ultimi due anni, però, la critica, come si dice, ha drizzato le antenne acclamando due dischi di McKay francamente strepitosi, quali sono Universal Beings del 2018 e Where New Again del 2020, in cui McKay espone tutte le sue doti di compositore, produttore e batterista.

come si dice, una delle nuove leve, una delle nuove interpreti del jazz è Samara Joy, nome completo McLendon, cantante americana addirittura del 1999, quindi neanche 24 anni, nata l'11 novembre del 99 nel Bronx, New York, Stati Uniti. Nella sua carriera ha vinto già il Saravoga International Jazz Vocal Competition nel 2019 ed è stata candidata dal Jazz Times come Best New Artist nel 2021 e ai Grammy Awards 2023 è stata candidata come miglior artista esordiente e miglior album. Quale miglior intro per questo brano che ha eseguito in maniera magistrale Samara Joy, dimostrando una grande maturità vocale e soprattutto interpretativa che gli anni non sembrerebbero poterle concedere. Il brano che ha eseguito Samara Joy è Sweet Pumpkin.

0: swing, come lo presento io, nel senso era un jazz. Questo è un brano che sapete essere un capolavoro immortale del grande John Lennon, immagino, nel rifacimento di un'altra artista immortale che è Etta James. La storia del jazz vocale, del blues, del soul e dell'R&B è stata resa straordinaria da alcune dive che in maniera simile ma anche differente hanno di fatto influenzato per sempre tutte le star della musica che le hanno seguite nel corso degli anni. Cito Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Dinah Washington e Aretha Franklin, che sono delle regine che non potranno mai essere dimenticate. Ma in questo gruppo si inserisce anche un'altra cantante indimenticabile, soprattutto per una interpretazione, Etta James con la celeberrima At Last. Ed Etta James è lo pseudonimo di James Etta Hawkins, nata a Los Angeles nel 1938, deceduta a Riverside il 20 gennaio del 2012, grande cantante americana di jazz, blues, soul, rhythm and blues e gospel. Ricordo anche vincitrice di 5 Grammy Award e di 17 Blues Music Awards ed è stata inserita anche nella Rock and Roll of Fame nel 1993 e nella Blues Hall of Fame nel 2001.
1: Il jazz a Radio Fly con Sting e Swing.

Ed anche questa è una cover, tanto per dimostrare ancora una volta come siano vicini i cosiddetti generi musicali o tipologia musicale. Everyday is like Sunday, interpretata qui da Karen Sousa, è una cover di un grande brano di Morrissey. E Stephen Patrick Morrissey iniziò la sua carriera come cantante solista nell'87 quando pubblica l'album Viva 8, del quale la canzone tratta. Ad alcuni poi la sua voce suonerà anche familiare, perché il motivo è legato a uno spot pubblicitario del 1999. E prima però di intraprendere la carriera solista, Stephen Morrissey era il frontman dei The Smiths, uno dei maggiori successi di questa band inglese, affermatesi nel panorama musicale internazionale negli anni Ottanta, e Please Please Please Let Me Get What I Want, che fu scelta dalla Tuborg, una nota marca di una bevanda, come colonna sonora di un suo spot. E la noia, il disinteresse assoluto e la sensazione di dover aspettare eternamente qualcosa di sconosciuto pervadono la canzone dall'inizio alla fine. Quindi l'interprete di questa canzone di Morrissey è Karen Sousa, che è una nota cantante, compositrice, produttrice argentina, che fa non solo jazz, ma si sente anche nel ritmo di questa cover anche bossa nova. Karen Sousa nasce il 10 gennaio del 1984 in provincia di La Pampa, Argentina.

0: interpreti femminili non può mancare la grande Nina Simone con il brano World Songer al 21 febbraio del 1933, quando a Tryon nel North Carolina nasceva Eunice Catherine Waymon, sesta di 8 fratelli in una famiglia estremamente povera e religiosa. Il pianoforte scordato di casa la attrae come un magnete e lei ci si attacca a 3 anni, svelando fin da subito un talento prodigioso. Poi, nel corso degli anni, di innumerevoli successi conquistati con grande lotta, grande fatica, ma anche con una grandissima arte, in un'intervista lei rilascia, Nina Simone dice: cantare per la mia gente è diventato il mio scopo. Non suonavo più jazz o blues o classica, suonavo i diritti civili. E con questo brano, nella magica interpretazione di Nina Simone dal titolo World Song, che si conclude l'odierno, l'attuale Sting is We, puntata numero 4, condotta come al solito da Radio Fly, da Mauro Giovacchini, che sceglie i brani, i commenti e ci mette pure la voce. Un ringraziamento per l'ascolto, mi raccomando, rimanete in sintonia con Radio Fly e vi ricordo gli appuntamenti, che sono il martedì sera alle ore 21 e alle 19:30 del sabato. Ciao!
1: Sting is We, Sting is We, il jazz e dintorni, il gusto del jazz con le sue contaminazioni, con Mauro Giovacchini, su Radio Fly. Sting is We.
2: Sono le 21 e 38 minuti.
3: Ascoltaci sulle frequenze 98 e 5 e 106 e 1. Radio Fly.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie!
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

ruggiscono, nel vero senso della parola, con il motore termico. Quindi vedremo poi come si svilupperà la versione elettrica del noto marchio modenese. Vabbè, adesso c'è

sicuramente tanti di voi riceveranno nel corso della giornata, dei vari call center e quant'altro. E lui ha fatto la versione contraria, cioè ha acquistato un numero che praticamente, chiamando questo numero, lui può guadagnare da chi viene ovviamente chiamato questo numero, e ha dato il numero in questione a tutte quelle società che ha voluto divulgare i suoi dati. Quindi lui si trova sommerso dalle chiamate, sì, ma su un numero con il quale viene ricaricato. Viene un po' in mente il meccanismo che c'era qualche anno indietro anche nella telefonia mobile, dove alcuni gestori permettevano di poter ricaricare la propria scheda tramite le chiamate ricevute. Quindi sarebbe stato una mano dal cielo con tutte queste chiamate dai vari call center, uno avrebbe fatto sicuramente man bassa di euro di ricarica.

E adesso non si spendono più cifre astronomiche per sposarsi, anche perché poi spesso e volentieri ce ne vuole altrettante per dividersi, no? Quindi siamo

niente dal motore, si è fermato e ha aspettato tutto il tempo praticamente per trovare questo micio, che tra l'altro la tua vettura non era neanche la sua, perché era di un'altra persona, e quindi ha atteso tutta la notte nella propria autovettura che

poter smontare la macchina, quindi il motore nelle parti che potevano essere smontate, e così recuperando il micetto, tutto a spese sue, e purtroppo però non ha deciso di tenere il micio, l'ho dato in adozione, io me lo sarei tenuto. Shine a Light, comunque bravo, bellissima cosa quella che ha fatto questo ragazzo.

avere questo zietto non sarebbe male, eh. Poi tra l'altro zio che puoi tranquillamente ringraziare, perché non è che è uno zio che è deceduto, che quindi non puoi neanche ringraziare, no, è in vita, quindi potresti anche ringraziarlo per questa bella azione che fa nei tuoi confronti. Cioè, un zietto che ti lascia oltre 400 milioni di euro in eredità, e poi ci sono anche diciamo, oltre ai soldi,

subito vi si visualizza, e poi se volete potete anche entrare dentro e scrivere i vostri commenti, potete anche scriverli sul lancio della diretta stessa, sulla preview, diciamo, che c'è nella nostra pagina di Radio Fly e anche sul nostro canale YouTube. Proseguiamo con la Tech House qua all'interno della Fly Dance con Just DJ con You Treat Me Right Left.

viaggio, eh? Il lungo tratto autostradale che noi copriamo, perché arriviamo con il DAB fino quasi oltre il Mugello, alle porte, diciamo, dell'Emilia Romagna, andando verso fin quasi così, eh? E abbiamo un bel tratto autostradale, quindi saluto tutte le persone che in questo momento potrebbero essere connesse in macchina con Radio Fly. That's me!

positivo, quindi le mutande, oppure no, perché sono diverse correnti di pensiero che da una parte potrebbe fare anche bene non usare l'intimo, specie di notte, è consigliato, diciamo, da più parti di non utilizzare l'intimo nelle ore notturne, perché diciamo anche abbassa quella che è l'umidità proprio nelle parti intime, rende più traspirante la pelle, e poi comunque diciamo che aiuta per quello che è anche negli uomini il fatto di non tenere premuto sui testicoli, quindi diciamo che potrebbe causare una minore produzione di sperma. Sono diverse correnti di pensiero, no, quelle positive, però c'è anche lati, diciamo, di contro, che una mancata igiene, diciamo, potrebbe essere così consigliata mettere la mutanda, consigliata molto di più cambiarla spesso, direi. Love will never die.

previsione di riaprire le scuole proprio in Emilia Romagna, pensate un po', il 31 di agosto. E ovviamente diciamo che coloro che lavorano con il turismo sono un pochino preoccupati, perché si mangiano quindi un mesetto circa di così eventuale turismo che verrebbe a mancare proprio dalla riapertura delle scuole. È un po' un paradosso, diciamo, dell'Emilia Romagna, laddove proprio una delle regioni che insegna turismo marittimo diciamo così al resto d'Italia. Vedremo come andrà a finire. La Mazzi!

notizia che non vi farà piacere, che arriveranno anche a costare oltre 10 euro un pacchetto di sigarette, questo ovviamente per finanziare la ricerca scientifica contro i tumori, e se vogliamo è anche giusto, quindi capisco che per i fumatori potrebbe essere una notizia non lieta, però

stiamo dirigendo verso il finale della Fly Dance, ma ancora mancano circa 20 minuti, è il momento dei saluti. Dobbiamo ascoltare 5-6 brani, ancora. Questo dei quali Sunglass at Night.

quasi un meme, eh? Come ci sono i venditori ambulanti, diciamo quelli che sappiamo, specie nelle spiagge, che l'ultimo, diciamo, periodo vendono anche power bank che potrebbero risultare utili anche in taluni casi, per specie in spiaggia potresti avere il telefono scarico, quindi prendo il power bank e me lo compro così mi ricarico il telefono, come invece questo che si è inventato batterie addosso in testa, una

anche bizzarra questa ragazza che per far dispetto praticamente si mette le labbra proprio nelle labbra molto rossetto, ma tanto rossetto, e poi si appoggia con le labbra delle varie magliette, camicette di chi trova in discoteca o comunque in giro, in modo così da far

Emilia Romagna, che è composta dall'Emilia più Romagna, quindi questa notizia che ha fatto un po' discutere. Tortellini a 59 euro al chilo, cari i miei tortellini, ma ovviamente chi ha messo questo prezzo spiega il perché, perché sono bio, perché c'è della qualità e quindi la qualità, come si sa, si paga. Però insomma, 59 euro al chilo per i tortellini è un prezzo abbastanza elevato, però ognuno giustamente vende quello che può vendere, nel senso che se riesce a vendere evidentemente vale.

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci daremo delle curiosità tutte particolari e potenzialmente schifose, perché parleremo infatti di cacca. Quanto ne facciamo? Anche se cerchiamo di farla sparire in fretta, nell'arco di una vita ognuno di noi ne produce almeno 6 tonnellate. Ogni volta che mangiamo ci vogliono dalle 2 alle 4 ore, alle 8 ore affinché il passo attraversi i 7 metri dell'intestino, dove subisce una straordinaria serie di trasformazioni chimiche per essere poi assimilato dall'organismo. Ovviamente nell'intestino tenue, enzimi e succo pancreatico trasformano chimicamente le molecole in modo che possano essere assorbite dalla parete intestinale. Ciò che avanza prosegue verso il colon, dove prima dell'espulsione viene disidratato e poi concentrato. L'atto dell'evacuazione è molto soggettivo e dipende dal tipo di alimentazione, dalla quantità di fibre ingerite, dallo stile di vita e anche dall'attività fisica. L'attività è regolare se espletata 3-4 volte a settimana. Può anche capitare, come fatto isolato, che si evacui una sola volta in una settimana, come accade quando si è in vacanza, per esempio, e si cambiano abitudini alimentari e orari. Un caso limite però è quello degli astronauti, che se non introducono fibre possono andare incontro a un mancato espletamento per ben un mese, quindi possono farla solamente una volta in un mese, ma questo non fa bene. Nei casi di gravi si arriva a dolori cronici e occlusioni intestinali. Ma perché puzza? E si può farla puzzare di meno? La colpa dell'odore sgradevole è soltanto di alcuni composti, in particolare le tracce di zolfo e le molecole di ammoniaca e trimelamina. I giapponesi, sensibili alla puzza, hanno sviluppato alcune pillole che nell'intestino disgregano le molecole di ammoniaca e trimelatilamina. Nelle etichette up, in commercio dal 1994, è stato venduto oltre 1 milione di flaconi, mentre le concorrenti etichette, lanciate nel 1997, in 6 mesi hanno venduto più di 600.000 confezioni. Sulla scatola c'è scritto "l'agente responsabile dei propri odori". Le Odor Free, vendute negli USA, promettono risultati strabilianti solo dopo 3 giorni di utilizzo. L'unico effetto collaterale è che la cacca poi si colora di verde. Può essere un'arma di distruzione? Beh, Pamela Dalton, ricercatore del Centro Monell di Chimica dei Saints di Filadelfia, è una grande esperta di puzze, soprattutto di quella della cacca, e ha lavorato un progetto militare negli USA per realizzare una bomba puzzolente non letale, ma in grado di togliere al nemico ogni spirito aggressivo. La cacca si è dimostrata la più efficace nel mettere in fuga l'esercito più agguerrito, e se fosse letale il nome sarebbe sicuramente la morte marrone. Ma questo perché? Perché l'odore delle feci ci coinvolge nel profondo, l'ha dimostrato sempre Pamela Dalton. Quando annusiamo odori sgradevoli, come per esempio quella della carne che sta marcendo, il cervello reagisce coinvolgendo l'area della corteccia olfattiva primaria. Ma quando si tratta di cacca, si attiva il sistema limbico, la parte più interna del cervello, associato alle reazioni più primordiali ed emotive. E allora, con queste curiosità un po' schifose, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Your music, your station.
0: Radio Fly.
2: Best new rock, new music.

sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di calzini. Partiamo dall'etimologia. In inglese si dice sock, è una parola che deriva dal latino soccus, che indica il calzare utilizzato dagli attori nelle commedie, ma anche pantofola o scarpa larga. In italiano calzino invece deriva dal latino calceus o calcius, calzatura, che a sua volta viene da calcagno. E i calzini vengono molto spesso sottovalutati, eppure la BBC li ha inseriti tra i 100 oggetti che raccontano la storia del mondo. E partiamo dai più antichi calzini, quelli d'Egitto, che risalirebbero al periodo tra il 250 e il 400 avanti Cristo, e a quel tempo pare venissero indossati coi sandali. Nel Medioevo poi si sono sviluppati e secondo gli storici sono diventati di moda attorno all'anno 1000. Fare calzini comodi a quel tempo era un processo complesso che richiedeva cure e soldi. Così i nobili e re amavano mettere in mostra le calze al ginocchio per esprimere la loro capacità finanziaria e di classe. Questo spiegherebbe anche perché a Natale si regalano spesso i calzini. Donare le calze infatti è stato visto a lungo come un gesto generoso e importante, ma c'è chi i calzini non li apprezza e non li ha apprezzati. Per esempio Einstein, che non li amava e quando poteva preferiva non indossarli, una delle sue abitudini peculiari, e addirittura non li indossava nemmeno per andare a una cena formale alla Casa Bianca. Pare che avesse una particolare idiosincrasia per i buchi che si potevano formare quando il calzino si usurava. I calzini intorno al 1589, con la macchina per produrre calzini inventata William Lee, ebbero diciamo un incremento. Lui era un ecclesiastico inglese che voleva aiutare la moglie sarta a risparmiare tempo nel lavoro a maglia. Il telaio della sua macchina era in grado infatti di lavorare la maglia 8 volte più veloce che a mano. E poi la macchina di Lee è stata migliorata nel 1864 da William Cotton, che quando poi in realtà l'anno della svolta della storia dei calzini è il 1938 con l'invenzione del nylon. Fino ad allora erano fatti di seta, lana o cotone, e i primi calzini di nylon furono venduti nei negozi di New York il 15 maggio del 1940. In un solo giorno se ne vendettero fino a 72.000 a paia. Calze e calzini in realtà hanno delle differenze. Prima del XX secolo la maggior parte delle calze erano lunghe sopra il ginocchio, ma con l'arrivo dei pantaloni lunghi da uomo durante i primi anni del Novecento le dimensioni hanno cominciato a ridursi, e così si ebbe la divisione netta tra calze e calzini. E una curiosità interessante, anche se strana, è che fino al 2013 l'uniforme militare russa prevedeva l'uso di fasce per i piedi invece che di calze. È stato poi il Ministero della Difesa a mandare in soffitta i cosiddetti portianchi, cioè letteralmente pezze da piedi, che fino ai primi del Novecento erano molti diffusi tra gli eserciti di numerosi paesi del mondo, compresi Stati Uniti, Canada e Regno Unito. Molti calzini sono fatti in Cina, e c'è anche la città delle calze, il distretto di Tatang nella Cina orientale. Infatti uno dei produttori di calze al mondo più importanti, e pare che arrivi a produrre circa un terzo di quelli mondiali. È stato stimato che in un anno dalle sue fabbriche siano uscite due paia di calze per ogni abitante della terra. E poi abbiamo un sito, Business Insider, che ha censito ben 62 cose che si possono fare con dei calzini vecchi e presumibilmente rotti, da rivestire i piedi di sedie e tavoli per evitare dei graffi sul pavimento, a una borsa del ghiaccio, addirittura un abito per cani di piccola taglia, avere proprie armi, rimpendere le noci, bulloni e monetine. Insomma, un sacco di strane utilità per questi oggetti molto utili. E allora, con queste curiosità particolarissime, io vi lascio al prossimo appuntamento e buona giornata!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.

sta chiedendo cibo ed una casa dove stare, immaginando che i suoi figli sono i miei fratelli. Sto pensando smarrito che cosa potrei fare. Immagino mio padre che si arrampica sul tetto perché non vuole perdere lavoro e dignità.

meno che sia mio figlio, adesso quel ragazzo che ride, piange e grida in faccia a tutta la città. È meglio non guardarlo in faccia, se no sarà una rogna.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: acknowledgement is key.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.